0: Capital by night.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: thing up for you.
1: Capital by Night.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4%

0: hanno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Capital by night.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole.

0: immancabile Loden.
1: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro Senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Meloni all'attacco sul tetto di stranieri in classe dice che Mattarella, da ministro dell'istruzione nel 1989, scriveva circolari che andavano in questo senso. Accusa Vannacci di rilanciare argomenti della propaganda russa contro di lei, come quello di avere una relazione col presidente ucraino o di fare uso di droghe. Poi sospetti sull'Istat che ha gelato le speranze del governo di aver più libertà di spesa, il deficit resta sopra il 3%, l'Italia resta in procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo, dice Meloni. Salvini vuole che nella prossima legge di bilancio ci sia comunque un aumento e non una riduzione del deficit.
5: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi, ripeto, solo per pagare lavori già fatti, per non bloccare i cantieri, noi abbiamo bisogno di 8 miliardi cash. Siamo la seconda potenza industriale d'Europa, non possiamo rimanere bloccati agli umori di qualche burocrate europeo.
4: Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi, secondo la Ragioneria Generale dello Stato nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, nel 31 67 e 8 mesi. Per andare in pensione anticipata indipendentemente dall'età si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029. Alessandro Di Battista manda un videomessaggio alla 7, sto sempre meglio, tornerò presto, dice, ringrazio i medici cubani, mi hanno salvato la vita. Tragedia a Torino, è morto il bimbo di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta, stava seguendo il padre su una ciclabile ed è stato colpito da un'auto. Era stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. Tutto per una sfida vista su YouTube, fatta luce sul motivo della scomparsa delle due sorelle di San Cataldo in Sicilia. Secondo la procura volevano emulare degli influencer che condividono l'esperienza di nascondersi all'interno di negozi, magazzini o altri luoghi eludendo le misure di sicurezza, restarvi tutta la notte e uscirne il giorno dopo senza essere scoperti. Capital News torna alle 7.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden.
1: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro Senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde,

0: il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mercoledì 23 settembre abbiamo iniziato con questo pezzo, la vostra radio del cuore, la nostra radio del cuore. Cioè, uno cosa vuole di più della vita
1: con
0: a quest'ora?
1: Con calma, si fa tutto con calma. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Zao shang hao.
6: Bonjour.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
10: Buongiorno Capital. Con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Oh, siamo noi e buongiorno a tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, all'altra metà della mela, la nostra mela, senza la quale nulla potremmo fare in questa mattinata. Non sono al di là del vetro perché sono a Roma, quindi ci separano diversi chilometri. Sì. Gianni Palomo in redazione, buongiorno.
11: Gianni sosteneva desillusioni.
1: Buongiorno.
0: E questa mattina in regia Paloma Scianisa è con noi.
1: Ma quale onore!
0: L'insostituibile Paloma.
1: E aggiungerei l'immarcescibile. Oggi, come avete sentito anche dal meteo, equinozio d'autunno, quindi 2:05 del mattino ufficialmente, se qualcuno osa contraddirvi. Sai che ultimamente in questi giorni è iniziato l'autunno. No, perché l'equinozio è il 23, non è il 21. Perché c'è l'autunno meteorologico, primo di settembre. Invece adesso è autunno a tutti gli effetti.
0: Ed è già autunno da qualche ora, dalle 2 delle questa mattina.
1: Per quanto mi riguarda non è cambiato niente nel mio abbigliamento, io sempre con i calzoni corti e su questo invidio tantissimo i Boy Scout, perché lo possono fare tranquillamente
0: sempre,
1: senza che nessuno gli dica niente anche a febbraio, e se fosse per me lo farei tranquillamente.
0: È vero, io stanotte ragionavo un po' su questa cosa dell'autunno e ho pensato, ma come mai Camilla ami così tanto l'autunno, perché è una delle mie stagioni preferite?
1: Ma questa cosa di una delle, sono quattro, schierati.
0: Una delle. Una delle assieme alla primavera che però non esiste più, quindi.
1: Anche un po' l'estate, perché non esiste? Esistono più
0: le mezze stagioni. Perfetto, e allora ho pensato, il mio problema è che io romanticizzo l'autunno, cioè a me perché piace l'autunno? Perché io mi immagino in una casetta di montagna col focolare, col fuoco acceso, fuori un po' di pioggerella, tutte le foglie rosse e gialle, quindi il famoso foliage.
1: Che sarebbe o foliage in inglese oppure in francese feuillage.
0: Che ne so, una tisana calda, una cioccolata calda, copertina, film, e quindi è quella cosa dell'autunno che mi piace, ma non c'è nella realtà. Sto a Milano, a casa mia, e ci sono ancora 25 gradi.
1: Ma in tutto questo quale canzone in sottofondo?
0: Allora, ci ho pensato anche moltissimo su questo, canzone per me autunnale per eccellenza, perché è malinconica ma anche non, quella dei Coldplay che si intitola Fix You, questa qua.

0: dai.
1: Sì, sì,
2: con
1: sì.
2: Fuori il foliage, questa perfetta nelle cuffie.
1: Sì, tra l'altro, come anche periodo, usciva il 5 settembre del 2005, quindi era proprio apposta, no?
2: Vedi, non lo sapevo.
1: Introdurre le persone, beh, sembra un po' scritta per quel periodo
2: sì,
1: lì.
2: Sì, poi ho un ricordo legato ai Coldplay, sono andata a sentirli a Milano nel, credo, 2000-2001,
1: sì.
2: Ed era settembre-ottobre, quindi comunque per me i Coldplay sono effettivamente di adesso, sì. Non li posso ascoltare in un altro periodo dell'anno.
1: Quindi 342-342-2190, se vi diciamo autunno, la prima canzone che vi viene in mente.
2: Sì, perché ha proprio quell'atmosfera che per voi è autunnale.
1: Da un lato può essere una canzone che, diciamo, tranquillizza un pochino, rilassa, come dicevi tu, da tisanina, da camomilla, dall'altra può essere anche una canzone bella energica, no? Perché
2: sì.
1: No?

0: Io ti conosco da 2 anni e ancora non ho capito come ragioni, Francesco. Mi rimani un mistero, perché questa tutto tranne che autunno.
1: No, a me viene in mente, tra l'altro, questa 30 agosto 2019, quindi comunque scritta un po' per quel periodo, Post Malone Circles. A me viene in mente un po'.
0: È autunno, vedi.
1: Attenzione, non Circles, perché Circles è Capital Circles, quella che è un'altra cosa. E poi ci sono canzoni energiche, tipo questa dei Jungle, che invece è più. Che non fa venire tanto in mente l'autunno, ma finché c'è questa alta pressione esagerata, possiamo continuare.

0: piacciono i Jungle, volete andarli a sentire live? Unica data italiana, 15 novembre, forum di Assago. Radio Capital è partner di questo concerto, quindi insomma vi invitiamo calorosamente a partecipare.
1: Ma, forum di Assago? Sì. Cioè, sempre a Milano fanno le cose,
0: sempre,
1: però basta,
0: purtroppo
1: basta,
0: sì,
1: basta.
0: Noi abitiamo a Milano, quindi per noi sarebbe comodo, certo, purtroppo per ora unica data,
1: Torino,
0: però se volete sentirli
1: Bari, lo dico anche ai Jungle,
0: l'anno prossimo,
1: Modena,
0: dai.
1: Cioè, so, Palermo, ci sono un sacco di posti meravigliosi, sempre a Milano.
0: Ti sento polemico come i nostri ascoltatori che questa mattina hanno sentito un fuori onda. Beh, e ogni tanto può capitare.
1: Ma non è polemico, è bellissimo. Se fosse per me ci sarebbe una radio di soli fuori onda. Cioè, perché giustamente. Cosa si ha?
0: Andy ci dice questa cosa.
1: Sì, sì.
2: Marley con Wallace.
3: Vogliamo sapere come vuole essere chiamato, eh. Ciao Andy, buongiorno. Con la
0: lasciamo il mistero su tutto quello che è successo, no? Non dobbiamo spiegare niente.
1: Diciamo che c'entra una certa Paloma Shanice, diciamo solo questo.
0: Diciamo che può capitare con fuori onda, è la parte bella, secondo me, della diretta. Ecco, avete avuto la riprova che siamo in diretta, a parte il fatto che sono le 6:16
1: che
0: in
1: posso
0: istante.
1: Dire è perfetto nel caso in cui il programma fosse registrato, da seminare come indizio.
0: Sì, lo faremo è la prima volta che registriamo,
1: lo capirete da questo. La prossima volta che sarà un fuori onda per sbaglio tra virgolette sarà per questo motivo.
0: Allora, oggi ufficialmente inizia l'autunno, vi abbiamo chiesto di segnalarci se avete delle canzoni particolarmente autunnali, mm-hmm, e anche in generale come vivete questa stagione. Sentiamo qualche vocale.
1: Sì.
4: Buongiorno ragazzi, io sto andando in altopiano di Asiago, sono già arrivata, in realtà ci sono 7 gradi, il foliage qua è già iniziato, si sta da Dio, bellissimo, cielo terso, l'alba, spettacolare, anche per me l'autunno è la stagione più bella in assoluto.
1: Una delle, direi.
4: E qua me la vivo alla grande. Canzone a cui abbinerei uno dei miei gruppi preferiti, October. Beh, più di così.
1: Beh, sì.
4: Ciao,
0: effettivamente
4: Lara,
0: ha trovato proprio la canzone che ha proprio il titolo.
1: Poi gli due ce l'hanno tanto con questa cosa di fare canzoni che possano mettere le stagioni, le date, l'abbiamo visto anche l'altra volta.
0: Sì.
1: Non c'è solo Pride, ma c'è anche New Year's Day, no?
0: Vero.
1: Dove vai, caschi bene. Insomma,
3: buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: A me viene in mente November Rain dei Guns N' Roses. Chiaramente autunno, pioggia.
1: Beh, ancora è lunga.
3: Il clima è quello, un po' freddo.
0: Non ancora.
3: Prime giornate corte, il buio.
0: Insomma, adesso.
3: Questa
0: depressione.
3: È l'immagine. Buona giornata.
1: Buona
3: ragazzi.
1: Giornata.
3: Ciao, 12

0: questa canzone ha un grossissimo problema, perché su YouTube, visto che dura tanto, dura 9 minuti, ci mettono dentro le pubblicità.
1: Ai,
0: a un certo punto dice: vuoi sapere quanto vale la tua auto? Che non è bellissimo, ovviamente,
1: ti rovina tutto.
0: Dai, sì, scende un po' la magia, diciamo.
1: Però è una bellissima scelta del nostro ascoltatore. Sentiamone un'altra.
0: Vai.
2: Buongiorno Capital, buongiorno a tutti. Allora, la mia canzone d'autunno è appunto Autunno di Francesco Guccini, che è un dipinto. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata.

0: Pulcini un altro con le date, le stagioni, ci.
1: Beh. Che meraviglia. Ma possiamo tenerla tutta? No.
0: Perché no?
1: Tanto, abbiamo già fatto un fuori onda.
2: Odori di fumo e foschia.

0: rinchiudersi in casa aspetta.
1: Bella, veramente bella. Tra l'altro dicevo Guccini, abbiamo detto anche l'altro giorno, insomma, con le date ci ha dato dentro, ecco,
2: sì,
1: possiamo,
2: sì, sì, lui si avvicina, devo dire, molto alla mia idea di autunno, quella cosa che dicevo nella casetta in montagna con fuori la pioggerella, quell'effetto nostalgia, malinconia, il focolare,
1: come diceva la mia nonna lì, nella casetta piccolina in Canada,
2: sì, magari
1: una famosa, tu dici Canada ancora?
2: Certo.
1: Dovresti

0: Questo di George Harrison.
1: Primavera.
0: Ah, sì, io avrei detto estate.
1: Dobbiamo fare la sinestesia, oltre che con i colori, anche con
0: le stagioni. Sì, non autunno, però. Beh, siamo tutti d'accordo. No,
1: per forza, è in crescendo.
0: Esatto.
1: È un climax o climax. Non so come dicevo qua in Italia, che si tende sempre a inglesizzare tutto.
0: 342-342-2190, sentiamo le vostre canzoni autunnali.
1: Vai.
2: Londra, Russell Square, sul bus 91, al secondo piano, davanti ai cristalli.

0: mi godo il sole nascente, Sunrise dei Simply Red.
1: Bello!
0: Incredibile, settembre meraviglioso. Ciao, sono Deborah. Da Carmagnola
1: un po' Londra, ciao. Un po' pensa che a Milano sulla 91 invece rischi di passare dei brutti 5 minuti e invece

0: Somebody That I Used To Know di Gotye e Kimbra c'è, sarà in Desiperate. Sì, l'ho ascoltata anche per tante tante ore consecutivamente quando uscì.
1: Mi piace che Deborah ha fatto proprio il film, cioè sì, lei, non so se ci sia stata a Londra, penso di
0: sì. Momento, a Londra.
1: Forse no, a Carmagnola. Non si è capito. Deborah, facci sapere dove sei in questo momento.
0: Di Carmagnola.
1: Però ha fatto questa cosa proprio cinematografica, sì, mi è piaciuta tanto.
0: Sì, sì, vero, vero.
1: Sentiamo
0: vero
1: il nostro Dario.
0: Oh,
1: il nostro
0: Darione,
1: amico.
0: Darione. Vai.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, quando penso all'autunno, penso al trombone di un grande pezzo di Pino Daniele, un giorno che non va, perché quel trombone così cool, così rilassato, mi mette dentro questa atmosfera autunnale. Beh, vi abbraccio sempre, Dario.

0: via. Tra cui Paloma Shaniz che fa gesti, dà la parola trombone, ma questo è un altro discorso.
1: Sì, possiamo dire Pino Daniele citatissimo comunque nei vari messaggi, sì, anche con altre canzoni, ma noi abbiamo colui che io ieri ho definito nella nostra chat WhatsApp il nostro faro nella notte.
0: Mi è venuto in mente l'eventuale titolo della rubrica musicale curata da Gianni, che è un fa l'uomo solo al comando, dove riesce a illuminare la nostra via con della ottima musica suggerita da
1: Era meglio il mio titolo che non diremo.
2: Ne un altro se volete. L'occasione fa l'uomo ladro.
1: questa ci piace,
0: però,
1: ci piace.
0: Però sono quasi 60 anni che puoi pensare a battute sul tuo cognome, quindi non vale.
1: Effettivamente.
0: Che canzone ti ricorda di più l'autunno in assoluto?
2: Allora, per me l'autunno è la stagione dark per eccellenza, quindi ho scelto... questo qua.

0: E anche in questo caso, un po' come ieri, non c'è bisogno di spiegare. No, cioè, mi piace che Gianni fa delle scelte stilisticamente impeccabili, no? Rispetto soprattutto alle nostre, e non ci vuole molto. E poi dice: vabbè, ma non c'è bisogno di spiegare.
1: Sì, è vero.
0: E ha ragione.
1: Ha ragione. L'unica cosa è che questa canzone, io ho fatto un incrocio tra varie playlist editoriali dedicate all'autunno, playlist curate, discussioni su community, cercando appunto che canzone ti fa pensare all'autunno. Questa non è tra le prime 10 che sono venute fuori, diciamo, dall'algoritmo. Ce ne sono diverse, una in particolare, cioè la prima che emerge, è una bellissima canzone di Neil Young che si chiama Harvest Moon. È un gran pezzo, che è un gran pezzo. Cagliari.

0: questo è l'ultimo scampolo di autunno che deve arrivare, perché la luna piena del raccolto, l'Harvest Moon, arriva il 26 settembre. E da lì poi è veramente autunno e non ci sono santi che tengano.
1: Ma io penso che abbiamo veramente messo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici in un'atmosfera estremamente autunnale. Ci manca proprio, non so, una girella alla cannella, sì, per quanto mi riguarda, per completare il giro.
0: Se non mi facesse schifo la cannella, ti direi.
1: Guarda, lo sapevo, sì, nemmeno la cannella.
0: Solo un fa l'uomo, come dice Nicolò.

0: E questa sì che è una canzone decisamente autunnale. Niccolò Fabi con Solo un uomo, 6:32 minuti, siete con Buongiorno Capital. Sentiamo l'ultimo vocale, poi cambieremo argomento.
1: Sono tutte belle, sono tutte belle.
2: Io dico Where the Wild Roses Grow, bello, di Nick Cave, che spiega questa murder ballad col verso All the beauty must die, tutto ciò che è bello deve morire, e purtroppo con l'autunno muore l'estate. Ciao, Paolo da Bologna.
1: Bella, bella, bella, molto bella.

0: quest'autunno Camilla Fraschini.
1: Allora non ne ho la più pallida
0: idea.
1: A
0: caso.
1: Un verde di qualche tipo.
0: Perfetto, grazie, tra poco.
2: Good morning.
3: Good morning, Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé. Lo

0: facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
1: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
1: Una produzione One Podcast.
3: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
5: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno ragazzi, ma come, entra l'autunno? Sì. Avete parlato di canzoni autunnali, sì. E mettete i Beach Boys, sì. Ragazzi del surf.
1: Ma, sì.
0: Ma siete fantastici. Un abbraccio a tutti da Alessandra, sì. Qui in Sicilia piove.
2: Ah, vedi.
3: Però non in tutta la Sicilia, ci sono poi.
2: Solo da lei.
3: Vedo Palermo, faranno 27 gradi oggi. Però allerta temporale di media intensità in giro per la Sicilia. Perché ci sono anche i Beach Boys? Ma perché d'altra parte ci sono ancora 30 gradi un po' ovunque.
2: Ma
3: quindi,
2: sì, sì. Però ufficialmente oggi è il primo giorno,
3: sì,
2: d'autunno. Quindi.
3: Sì, sì, nessuno, l'abbiamo detto all'inizio, nessuno vi può dire niente. L'equinozio è passato.
2: Allora, vorrei avvisare la nostra Shanice, sì, in regia, che non conosce ancora questa mia cosa, che ho iniziato una doppia attività,
3: sì,
2: parallela,
3: sì,
2: proprio un'attività parallela che sta andando malissimo, ovvero il mio tentativo di vendere ai miei colleghi qui presenti degli abbonamenti,
3: sì,
2: mensili.
3: Un piccolo problema è che queste due persone, cioè Gianni Falluomo in redazione e Francesco Martinelli, cioè il sottoscritto, non possiedono le braccia, quindi qualunque,
2: sì,
3: cosa tu ci proponga.
2: Ma
3: di solito,
2: anche se,
3: diciamo,
2: le possiedi, non vuoi tirar fuori niente.
3: No, sì, sì,
4: allora, però, insomma, sono questo... anche proposte che non ci hanno convinto finora.
2: Aspetta, sì, aspetta, Gianni, stai calmo, che oggi secondo me posso portare a casa un abbonamento.
3: Proviamo.
2: Ho deciso di prendervi in contropiede,
3: sì,
2: quindi partirò dal più costoso,
3: sì,
2: ok? 600 euro al mese, attenzione, 600 euro al mese.
3: Eh già, tu sai la risposta.
2: Per poter salire su qualsiasi aereo tu voglia, per qualsiasi destinazione.
3: Ma sono qua 5 giorni a settimana.
2: Ma il weekend.
4: Io lavoro anche il weekend.
3: No, già Umberto Damiano la domenica.
2: Secondo me Shanice lo farebbe.
3: Non penso proprio.
2: Sì, ha fatto così.
3: Ma perché poi oltretutto devi anche pagare, quindi non puoi neanche mollare il lavoro.
2: Secondo me qualche ascoltatore lo farebbe. Allora, ci mettiamo la così.
3: Molto ricco e beato.
2: Allora,
3: a lui.
2: Scendiamo col,
3: sì,
2: prezzo,
3: sì,
2: 400 euro al mese, vi va bene?
3: Sì, vediamo.
2: Aspetta, per avere un ampliamento di casa vostra di 10 metri quadri, cioè voi

0: Pagate questa cifra e avete 10 metri quadri da aggiungere come volete a casa vostra.
1: Aspetta, al mese?
0: Al mese.
1: Ma io pago 480 euro di mutuo.
0: Devi pagare 400. Oh, ma li vuoi 10 metri quadri?
1: Ho capito, ma diventa...
0: Ma sono tanti. Gianni?
2: No, grazie.
0: Non mi
2: no,
0: Gianni grazie. Perché ha già la casa grande.
2: No, ce l'ho piccola, però mi basta grazie. Così.
0: Vabbè, allora, scendiamo ancora.
1: Per forza.
0: 300 euro al mese.
1: Vediamo.
0: Per avere un microclima costante attorno a voi, cioè voi decidete temperatura, umidità, sole, come se fosse una bolla che vi segue sempre.
2: Allora. Sì.
1: Questa volta sì, brava Camilla, questa volta sì. Camilla Fraschini per la prima volta, o forse la seconda.
0: Seconda, dai. Vabbè, quindi può diventare la mia nuova attività o preferisco la radio?
1: 300 al mese.

0: Buongiorno Capital, 6:44 minuti, è arrivato quel momento lì, quello sì. Lì proprio, quindi
1: quello
0: il
1: capital.
0: Nostro Capital.
2: Così.
0: Game. Ciao, lo facciamo. Everybody play the game. Aspetta, la rifacciamo, sì. La rifacciamo. Il nostro Capital Game.
3: Capital Game. Everybody play the game.
0: Dai, sì, allora abbiamo oggi, anche oggi, una Capital Box, quindi una scatola con all'interno tutti i gadget di Radio Capital che arriverà direttamente a casa del vincitore o della vincitrice del gioco di oggi.
1: Mi raccomando, perché oggi c'è il gioco più bello in assoluto, My Generation.

0: Viviamo attraverso le epoche e navighiamo attraverso i nomi. Mi dovete trovare le 5 Maria più famose di sempre al mondo.
1: Al mondo.
0: Quindi occhio alle traduzioni anche nelle varie lingue. Maria, Mary, Marie, ok, tutte quante. Considerate, intanto segnatevi il numero 342-342-2190. Dovete dire quella che secondo voi è la più famosa della storia in assoluto, incrociando, che è un algoritmo che abbiamo creato, ricerche su Google, visualizzazioni su Wikipedia, numero di lingue in cui è presente e lunghezza della voce. Poi presenza in enciclopedia di tutto il mondo e longevità barra storicità di quanto la fama sia sopravvissuta nel tempo. Ora cosa facciamo? Camilla dice un nome, Gianni ne dice un altro e dovete cercare di batterlo, oppure se dite il primo in classifica, sì, quello subito dopo.
1: Guarda, a me la prima che viene in mente è Maria Stuart.
0: Maria Stuart, bravissima. Mary Stuart, quarto posto, regina di Scozia nel 500, quindi già occupiamo la quarta casella della nostra classifica. Gianni fa l'uomo.
2: Esclusa la pianta, quindi.
1: Sì. certo.
2: Esclusa quella mi viene Maria di Nazareth, la madre di Gesù.
0: Maria di Nazareth, la madre di Gesù, è il primo posto. Quindi, ok, abbiamo occupato. Quindi abbiamo la prima e la quarta. A questo punto dobbiamo trovare la seconda.
1: Guarda,
0: quindi,
1: stanno già arrivando un sacco di messaggi.
0: Ok, quindi
1: ci siete.
0: Chi non è, se volete vi comincio a dare qualche idea.
1: Aiutino.
0: Non è Maria De Filippi, non è Maria Giovanna Elmi, non è Maria Di Biase, non è Maria Amelia Monti, non è Mary Cacciola.
1: Perfetto, okay. Anche se nei nostri cuori Mary sempre.
0: Quindi ci sono sia Maria, sia Mary, sia Marie, quindi attenzione alle eventuali traduzioni, stiamo parlando di Maria.
3: Un pasito pa'lante Maria, un, dos, tres, un pasito pa' atrás.
0: 342-342-2190.

0: anche Francesco De Gregori con Viaggi e Miraggi su Radio Capital. Ci spostiamo a Prato, dove c'è il vincitore, forse, di questa mattina al nostro Capital Game. Gianni, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno famiglia.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Abbiamo cercato di stilare la classifica delle cinque Marie più famose in assoluto di sempre. La prima posizione occupata da Maria di Nazareth, giustamente detta dall'altro Gianni, cioè Gianni fa l'uomo. Invece, secondo te, la seconda a questo punto classificata è?
1: Marie Curie.
2: Giusto, Marie Curie. Tra l'altro, lei ha l'anagrafe Maria, quindi di fatto era anche Maria, semplicemente senza tradurlo. Delle
0: bravo
2: Marie
0: Gianni. Bravo. Poi ci sono stati tanti tentativi da parte dei nostri ascoltatori: Mary Poppins, Maria Montessori, Mary Shelley, che è comunque quinta, quindi bravi tutti.
2: Valeva tutto, valevano sia personaggi di fantasia, sia personaggi realmente esistiti. La top 5 era Maria di Nazareth al primo posto, Marie Curie al secondo, Maria Antonietta al terzo, Maria Stuarda, come ha detto giustamente Camilla, la quarta, e Mary Shelley, ovviamente, quinta. Ce n'erano altre un po' che pensavo, insomma, Maria Callas, Maria Montessori, Maria Sharapova, Marie Kondo, per esempio,
0: sì, sì.
2: Però insomma sono leggermente sotto.
0: Senti, ecco. Gianni, stai andando al lavoro, dove sei?
1: Sì, sono per strada, mi sono fermato e sto
0: bravo, bravo. Allora, noi ti manderemo a casa la Capital Box, quindi la scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital, e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille, buona giornata anche a tutti voi e a tutti gli italiani.
2: Ciao a tutti gli italiani!
3: Capital Game.

0: Radio Capital, e anche questo mercoledì me ne vado a casa tristanzuola perché non ho venduto nemmeno un abbonamento.
1: No, non è vero, sì, abbiamo comprato quello del...
0: Sì, ma Gianni l'ha fatto solo per farmi contenta.
2: No, guarda, quello mi ha proprio
0: vuole
2: convinto.
0: Bene. Ah sì, eri convinto, non sembrava.
1: 300 euro al mese, ricordiamo, per avere un microclima perfetto intorno a te.
0: Quindi adesso esci dalla radio con la tua bolla e c'è la temperatura perfetta. Sì. Pensa che bello, Gianni. Sì, sì. Va bene, dobbiamo salutare, siamo alla fine anche per questa mattina. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Gianni fa l'uomo in redazione, la nostra Paloma Shaniz in regia, Francesco Martinelli.
1: Perfetto.
0: Tra pochissimo le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Noi, se volete, domani alle 6 siamo qui.
3: Ma che fate? Svegli la mattina
4: alle 7 meno un quarto.
3: Ma dormite.
1: Ma domani sul presto. Ciao.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
13: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
14: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
14: Una produzione One Podcast.
15: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
16: Le notizie delle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Meloni alza il tiro sul tetto di stranieri in classe, dice che Mattarella, quando era ministro dell'istruzione nel 1989, aveva scritto circolari che andavano proprio in questo senso. Accusa Vannacci di rilanciare argomenti della propaganda russa contro di lei, come quello di avere una relazione

0: col presidente ucraino di fare uso di droghe. Poi sospetti sull'Istat, che stima un deficit sopra il 3% del PIL, lasciando l'Italia sotto procedura europea di infrazione. Le parole di Meloni a Rai 1.
1: Nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni. Che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre.
0: Una revisione a rialzo anche a causa della revisione di alcune regole contabili. L'Istat ha anche certificato che la pressione fiscale nel 2025 è salita dal 42,2 al 42,9% del PIL. C'è lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania, dirlo il segretario generale dell'ONU Guterres all'apertura dell'Assemblea Generale. Il presidente francese Macron ha definito inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania senza agire. Dichiarazione grottesca, secondo Israele. La denuncia è stata tardiva, per questo la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver violentato una donna nel suo ufficio. Lo rende noto l'avvocato della donna, che aggiunge: la richiesta d'archiviazione non smentisce nel merito il racconto della donna. Alessandro Di Battista manda un videomessaggio alla 7. Sto sempre meglio, tornerò presto, dice. Ringrazio i medici cubani, mi hanno salvato la vita. Vince 223 milioni al Superenalotto, la moglie da cui si sta separando vuole la sua parte. Roberto Ciuti.
2: La vincita è quella di pochi giorni fa a Lecco ed è favolosa, 223 milioni. Il fortunato lo ha raccontato ad alcuni amici e la notizia è arrivata alla moglie da cui è separato. Subito è partita la richiesta, 80 milioni di euro una tantum o un assegno di mantenimento da 8.000 euro al mese. La motivazione è stata spiegata dai legali della signora che vive a Frosinone. Nel 2023 i due si sono sposati in comunione di beni, regime non ancora caduto visto che la separazione non è ancora legale. E la legge dice che se si vince una lotteria anche pagando con soldi propri, la si deve poi dividere con il consorte e al netto delle tasse la metà è appunto 80 milioni.
0: Allerta massima in Messico per l'uragano Polo, che ha raggiunto la categoria 5, minaccia la costa del Pacifico, la zona di Acapulco nel fine settimana, con venti fino a 285 km orari, raffiche fino a 330. Capital News torna alle 8.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Mi dimissioni su peugeot.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7 minuti, parte da qui Breakfast Club. Buongiorno da Andrea, da Riccardo,
1: buongiorno,
0: da Imma.
2: Buongiorno.
0: Siamo pronti ad affrontare questa lunga cavalcata che ci porterà fino alle 10?
1: Certo, tutti pronti, chiaro.
0: In regia che abbiamo oggi?
1: Abbiamo Frank Silvestri, una novità nella regia di Radio Capital. Ovviamente il suo cognome tradisce origini italiane, ha i bisnonni di Rapallo. Lui è nato invece a New York, a Brooklyn per esattezza, proprio dalle parti del leggendario, iconico
2: sembra
1: ponte.
2: Sembra bravino, eh?
1: Molto bravo.
2: Visto un attimo.
1: È in prova.
2: Vediamo, vediamo come va.
0: Lo mettiamo alla prova.
1: Vai, Frank.
3: Tra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
4: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Mamma mia, ogni giorno un passo più in là verso la volgarità.
1: Ok, avete capito male.
2: Abbiamo capito.
1: Te lo dico subito, avete interpretato male.
0: Aiutaci, meglio senza gonna.
1: Sì, con i pantaloni. Cioè, voi l'avete interpretata male perché siete prevenuti nei confronti di Vannacci e quindi avete colto, diciamo, l'aspetto quello che poteva essere l'aspetto deteriore di questa affermazione di
2: Hai ragione, di invece dire alla donna mettiti solo i pantaloni fa più bella figura.
1: Guardate che si può leggere anche in questo, è un po' è bilaterale, come quando c'è le scale aperte a poker da una parte e dall'altra.
0: Non finisce qui la questione, diciamo, non si è chiusa la questione della gonna, della minigonna.
2: Stiamo parlando di uomini politici di una certa età, possiamo dirlo, che fanno tutte argomentazioni su cosa devono mettere o non mettere.
1: O non
2: le donne.
1: Mettere,
2: finirà prima o poi questa discussione?
0: Ieri clamorosa le senatrici del PD, del Movimento 5 Stelle, di Italia Viva, di AVS, di Autonomia, tutte quante schierate con la gonna o la minigonna.
1: Devo dire che è stata geniale questa cosa, a me è piaciuta molto.
2: Ti è piaciuta questa reazione?
1: Molto.
2: Sì, è stata una foto
1: brillante.
2: Una foto che dice tanto senza dire nulla, no?
1: Certo.
2: Questa, in realtà poi molti hanno già preso posizione da parte dell'opposizione, donne non solo in realtà, sulle dichiarazioni prima di Tajani, che dobbiamo anche dire che si è scusato con qualche mamma, si è scusato e poi ieri è arrivata anche questa battutona di Vannacci.
0: Di Vannacci, anche perché è diventato un meme, insomma, spiattellatissimo ovunque, quello di Tajani, e appunto ci ha messo poi il carico il leader di Futuro Nazionale, che a Sky TG24 ha detto: tra una donna con una gonna lunga

0: La donna con la gonna corta, io la donna la preferisco senza gonna.
1: Poi ha anche fatto
2: donne. No, tra l'altro vogliamo dire anche che poi c'è stata una parziale retromarcia.
1: Ma insomma, più che retromarcia, lui ha detto: io amo tanto le donne.
0: E soprattutto le donne come un dono dell'universo.
1: Sì. Ah, beh, allora.
2: Soprattutto ha detto: ho risposto a una domanda leggera con altrettanta leggerezza.
1: Una battuta non da caserma, no? Sì,
2: non sono un bacchettone. Non sono bacchettone e non mi vergogno di quel che dico. Quindi qui c'è molto Vannacci, poi subito dopo c'è quella frase un po' più tenera sul suo
1: sentimento. Ma cosa c'è di tenero nel dire io amo le donne? Io voglio trovare qualcuno che dice no, io le detesto. Tutte.
2: Non mi piace.
1: Ecco. Allora vediamo ci se ci sarà. Ci sarà un politico che dice no, io le voglio con la buona volta perché le odio tutte. Ecco.
0: Esatto. Rispettiamo il gentil sesso, è stato detto?
1: No, spero di no. Spero davvero di avere evitato di ascoltare.
0: Sei gentil sesso?
1: No, proprio bene. No, direi.
0: Ah, ragazzi.
1: Voi cosa siete invece allora? Dobbiamo trovare una definizione anche
0: gentiluomini.
1: Ah, gentiluomini, è vero. Che aprite la porta e fate l'inchino. Noi perché siamo... amate le donne.

0: Buonasera Presidente Meloni, mi scuso con lei e con il pubblico perché non sono in condizioni perfette, ma stamattina ho fatto una rovinosa caduta e per fortuna un'equipe meravigliosa del Gemelli mi ha operato, mi ha rimesso su e eccomi qui.
1: Direttore, augurissimi, pronta guarigione e soprattutto, diciamo, a scanso di equivoci, io avevo proposto il rinvio.
0: Ma io naturalmente
1: non la volevo costringere,
0: anche
1: ma
0: perché
1: insomma,
0: la cronaca
1: lei...
0: c'è.
2: Piuttosto, come dire, gonfio, colpito e malmesso Bruno Vespa ieri a 5 minuti, comparso con la mano fasciata,
3: viso gonfio,
4: molto gonfio e tumefatto, appunto abbiamo sentito, vittima di una caduta rovinosa, l'ha definita lui così, ha detto anche che al Gemelli lo hanno rimesso più o meno in piedi a tempo di record, avete sentito la Meloni.
2: Operato la mattina e la sera in studio così, ma dovrebbe essere un vero giornalista, uno che non molla mai.
3: Ma secondo me è anche giusto che quando uno sta male possa stare a casa, cioè lasciamo la possibilità ai lavoratori di riposare.
2: Ma stai dicendo che Bruno Vespa avrebbe perso l'occasione di intervistare Giorgia Meloni?
3: Giorgia Meloni sarebbe probabilmente stata intervistata anche qualche giorno dopo.
4: Lo so,
3: no?
4: Però
3: perché l'ha
4: sentito,
3: detto anche
4: no?
3: Lei, era pronta a rinviarlo, insomma.
4: Però l'ha detto cortese. Bruno Vespa, ha detto c'era la cronaca.
3: Beh, certo, sicuramente è un periodo che di cronaca.

0: cronaca politica ci offre moltissimo.
1: Allora va bene, non è che sta, che non è che il Bruno Vespa abbia bombardato di domande la Meloni, anche perché il tempo era poco,
2: 5 minuti,
1: il salotto, come dire, anche lui è un galantuomo, non è che la può mettere in difficoltà una donna.
0: È vero, hai ragione. Beh, d'altra parte Meloni su quello dell'essere messa in difficoltà penso sappia difendersi abbastanza bene.
1: Secondo alcuni è entrata in piena campagna elettorale attaccando di fatto, avvertendo, attaccando Mattarella, perché raccontando appunto la storia del tetto degli stranieri in classe ha detto ma guardate che da ministro erano gli anni 90,
2: 89, fine 80, primi 90,
1: redigeva anche lui circolari sul tema insomma del tetto degli stranieri. Vogliamo sentirla Meloni, eccola.
3: Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è? La base per superare l'incomunicabilità è la lingua.
4: Infatti.
3: Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. Tra l'altro voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica quando era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che più o meno insomma anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
1: Taglia, colpo basso secondo alcuni, senza improvvisare, anzi dice la sfida, scrive oggi Repubblica, è pensata per amplificare al massimo l'effetto sul bersaglio.
0: E forse c'è riuscita perché non era abbastanza inaspettato questa risposta alle parole che abbiamo sentito di Mattarella sulla scuola come forma di integrazione. Da parte del Quirinale, come sempre, viene raccontato che non c'è l'intenzione di entrare nel merito della possibile legge, ma l'intenzione di affrontare la complessità di un argomento. D'altra parte Meloni e Fratelli d'Italia fanno riferimento a una circolare di 36 anni fa dove non c'è bisogno di sottolinearlo, la popolazione, anche quella migratoria, era decisamente diversa. La circolare a cui fa riferimento è una del 1989, l'altra del 1990, e dice che bisogna evitare di arrivare a concentrare all'interno di un'unica classe gruppi linguistici uguali e di far sì che la scuola sia appunto una forma di integrazione. Si parla addirittura di 5, ove possibile, persone provenienti dallo stesso gruppo linguistico, ma lì capiamo che stiamo parlando di tempi in cui concentrare nella stessa classe 5 persone poteva sembrare appunto un voler escludere.
2: Era questo il numero suggerito appunto a quei tempi dall'allora ministro dell'istruzione Mattarella, attuale capo dello Stato.
1: Ieri è girato anche un video di una ragazzina di 14 anni, no, di 12 anni, 12. Si chiama Lina, torinese, di origini marocchine, frequenta la seconda media. Il video naturalmente è stato pubblicato dal papà, che nella didascalia scrive che è stata proprio la ragazzina a chiedere di rispondere alla Premier. Sentiamo cosa ha detto insomma in questo intervento. Apri qui.
2: Eccolo, arriva.
5: Io li chiamo compagni. So che abbiamo storie diverse, a volte anche lingue e religioni diverse. Ma quando penso a loro, penso ai loro nomi, penso a come sono e penso a quello che facciamo insieme. Da poco è arrivato un nuovo compagno. Parla solo francese e sta imparando l'italiano.
1: Aia.
5: Io e gli altri cerchiamo di aiutarlo, ma non è sempre facile.
1: Ha molto colpito questa.
2: Beh, qui sulla fluidità del linguaggio italiano mi sembra che non ci siamo dubbi.
1: I francesi non rientrano però nella
0: Nota. Non dovrebbero, non lo sappiamo, perché ieri Valditara parla di norme che riguardano anche gli europei e quindi non lo sappiamo.
2: Allora Valditara,
1: domani lo scopriremo.
2: Sì, giovedì, domani sarà portato in consiglio dei ministri. Allora Valditara su questa cosa è stato un pochino più chiaro rispetto alle ultime ore, no? Sul fatto della verifica. Ha detto spetterà alla scuola verificare l'effettiva preparazione in italiano degli stranieri che pure dovessero essere assimilati agli italiani così come quelli che fanno parte dell'Unione Europea.
0: Capite però che c'è un po' di complessità, perché il test italiano spetta alla scuola. Cosa vuol dire straniero? Spetta alla scuola. I corsi devono deciderli per i genitori, deve decidere il preside in base al livello di integrazione. Forse ciò che il Quirinale ha dato come indicazione è quella di prendersi un po' di tempo, cosa che il governo sappiamo non farà, per cercare di dare una legge che sia il più possibile chiara, perché se l'obiettivo è poi decide il preside, capite che
1: demanda,
0: a questo punto si demanda.
2: E soprattutto tutto è reso ancora più complicato dal fatto che l'anno scolastico è già iniziato, no? Quindi bisognerà vedere quando si potrà agire. Fatemi ricordare il nostro numero WhatsApp, 342 342 21

0: 7:22 Breakfast Club con Andrea Riccardo Ima. Ieri è tornato a parlare Alessandro Di Battista. Sì. L'ha fatto con un videomessaggio mandato alla trasmissione di martedì.
1: Sulla 7, esatto.
0: Sulla 7, vogliamo sentire cosa ha detto.
1: Sentiamo. Vai.
2: Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse un po' presto. Comunque tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto, quindi raccontare quello che sta avvenendo, questo assedio medievale che sta subendo Cuba e il popolo cubano. Non è retorica, a me i medici cubani mi hanno salvato la vita. Io comunque mi sento meglio, mi sento più in forze, ogni giorno mi sento meglio, questa cosa è per me tanto importante. Oggi mi sento meglio di ieri e domani sicuramente starò meglio di oggi.
0: Quindi insomma,
3: siamo felici di sentire da parte di Di Battista queste parole. Sappiamo che ha avuto un malore a Cuba, è stato trasferito poi in Italia, è stato operato, e quindi speriamo di sentire da lui come sta, come abbiamo già sentito adesso, e ritornare a sentirlo parlare di Cuba, di ciò che gli sta molto a cuore, come poi ha detto in questo videomessaggio anche abbastanza lungo. Vuole raccontare della situazione a Cuba, sappiamo molto problematica,
1: sì,
3: per il blocco imposto
1: tempo
3: dagli Stati Uniti.
1: E tra l'altro poi ha voluto aggiungere anche una frecciata al presidente americano Trump, sì, dicendo che aveva detto frasi da bullo nei confronti di Cuba, frasi definite indecorose dallo stesso Di Battista, che ripeto, al di là dei contenuti del suo intervento, ci ha fatto piacere vedere sicuramente molto più tonico, insomma più presente e in un buono stato di forma.
3: Sì, ha fatto proprio riferimento alle parole di Trump all'Assemblea dell'ONU, dove ha parlato di La Habana, causando ovviamente un discorso, anche un allontanamento da parte del rappresentante di Cuba all'Assemblea.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
4: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
3: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
4: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
3: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.

0: Risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre

0: tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Zimarex Collagene, azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: FM, impressioni di settembre alle 7.36 su Radio Capital. Lapidi con i nomi delle birre, bottiglie al posto dei ceri e fiori rossi sistemati su un prato sintetico davanti allo stabilimento. È l'immagine scelta dai lavoratori di Birra del Borgo per protestare contro la chiusura annunciata dall'azienda AB InBev di appunto questa storica azienda di birra artigianale.
1: Birra artigianale che tra l'altro è di Borgorose in provincia di Rieti qui nel Lazio, ma è un problema che sta toccando un po' tutto il settore delle birre artigianali. Proviamo questa mattina a fare un punto della situazione con il nostro economista pop Raffaele Ricciardi.
0: Ciao Raffaele,
1: Raffaele, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
0: Cosa
3: buongiorno
0: succede?
3: A voi.
0: Sì, è in crisi la birra artigianale?
3: Ma allora, sono due vicende che si toccano, questa della birra del Borgo, avete citato le lapidi, i lavoratori sono venuti qui anche a Milano con queste lapidi, c'erano sui nomi della Reale, della Maledetta, insomma tutte le loro produzioni proprio a celebrare una sorta di funerale di questa azienda. Questa purtroppo è una storia che speriamo possa avere un'evoluzione diversa dalla china che ha presa. Sono venuti qui in piazza Gaia Olimpi, per chi non la conosce a Milano è quella diciamo della sede di Unicredit, quella
1: sì,
3: che
1: sì.
3: Si fa in tutte le foto del nuovo Financial District milanese. Ecco, lì ha sede la AB InBev, questa è un'azienda che è stata lanciata nella prima metà degli anni 2000, poi nel 2015-2016 viene acquisita. Questo nome forse non dice molto, ma se diciamo Bud, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, ecco, questo è il colosso che ha tutti questi grandi nomi della birra dentro. La birra del Borgo finisce in questo mondo, e purtroppo poi già insomma da prima dell'estate si parla di questa chiusura, viene avviata una vera e propria procedura, un'avvertenza. Il fatto ha raccontato le testimonianze dei diretti interessati, che di fatto addossano proprio alla nuova proprietà la responsabilità di questo declino. Fondamentalmente dicono: siamo un marchio artigianale, abbiamo sempre avuto diciamo i nostri rapporti diretti con i pub, con i locali che vendevano le nostre birre. Se finisci dentro un portafoglio così grande con nomi così importanti non vieni valorizzato. Ecco, l'azienda d'altra parte mette sul tavolo i numeri, cioè, dice: questo stabilimento produce meno della metà in termini di litri di quello che servirebbe per stare in piedi, meno di un terzo di quello che è il potenziale massimo. Ci abbiamo provato, però non ce la si fa più.
1: Ecco, questa cosa c'è dietro questa situazione, Raffaele, flessione? Ecco.
3: Sì, giustamente voi diciate è un po' la crisi generale delle birre artigianali. Questo era per dire che questa è una storia, insomma, un po' particolare di un'acquisizione, eccetera. Però effettivamente siamo in un contesto, no? L'abbiamo raccontato un po' per il mondo del vino, per carità, non vogliamo far arrabbiare nessuno. Ambiti completamente diversi, sì. Prodotti completamente diversi, però un po' è una storia che si sovrappone. Pensiamo che proprio il 23 giugno, quindi quest'anno, la Union Birra ha festeggiato i 30 anni delle birre artigianali italiane, no? Dal 96 ci sono stati i primi pionieri. È un mondo con un migliaio di microbirrifici, qualche centinaio di brew pub, ma una produzione che vale poco più del 2% del totale nazionale. Il mondo dei microbirrifici purtroppo dalla guerra in Ucraina in avanti si è dovuto scontrare con una serie di problematiche. Il primissimo, l'aumento dei costi. È chiaro che queste sono strutture talmente piccole, cioè più di 1000 per produrre il 2% della birra italiana. Capite di che dimensioni parliamo.
2: C'è stato anche un impatto di un cambio di abitudini, magari, delle generazioni.
3: Guarda, infatti i trend che stanno salvando la birra, e qui ancora non me ne vorranno, ma viene in mente il vino, di cosa si parla nel mondo è birra turismo, il certo. Fenomeno analcolico, per cui ancora una volta siamo diciamo a cercare di attivare delle leve diverse da quello che è il semplice prodotto come siamo abituati a conoscerlo, per quanto sia una storia recente, perché è chiaro che ci sono le IPA, le IPA che tirano, ci sono delle nicchie di prodotto che vanno, però si cercano delle alternative, e guarda caso sono le stesse che cerca anche il mondo del vino, no? Il
2: molto
3: turismo,
2: chiaro,
3: il fenomeno
2: certo.
3: No alcol, eccetera. Si parla anche di un tentativo adesso, per tornare alla birra del Borgo, dei lavoratori con le coppie, insomma, di mettersi insieme per cercare di addirittura rilevare loro, sono
0: l'azienda.
3: Meno di 30 lavoratori,
0: sì.
3: L'azienda, insomma, adesso ci saranno altri tavoli, speriamo che almeno per questo caso si possa risolvere, ovviamente pensando
1: seguiremo.
3: A queste famiglie.
1: Seguiremo la vicenda.
0: Speriamo,
1: Raffaele Ricciardi,
0: loro.
1: Grazie per essere stato con noi questa mattina, ci sentiamo la prossima settimana,
2: grazie.
1: Un abbraccio.
2: Buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao.
3: Buon lavoro. Ciao.

0: Imma, scendi dal cavallo elettronico qui.
1: Con la birra in mano, come ci hanno scritto. Mano, abbiamo parlato di birra con Raffaele Ricciardi. Ora sentiamo Beyoncé.
2: Allora, tra l'altro, sì, un pezzo molto da rodeo, devo
0: country.
2: Dire. Un
0: po',
2: molto
0: ci sono country. Politici che cambiano posizione, ma che continuano a far parlare di sé, come il sindaco De Luca. Ex presidente di regione, ora è diventato sindaco, ieri era ospite di Del Debbio,
1: Salerno,
0: ospite di Del Debbio, ha raccontato una storia davvero particolare su un episodio di cronaca che era successo, che aveva visto vittima alcuni vigili, polizia municipale, al quale lui dice: per le armi possono avere le armi, ma se chiediamo uno sfollagente non lo possono avere, dobbiamo fare una domanda molto complicata al Ministero dell'Interno.
2: Sì, complicato, sì.
0: E come abbiamo aggirato, sentiamo cosa racconta De Luca.
3: Qui abbiamo scoperto una anomalia demenziale nel nostro paese, cioè i vigili possono avere le armi da fuoco, ma per avere uno sfollagente devono avere l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. Abbiamo trovato una fabbrica di Brescia che produceva un oggetto di ottimo artigianato con un'anima d'acciaio di 80 centimetri, con un rivestimento di plastica dura bianca fosforescente.
1: Wow.
3: Quindi noi abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo acquistato non i manganelli ma 200 mazzette di segnalazione. Le posso garantire che hanno avuto un effetto pedagogico straordinario. Una manganellata fra capo e collo è più efficace di 100 ore di educazione civica.
2: No, attenzione,
3: non lo porteranno più.
0: Qui è Riccardo Quadraro.
2: No, attenzione,
0: una
2: però, perché questa
1: c'è
2: cosa,
1: una manganellata tra capo e collo, capo più utile dell'educazione civica.
2: Vi
1: ragazzi,
2: do questa notizia.
0: Beh, io, se vuoi dire il contrario, sei libera.
1: Sì,
0: però.
1: Sì, voglio dire il contrario.
2: Con una rapidissima richiesta e ricerca d'archivio, ho scoperto che questa frase De Luca l'aveva già detta nell'ottobre del 2023. Ha detto esattamente questo.
0: Tra capo e collo.
2: Fra capo e collo è più efficace di 100 ore di educazione.
1: 100 ore, capito?
2: 100 ore di educazione.
1: Questa educazione ci. Ma perché studiare la Costituzione in fondo? Quando
0: ragazzi,
1: basta
0: che
1: una bella
0: siete?
1: Manganellata.
0: Una bella manganellata tra capo e collo.
2: Capo e collo,
0: ma non sui ragazzi, sui criminali.
1: Ma neanche i criminali, ma scusate, la giustizia per fortuna si è riuscita a organizzare in modi differenti.
0: Parola a Riccardo che su questo ha delle opinioni, come sappiamo, quelle un po' di Singapore.
2: Datemi il tempo di pensare sulla canzone di Madonna.

0: Beh, i modi di De Luca li conosciamo, non sono dei migliori, però Imma, la giustizia non riesce sempre a raggiungere
1: il suo scopo.
0: Molto spesso non viene fatta giustizia, quindi invece... forse a volte una manganellata fra capo e collo.
2: Fermi.
0: Ciao Riccardo da Matera.
3: Ma allora, io che le manganellate siano riuscite a rendere più giustizia dei magistrati, io sinceramente non me la sento di arrivare a questa conclusione.
2: Faccio sentire Deborah.
1: Sì, sentiamo.
4: Perché De Luca viene da quel mondo lì. Mazz e Panella fanno figli.
1: Lo sappiamo, questo è un detto, un motto partenopeo.
3: Sono passati un po' di anni forse da quando, ragazzi, De Luca educava i suoi figli.
5: Il metodo montessoriano, tra virgolette, di De Luca.
2: No,
5: lo apprezzo.
2: No, lo apprezzo.
5: Ha ragione.
2: No, no, non è montessoriano, salviamo.
3: Anzi, il metodo montessoriano è esattamente all'opposto.
2: Il metodo è Singapore, dove ho letto stamattina, perché io ho scorso la CNN.
1: Bravo. Questo è vero, posso testimoniare.
2: Vuol dire che quando sono disperato,
1: vuol dire che non c'è
2: ci
1: niente.
2: Sono due siti alla quale, sui quali mi appoggio.
1: Una rivista studio,
2: l'altra
1: CNN.
2: Però andando sotto nella CNN ci sta questo articolo che parla delle multe che ti fanno a Singapore se sull'autobus ascolti musica ad alto volume.

0: con le cuffie.
1: Questa è la cultura alla quale voi vi volete ispirare.
0: Bella multa. Allora, multe no, ma manganellate no. Che dobbiamo fare, Imma, con te?
2: Tutto,
0: cioè, che educazione possiamo dare a questi figli senza il manganello di De Luca, ma nemmeno senza le multe?
1: I manganelli sempre sui figli degli altri, no? Perché è meglio educare così i figli degli altri.
3: Tanto adesso 200 mazzette di segnalazione. Le posso garantire che hanno avuto un effetto pedagogico straordinario.
1: No, mi stupisce molti che dicono la soluzione quando usavamo questi metodi, che belle
4: quando
1: società che avevamo.
4: Strano che qualcuno non abbia ancora scritto della mamma che ci picchiava sui glutei con
0: il battipanni.
1: Guardate come siete cresciuti bene. Ecco.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni...

0: Il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
2: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi. Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Deficit eccessivo, stranieri in classe, Vannacci, Meloni alza il tiro. Intervistata da Bruno Vespa sul tetto di stranieri in classe, dice che Mattarella, quando era ministro dell'istruzione, aveva scritto circolari che andavano nello stesso senso. La circolare del 1990 invitava, ove possibile, a limitare a 5 il numero di stranieri per favorire l'integrazione. La presidente del Consiglio poi accusa Vannacci di rilanciare falsità della propaganda russa contro di lei.
17: E segnatamente accuse di fare uso di droga con il presidente ucraino?
18: Lei.
17: Volodymyr Zelensky, quando non di avere una relazione con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Quando io ho trovato questi contenuti su queste pagine, oggettivamente mi sono interrogata. Allora, credo che su questo sia legittimo aspettarsi da una persona che si definisce patriota, parole molto chiare, e sono rimasta colpita dal fatto che finora invece l'onorevole Vannacci sia rimasto in silenzio.
16: Sul fronte economico Meloni avanza dubbi sull'Istat, il deficit resta sopra il 3% del PIL, l'Italia è in procedura di infrazione, non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, dice la Presidente del Consiglio riferendosi ad altri dati sul PIL rivisti al rialzo dall'Istat dopo 2 anni. L'Istat ha anche certificato che la pressione fiscale l'anno scorso è salita dal 42,2 al 42,9% del PIL, questo accade perché c'è più gente che lavora e paga le tasse, dice Meloni. La Ragioneria Generale dello Stato intanto dice che si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi, nel 2029 si sale a 67 anni e 6 mesi come requisiti. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni, 4 mesi di contributi, sempre nel 2029. Alessandro Di Battista manda un videomessaggio alla 7 di martedì, sto sempre meglio, tornerò presto, dice, ringrazio i medici cubani, mi hanno salvato la vita. La tragedia a Torino, è morto il bimbo di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta, stava seguendo il padre su una pista ciclabile, è stato colpito da un'auto. Il bimbo era stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, il guidatore si è fermato a prestare soccorso. Oltre una tonnellata e 600 kg di sigarette di contrabbando sono state trovate sequestrate in un deposito a Giugliano in Campania, a nord di Napoli, dalla Guardia di Finanza che ha arrestato un 52enne con precedenti sempre di questo tipo. Una mini multa alla Juventus, 10.000 euro per l'oltraggio della curva bianconera al minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Era un numero esiguo di persone, secondo il giudice sportivo. E anche il presidente della Federcalcio Malagò minimizza l'episodio. È sbagliato generalizzare, dice, se in uno stadio con 40.000 persone ce ne sono 20, 30, 50 che fischiano. Europei di pallavolo, stasera a Torino gli azzurri sfidano la Finlandia nei quarti di finale. Capital News torna alle 9.
13: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
22: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
23: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
24: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
25: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
26: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99, TAI 15,81. Rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Royce alle 8:08 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Stamattina il prezzo del petrolio è in lieve ribasso, è sceso sotto i $100, siamo a 98,35 con un calo dello 0,60% rispetto a ieri. Ma insomma, lo sapete, gasolio e benzina ancora ai livelli massimi in Italia.
1: E questo può comportare problemi in vari settori. Noi questa mattina vogliamo occuparci di quella che è una protesta che è stata in qualche modo portata avanti dai pescatori siciliani, e oggi in questo senso sarà una giornata chiave, tra poco capiremo perché, che sono pronti al blocco dello stretto di Messina proprio a causa del caro carburante, in questo caso del gasolio. Ne parliamo questa mattina con Natale Pipitone, che è presidente provinciale della Federazione Armatori Siciliani. Presidente, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e ai telespettatori. Buongiorno.
0: Allora, non solo lo stretto di Hormuz, diciamo, c'è anche lo stretto di Messina, no? Sul quale insomma si concentra un po' la protesta dei pescatori. Che succede? Com'è la situazione?
2: La situazione è tragica, era già tragica ancora prima dei problemi nati sullo stretto di Hormuz, i problemi creati dagli americani in quella zona là. Purtroppo avevamo già all'inizio dell'estate cercato di attuare il blocco dello stretto di Messina, uh-huh. Ma il gasolio era a 1,70, uh-huh. A 1,70 è insostenibile da parte dei pescatori uscire in mare, perché non si riescono a coprire le spese, figuriamoci adesso. Che
0: adesso quanto è il gasolio?
2: Ma attualmente alla pompa siamo a 2, quasi 30, è diventato impossibile.
3: Ma è diventato anche

0: Possibile anche aumentando il prezzo magari del pesce, insomma, del prodotto.
1: Si può aumentare al banco il prezzo del pesce?
2: Ma è tutta una catena, perché se lei deve considerare che i trasporti, quindi come il pesce, l'agricoltura e tutto il resto, noi ci muoviamo sul gommato, noi abbiamo problemi seri all'interno della nostra isola, perché sia le infrastrutture, quindi strade, ponti, è un disastro. Parlare di linea ferroviaria dove avremo Italo, il treno veloce in Sicilia, è un'ipocrisia, perché effettivamente il tratto da Catania ad arrivare a Palermo non potrà mai raggiungere quelle velocità. Cioè, alcune volte io mi chiedo come si fa a parlare di progetti senza avere pianificato, programmato e progettato in maniera reale, analizzando i problemi che ci sono.
3: Allora, Presidente, oggi sarà una giornata chiave, perché ci sarà un incontro, è previsto un incontro. Cosa succederà nella giornata
2: di oggi?
3: Noi
2: praticamente abbiamo un incontro con tutti i pescatori, ma sì, stiamo tentando di già, diciamo, quasi a buon punto anche l'incontro con autotrasportatori e agricoltori.
0: Se, come immaginiamo, insomma, la crisi in Iran e non solo continuerà, come è possibile, cioè di quale aiuto avete bisogno? Perché poi sembra quasi un problema talmente grande geopolitico che proprio concretamente la regione cosa può fare?
2: La regione ha dei fondi già stanziati da Bruxelles, che non si sanno dove sono finiti. La regione ha dei tempi burocratici che non sono i tempi attuali. Ritornando all'esposizione di poco fa, pianificare, programmare e progettare, nel momento in cui si attiveranno, già parecchi di noi non saranno più in attività, perché non si riesce. No, guardi che è una situazione catastrofica che ci portiamo già dietro da parecchi anni. Noi eravamo la flotta più importante del Mediterraneo, noi avevamo una flotta immensa dove venivano tunisini, algerini, marocchini ad apprendere l'attività. Noi non abbiamo sul nostro territorio più il ricambio generazionale, perché nessuno vuole andare più in mare. Andare a pescare è un sacrificio immenso. Se lei pensa che pescherecci d'altura sono fermi già da parecchio tempo, siamo un paese che esportavamo il pescato ed oggi importiamo l'80% del pescato.
0: Un dato importante,
1: questo è significativo, questa cosa.
0: Molto importante.
1: Presidente, la situazione è davvero tragica, ma lei, da imprenditore, il ponte sullo stretto lo vorrebbe o sono soldi spesi inutilmente?
2: Il ponte sullo stretto è un'opera ingegneristica, futuristica, dove l'immaginazione corre più della realtà. Noi non teniamo conto che Messina, proprio nello stretto, abbiamo la falda più pericolosa del Mediterraneo. Cioè, se ci allontaniamo di pochi centimetri in diversi anni, lei si figuri quanto potrà durare un ponte, addirittura una campata. Già lo stesso fatto campare non potrà campare affatto.
3: Ecco, mi sembra un collegamento, un gioco di parole, diciamo, che
0: rende molto l'idea, la sua idea.
3: Sì, rende
1: un grido d'allarme preciso, quello del presidente della Federazione Armatori Siciliani, Natale Pipitone, che è stato in diretta con noi. Grazie,
3: grazie, grazie, grazie. Presidente.
0: Buona giornata.
2: Grazie, arrivederci.

0: le balene volare lassù.
1: Beh, molto poetica.
2: È poesia, caro Andrea.
3: La conclusione di questo splendido pezzo nuovo di Gianna Nannini che si chiama Meraviglioso Errore. Qui l'errore di calcolo, secondo me, l'ha fatto qualcuno.
2: Non ci sono errori.
4: Allora, sei pronta a stare con me altri 7 anni?
3: Almeno,
2: sette anni.
3: Almeno.
4: Perché in
2: ma
4: pensione...
2: non siamo già alla crisi del settimo anno.
3: E questo è il settimo anno di Breakfast Club.
4: Il settimo. E allora altri sette. Sette, sette, quattordici. Perché ho letto proprio oggi che si potrà andare in pensione a 67 anni e 9 mesi. E 9 mesi. Quindi l'asticella, diciamo,
3: ancora
4: si
3: più
4: alza,
3: avanti,
4: sempre, ancora
3: più avanti. Esatto.
4: L'anno in corso, il 2026, sarà l'ultimo anno in cui si potrà andare in pensione di vecchiaia a 67 anni.
3: Sì.
4: E nonostante i programmi del governo, nel giro di 5 anni l'età di uscita salirà di ben 8 mesi.
3: Allora facciamo quello che è una foto un'istantanea della situazione attuale. Oggi agli uomini servono 42 anni e 10 mesi di contributi, alle donne 41 anni e 10 mesi.
4: Solo poi vantaggio
3: nel 2027 servirà un mese in più, nel 2028 3 mesi in più rispetto a oggi, nel 2029 i dati che ha appena snocciolato poco fa l'ottimo Andrea Caterello.
5: Carina, siamo qui a Breakfast Club.
2: Non voglio neanche calcolare cosa accadrà quando mi troverò io vicino a queste età, perché sappiamo che il problema delle pensioni è dovuto da un certo punto di vista anche alla denatalità, quindi ci saranno meno contribuenti e una speranza di vita
4: basta. Cioè la vita è sopravvalutata.
2: Però non si risolve così il problema della pensione.
3: Ma dove me la mettete la proposta di Durigon della Lega? Però vogliamo fare anche un focus su questa proposta del sottosegretario che propone di consentire l'uscita a 64 anni a tutti, anche ai lavoratori del sistema misto. L'assegno in quel caso va ricalcolato.
4: Ok, mi danno 4 lire,
3: col metodo contributivo, e resterebbe una soglia minima da raggiungere, una misura sperimentale per 3 anni. Questa
2: sì,
3: è la
2: allora diciamo
3: della
2: Lega. Che la Lega da sempre promette un andare in pensione prima, che però i calcoli della ragioneria di Stato non permettono. Poi sappiamo che anche la prossima legge di bilancio dovrà essere controllata secondo gli avvisi dell'Unione Europea che sono arrivati proprio ieri, no? Nel rapporto deficit PIL, quindi è inimmaginabile che insomma si possa arrivare a una proposta che permetta di andare in pensione
4: ieri
2: così
4: ho dato
2: presto.
4: Un'occhiata, mi è capitato per caso di dare un'occhiata degli annunci mortuari, come si chiamano quelli che vengono a

0: fissi.
1: Necrologi,
0: sì, ma
1: necrologi.
0: Quelli proprio i manifesti.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Necrologi.
1: Certo.
0: Beh, signori, nessuno sotto i 90 anni, nessuno.
2: Che protesta è la tua?
0: No, non è una protesta.
1: Si allunga la vita.
0: Non so come dirla, però
2: capisco,
1: guarda,
2: che
1: anche meno, anche meno. Te la trovo io una chiave di lettura positiva.
0: Perché poi bisogna pagare pensione a tutti.
1: Più si vive e più si ha la possibilità di godersi la pensione pur andando in pensione in un'età un po' tarda.
2: È proprio quello il problema per Andrea, capito?
0: 77, 87, 97 sono 30 anni che ti sto pagando la pensione.
1: Ma perché noi che ti
2: amici novantenni all'ascolto? Sta scherzando.
0: Incredibile. Come mi vedresti come ministro, diciamo, della famiglia?
2: Guarda, potresti avere qualche limite.
0: A 90 anni basta pensare.
1: A 90 anni.
0: Cioè, capito? Io ti ho pagato 30 anni, però se vivi ai 90 anni. Basta,
1: cioè, ma io mi sveglio, cioè, ma io mi sveglio alle 5 del mattino per sentirmi fare questi calcoli macabri.
2: Per sentirti dire che si vive troppo.
1: Ma perché?
0: Ma io troppo, sono sopravvalutata. Ma che devi fare 97 anni?
1: Ma come
0: anni?
1: Che devi fare?
0: Siete d'accordo? 97 anni?
1: Ma assolutamente sì.
2: Ma 97 anni ti metti lì con le tue cuffiette, ascolti Radio Capital.
0: E i soldi miei che sto
2: con
0: ancora
2: i soldi
0: lavorando.
2: Della pensione. Eh sì, proprio quei soldi
0: non lo
2: tuoi.
0: So, non
2: tu
0: sono...
2: per chi lavori? Lavori per i pensionati del domani.
1: Anche, vero, sì, sì.
0: Spero che tu mi possa pagare.
2: Anche per quelli di oggi.
0: Mi possa pagare tu la pensione.

0: anticipando.
1: Ma
2: c'ha ragione.
1: Ma giustissimo.
3: Ma scherza, abbiamo detto no, è un po' sopravvalutata, diciamo, l'allungamento della vita. C'è la proposta del nostro regista Frank Silvestri.
2: Sì, lo sappiamo che abbiamo presentato
3: che
2: oggi.
3: Che probabilmente viene anche dall'America.
2: Questa. No, viene allora, italo-americano con origini liguri di Rapallo, dei bisnonni, l'abbiamo detto.
4: Io prima l'ho sentito parlare un po' romanesco, ma no, ho capito male.
3: Puoi intervenire in diretta direttamente col tuo non c'è il mica. Allora lui dice questo: pensione a 20 anni si va in pensione per 20 anni fino a 40. Dai 20 ai 40 vi danno la pensione, a 40 cominciate a lavorare fino all'infinito, fino a che non muori.
2: Ad libitum.
3: Quindi la pensione è in mezzo alla vita.
4: Immaginate che bello una radio di novantenni.
3: No, in questo caso sai benissimo che allora c'hai quei 20 anni, ti devi mettere i soldini da parte, insomma, e altre cose così.
4: È interessante questa proposta.
5: Noi lavoratori ce la stiamo pagando, cioè non è che me la pagate voi, quindi io ho 60 anni,
2: sì,
5: lavoro dal 1985 e devo andare in pensione fra 7 anni.
3: Amica mia.
5: Come la vedete voi? Chi se l'è pagata? Me la pagate voi la pensione?
3: Certo, cioè, ce la stiamo pagando, insomma.
6: Buongiorno Capital. Vorrei sommessamente far notare che se io lavoro 40 anni,
2: sì,
6: la pensione me la sono pagata io.
4: Ecco, continuano con
2: questa. È la puntualizzazione che mi sembra opportuna da parte degli ascoltatori.
7: Ciao ragazzi, piccati. Buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Comunque io dico questa: a fine mese, il 28 settembre, raggiungo 64 anni.
2: Sì.
7: E sinceramente vi dico che sono 30, 40 anni che lavoro buoni. E vi dico solo una cosa: mi sono veramente rotto le scatole. Se il prossimo anno pensano di mandarci in pensione a 64 anni, anche se mi riducono un pochettino la pensione, io ci vado.
3: Ma non credo che ci sia questa possibilità.
4: Potrebbe esserci, bisogna capire quanto è la diminuzione. Esatto, la riduzione.
2: La parola magica, dopo lo diciamo.
8: Se il problema, secondo dei grossi problemi per la pensione, e la denatalità, come giustamente detto Imma, allora io faccio un appello a Imma ma insomma, tu e il tuo collega vuoi veramente consentirgli di andare in pensione a 70 anni o anche oltre, o vuoi fare qualcosa di pratico per dargli una speranza di andare un pochettino prima?
4: Ma sto lavorando.
3: Siamo nelle tue mani,
2: Imma, tutto.
4: Io sto lavorando per voi.
3: Come puoi combattere la denatalità?
2: Questa visione immocentrica, diciamo, della situazione.
4: Adesso non ho capito il peso di questo paese
3: tutto
4: sulle
3: tuo.
4: Mie spalle.
3: Se non mi spari, sì, se non mi spari almeno due gemelli, qui andiamo male.
4: Almeno, a botte di due su due.
3: I gemelli ci devono pagare la pensione, una a me.
2: Qualcosa devi fare qui.
4: Scusa.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
3: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
2: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
3: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
2: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
3: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
16: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
18: Dammi qua.
19: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
20: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
21: Oh, finalmente un po' di relax.
22: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99.

0: Buongiorno amici, ce l'ho, la soluzione ce l'ho. Obbligo di studio fino a 24 anni.
1: Ok.
2: Giusto.
0: Dopo i 24 anni pensione, fino a 64.
1: 64.
2: 64.
0: Poi due anni di militare e poi si inizia a lavorare. Ce l'ho, abbiamo risolto i problemi.
1: Grazie, grazie.
2: Chi, ma scusa, ma dai 20 ai 64 anni che chi paga le pensioni?
1: Le pensioni.
2: Chi lavora? Nessuno. L'intelligenza artificiale ecco, è sempre brava. La risposta.
1: Poi due anni di militare mi piace
3: bello,
2: a 65 anni.
1: E poi inizi a lavorare.
2: Forse, se ti va.
1: Vabbè, ci sono lavori, sì. Ragazzi, professioni per le quali già a 30 anni sei quasi vecchio.
2: Sì.
1: Perché
2: sì.
1: Se fai il calciatore, sento dire 33 anni. Questo, ragazzi.
3: Vabbè, si è allungata un po' la vita sportiva del calciatore, anni. In particolare quella dei portieri, però, che magari possono permettersi di giocare un po' di più. Sì. Chissà se sarà il caso di Maduka Okoye, fascinante. Portiere dell'Udinese.
2: È diventato quasi un influencer, Okoye, sì. Che è un portiere nigeriano, che non so da quando, insomma, le sue foto iniziano a circolare, un bellissimo ragazzo.
3: Bello,
2: e
3: sì,
2: oggi
3: sì.
2: Tra l'altro è stato intervistato da Repubblica, non per parlare ovviamente di moda o della sua attività sui social, ma per parlare un po' di calcio.
3: Se vogliamo anche un po' di moda, perché l'Udinese, che è la squadra appunto di Okoye, e che è anche nazionale nigeriano, lo ricordiamo, ha presentato la sua terza maglia proprio in occasione della Milano Fashion Week, questa bella trovata di marketing dell'Udinese.

0: La cosa che ci ha colpito di più, oltre alle voci che si rincorrono nelle ultime ore di una sua storia con Belen Rodriguez,
1: meno sportivo,
0: sono stati pizzicati in un locale in occasione proprio del compleanno di Belen. Ebbene, ha rivelato una cosa molto curiosa, Okoye, che però in qualche modo sospettavamo, sempre per parlare delle quote degli stranieri, diciamo così. Pensate che durante gli allenamenti dell'Udinese si parla solo in inglese, perché ci sono solo 5 giocatori italiani nella rosa dell'Udinese. Non è italiano neppure l'allenatore, Rugna, eccetera,
2: non si
0: tedesco.
2: Può fare se deve intervenire Valditara su
1: a questo
2: modo,
1: punto, in effetti 30%. Mi chiedo, ma la concentrazione di stranieri nelle squadre di calcio
0: c'è stata più di una volta,
1: quante volte? Ma non forse è serve un tetto.
2: Stranieri anche qui è un termine un po' generico, perché certo, extracomunitari cambia molto.
0: Fatto sta che nella
1: insomma
0: cosa
1: cambia il giusto, secondo me sta di fatto che non parlano italiano nelle squadre di calcio, e questo non vale solo per l'Udinese. In realtà noi adesso abbiamo fatto riferimento a questa intervista, ma credo che nella maggior parte delle squadre italiane si parli inglese.
0: Abbiamo fatto una piccola ricerca e abbiamo scoperto che ad esempio nell'aprile del 2026, quindi verso la fine dello scorso campionato, ci fu una partita non a caso Udinese-Como in cui certo, in campo c'era un solo giocatore italiano, che era Zaniolo, che è ancora all'Udinese peraltro.
1: Beh, il Como da tanto tempo si racconta come una squadra con pochissimi italiani. Fabregas diverse volte ha detto ma io vorrei tanto conoscere i giovani italiani da poter mettere in squadra. Forse dovrà guardare un po' alla nazionale di Mancini per vedere se trova qualche nuovo talento, perché ne sono stati convocati parecchi.
0: Sì, ce ne sono diversi, allora, vedremo, insomma c'è molta curiosità.
2: Io tornerei agli anni 80, dove si poteva tesserare un solo, all'inizio uno, poi due.
0: Ricordo alla riapertura delle frontiere, i primi anni 80, si potevano prendere solo due giocatori.
1: E allora fatemi dire la frase che si dice sempre in queste occasioni.
0: Vai.
1: I bambini non giocano più a calcio in strada.
0: Eccolo
1: e questo
0: lì
1: è il problema. Fate giocare i bambini a calcio.
0: Che poi è vero, eh. As you pray.

0: Buongiorno ragazzi, sì sì è vero, non si vedono più bambini giocare a calcio in strada, io vedo solo bambini che nuotano in strada, giocano a pallavolo in strada, fanno atletica leggera in strada,
1: salto in alto,
0: andiamo bene in questi sport.
2: Provocazione di Marco che dice ma scusate, non è solamente perché non si gioca in strada, perché ci sono tanti sport in cui stiamo andando molto bene, ma che insomma
3: e a tal proposito,
2: sono proprio super popolari, no?
4: Abbiamo stasera citato la pallavolo, ricordiamo che questa sera alle 21 ci saranno i quarti di finale negli europei maschili, Italia-Danimarca.
2: Certo.
4: E stiamo andando molto bene, benissimo. Quindi speriamo insomma che si riuscirà a portare anche alle semifinali questa, la squadra di pallavolo maschile.
2: Eccolo, messaggio.
5: Buongiorno ragazzi, sono Pier da Pordenone. Vi informo che nel basket in Italia in campo si parla solo inglese.
3: Allora, in realtà non si parla solo inglese, perché si parla parecchio stranieri. Inglese, perché ovviamente innanzitutto anche nella terminologia del basket è una cosa che motiviamo molto dagli Stati Uniti e dall'America, e poi ci sono tanti giocatori e allenatori che sono stranieri, quindi è stata introdotta forse in modo un po' più rapido, un po' più veloce, un po' più continuativo nei confronti del calcio, rispetto al calcio questa abitudine, quindi si parla prevalentemente inglese.
4: Anche se è capitato anche sui campi da calcio di sentire gli arbitri parlare in inglese.
3: Certo.
4: Ovviamente, perché con squadre che hanno tutte questa composizione, la maggior parte non sono italiani, pochi lo parlano bene, sì. Quindi di conseguenza quante anche volte abbiamo sentito i giornalisti rivolgersi
3: ho in indotto
4: inglese
3: all'errore Imma, in realtà stasera c'è la Finlandia, la Danimarca
4: Finlandia.
3: L'abbiamo già battuta, ma è colpa mia,
4: sapientona, dice Marco,
3: no, è colpa mia,
2: io ormai sono un sottone vostro, non intervengo, ma lo sapevo l'errore,
3: mea culpa.

0: Dai, lo sapevo che questi non erano in diretta.
1: Come?
0: La Danimarca, era una settimana fa.
2: Scusate. Vi accusano di non essere in diretta, no, perché no, avete detto Italia e Danimarca, e questa è la prova, e questa è la prova, cara Ima.
3: Abbiamo fatto un errore, abbiamo detto appunto Italia e Danimarca quarti di volley, in realtà Italia Finlandia, ma sono arrivati appena 114 messaggi in cui ci hanno ricordato questa cosa.
2: Allora, popolare.
1: Diciamolo, sono le 8:51 di mercoledì 23 settembre, siamo in diretta, non l'abbiamo registrata una settimana fa.
3: Dai. E vediamo una notizia allora fresca, tutto sommato, perché è arrivata nel pomeriggio di ieri la
1: ieri
3: notizia.
1: 22 settembre,
3: questa multa, mini multa, viene definita anche da alcuni giornali nei confronti della Juventus per quanto accaduto durante il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola, indimenticato campione dell'Inter e della Nazionale. Ricorderete, alcuni tifosi della Juve si erano girati appunto voltandosi di spalle durante il minuto di raccoglimento. Ebbene, il giudice sportivo ha riconosciuto le attenuanti alla Juve, perché il resto dello stadio si è dissociato, perché ha preso una posizione netta contro questi tifosi, anche la Juve, e perché questi tifosi che hanno fatto questa manovra di dissenso, diciamo così, erano pochi. Quindi 10.000 euro.
2: Sì, perché si parlava di due possibilità: 50.000 euro di multa o addirittura la chiusura per un settore. Di quel settore.
1: È andata bene, direi, per la società, perché 10.000 euro immaginiamo non siano una multa molto considerevole per le tasche della dirigenza.
3: Ci sono un po' di sperequazioni, diciamo, perché alcuni tifosi della Lazio, la Lazio è stata multata.
1: Pensa un po' cosa va a cercare.
3: Per l'ultima trasferta di Venezia, perché erano volate in campo 4 bottigliette d'acqua, che per carità è una cosa che va assolutamente condannata.
2: Senza tappo, spero.
3: 5.000 euro di multa.
1: Beh, però possono fare molto male ai giocatori se lanciate dagli spalti.
3: Dai.
1: Non voglio fare un livello tra più grave, perché effettivamente è stato un bruttissimo gesto quello di parte della tifoseria
3: Juventina.
1: Tifosi
3: della Juve.
2: Però dice che la Juventus non farà ricorso, pagherà sull'unghia.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo.

0: mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Ma settembre sta finendo.
10: Allora direi buona la prima, posso andare?
11: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Tragedia al Colosseo nella notte. Un operaio di 22 anni è precipitato da un'altezza di 10 metri ed è morto. Lavorava all'installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Si chiamava Andrea Moretti, era specializzato per lavori in fune in quota. Decisa la chiusura al pubblico per oggi del settore in cui è avvenuto l'incidente. L'edilizia è il settore con il maggior numero di tragedie sul lavoro, come ha evidenziato proprio ieri il rapporto annuale dell'INAIL. 1189 le vittime in tutti i settori l'anno scorso, in calo del 3% rispetto all'anno prima, 9 le vittime tra gli studenti, le denunce di infortuni in crescita dell'1%. Il presidente dell'INAIL, Fabrizio D'Ascenzo.
17: Noi non ci accontenteremo mai, naturalmente, però vuol dire che cominciamo ad avvertire un primo segnale del funzionamento delle nostre politiche di prevenzione. Questo è importante. Che le denunce aumentino sicuramente è un dato da tenere in considerazione, però dobbiamo anche tenere in considerazione l'incremento dell'occupazione, che in parte va anche ad incidere su questo dato effettivamente dell'aumento degli infortuni.
16: Pressione fiscale in aumento, deficit

0: che resta sopra il 3% e Meloni avanza sospetti sull'Istat. Non so se sottostimi gli italiani o il governo, dice la Presidente del Consiglio, che fa notare come l'Istituto spesso dopo 2 anni riveda al rialzo le stime sul prodotto interno lordo. Da notare che è accaduto anche per il 2025 ieri, e se così non fosse stato il deficit in rapporto al PIL sarebbe stato ancora più alto. Poi sul tetto agli stranieri in classe, Meloni ricorda che Mattarella, da Ministro dell'Istruzione nel 1990, aveva scritto una circolare che andava in questo senso. Il ritorno di Alessandro Di Battista: ogni giorno che passa mi sento meglio, dice in un messaggio video per la trasmissione di martedì.
1: Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse un po' presto. Comunque tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Questo assedio medievale che sta subendo Cuba e il popolo cubano ad opera degli Stati Uniti d'America, anche oggi Trump ha detto frasi da bullo indecoroso, è qualcosa che mi va di fare ancora di più, perché non è retorica, a me i medici cubani mi hanno salvato la vita.
0: Allerta in Messico per l'uragano Polo, che ha raggiunto la categoria 5, minaccia la costa del Pacifico, Acapulco, nel fine settimana, con venti fino a 285 km all'ora. Lui vince 223 milioni di euro al Superenalotto, la moglie, dalla quale si sta separando, ne chiede 80 perché la coppia era in comunione dei beni e l'inter della separazione non è ancora concluso. La vincita è quella di pochi giorni fa a Lecco, l'uomo non ha tenuto la notizia per sé ed è così arrivata alla moglie, che ora vive a Frosinone. Capital News torna alle 10.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta a rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rod Stewart alle 9:07 minuti.
1: Che succede, Andrea?
0: No, stiamo collegando.
1: È la vecchiaia, lo so, ne abbiamo parlato già abbastanza.
0: No, basta.
2: Fin troppo oggi, direi.
0: Basta, abbiamo scherzato, abbiamo fatto arrabbiare, abbiamo fatto divertire. È un programma che fa piangere e fa ridere.
3: Non so, fa piangere o fa ridere in tutti
1: e
3: due
1: casi. Chi fa piangere e chi fa ridere qui, questo terzetto.
0: Più passa il tempo e più è difficile ricordare i nostri passaggi da bambino. Stavamo confrontando con Riccardo il regalo ricevuto per la prima comunione. E io e Riccardo abbiamo ricevuto l'orologio.
2: Un orologio fra gli altri, perché
0: Imma, che è di un'altra generazione, che cosa? Già ha ricevuto
1: l'iPad per ascoltare la musica, il cellulare, adesso non ricordo esattamente, una cosa tecnologica.
2: Molto bene, molto
0: però
2: bene.
0: Adesso stanno cambiando, poi c'è una polemica grossa perché poi intorno alla comunione c'è tutto il rito della cerimonia, si muove tutto un apparato di business,
1: ah, non fotografi.
0: Ma quello è secondario.
2: Allora devi pensare al vestito, il ricevimento, quindi il ristorante, i fiori
1: le bomboniere.
2: Regali. Qui c'è una battaglia in corso nell'arcidiocesi di Palermo, proprio tra la curia e appunto i commercianti. Perché? Perché l'arcidiocesi ha deciso di unire il percorso di comunione cresima, cioè praticamente un percorso unico di 5 anni, e quindi praticamente da adesso ai prossimi 5 anni questi eventi sono sistematicamente congelati.
0: Mentre prima erano due eventi distinti, comunione e poi cresima.
1: Dopo 2-3 anni, e i commercianti hanno addirittura fatto un calcolo protestando con questa decisione della diocesi e parlano di un danno di 30 milioni di euro. Problema economico lo spostare la comunione e unirla alla cresima. Hanno proprio fatto una protesta, tant'è che il sindaco deve mediare tra gli interessi spirituali e quelli del portafoglio.
2: Allora, siccome questo provvedimento, questa norma è stata approvata nel 2024, appunto, praticamente esauriti i cicli che erano già in corso, da oggi e almeno fino al 2029
1: non ci sono comunioni.
2: Potrebbero non esserci più cerimonie.
0: Si parla di 3.000 comunioni l'anno,
2: sono
0: quindi
2: tanto
0: insomma, particolare, quindi insomma è una batosta per loro, che dice: ragazzi, qui dobbiamo fare. Ma 5 anni, ragazzi,
2: è un'altra laurea. Quando la mettono sul fatto commerciale, come vuoi che risponda la curia di Palermo?
1: Che non si può decidere in base a quello, immagino sia stata questa un po' la risposta. Hanno parlato di un percorso di 5 anni che deve servire ai ragazzi per comprendere meglio il sacramento.
2: Hanno detto così,
0: ma poi prendi i voti alla fine, cioè dopo 5 anni.
2: I catechisti hanno detto: noi abbiamo a cuore unicamente il bene delle famiglie, quindi per quanto riguarda tutto quello che è l'aspetto commerciale legato a queste cerimonie, la curia non ne vuol sentir parlare, perché chiaramente hanno un altro obiettivo.
1: E tra l'altro i commercianti hanno anche detto: se si aspettano i 12-13 anni per fare comunione cresima insieme, a quell'età lì i genitori poi spendono meno, perché sono portati i ragazzi a preferire una festa più tra amici, e invece sono i parenti quelli crescendo, che spendono più soldi,
2: che tirano fuori i soldini,
1: e quindi si immaginano feste anche un po' più ristrette.
0: Allora, il battesimo non si sceglie, il bambino non può scegliere ovviamente, ma la comunione viene scelta dal bambino o viene imposta dalla famiglia?
1: Che viene un po' imposta.
2: Di solito una famiglia di impostazione cattolica in qualche modo immagina un po' di pressione alla faccia. Si fa.
0: Catechista, lo preferite laico oppure il sacerdote?
1: Io ho avuto solo catechisti laici, quindi
2: anch'io,
1: anche prof di religione.
0: Hai festeggiato?
1: Ho festeggiato con famiglia, è vero, 2 volte in pochi anni, perché in Emilia Romagna, a Bologna, si faceva tipo dopo in terza elementare, quarta elementare la comunione, e poi un po' più
0: confetti,
1: grandi.
0: Confetti con la mortadella, quelle cose classiche.
1: Ma chi vincerà secondo voi? Riuscirà la diocesi a convincere i ristoratori che bisogna aspettare? Inventiamoci un'altra festa laica, no? Anche propongo agli amici di Palermo.
2: Sto pensando al confetto con la mortadella che mi ha colpito.
1: I prediciottesimi non si possono festeggiare, i prediciottesimi, per sostituire le

0: Ciao, Maurizio da Pistoia. Allora, mia moglie rimase traumatizzata quando compì 10 anni perché realizzò che non avrebbe mai più avuto l'età con un anno solo. Quindi io propongo, sostituiamo la comunione con il festeggiamento del raggiungimento della doppia cifra di età.
1: Mamma mia, ma addirittura calcolo. Traumatizzata.
2: Però se ci pensate è il primo grande cambiamento nella vita.
1: Un po' esagerato.
3: Gli Acquaviva 61 anni. Sì. Quando io nel 74 ho fatto la comunione, dopo aver seguito il catechismo per tutto un anno presso le suore, mi sono ammalata di tonsillite e sono stata più di 40 giorni a casa senza finire anche l'anno scolastico. Quando poi ho dovuto recuperare il catechismo per poter fare la comunione, l'ho fatto privatamente.
1: Capito?
2: Esiste anche un corso di recupero, quindi di catechismo.
1: A recuperare.
4: Vogliono tutti. Il governo dovrebbe rassicurare i fioristi palermitani. Tanto ormai sono tutti musulmani qua in Italia, non ci sarebbero state né cresime né comunioni.
2: Non mi sembra giudicare da questi dati e da queste proteste, mi sa che sono in parecchi a festeggiare ancora comunioni e cresime.
5: Io ho 69 anni e ricordo chiaramente che io feci alla mattina la comunione, al pomeriggio la crema.
2: Giornata impegnativa.
1: Più di una persona ci ha scritto che in realtà negli anni passati si faceva così.
2: Quindi a pranzo con i parenti per la comunione, la cena si festeggia la cresima, per stare così al passo.
1: Mi sembra un po' troppo, insomma.

0: insomma, vabbè, comunque ricordo di aver fatto la cresima a 30 anni. Poi naturalmente Cosanda, molti sì, che non hanno fatto la cresima, se si vogliono sposare devono prima
1: perché quello prendere... per il matrimonio in chiesa, certo, il cattolicesimo
2: ci
1: vuole
2: scrive proprio così Rosalba, che dice sì, di aver fatto la cresima a 30 anni senza festeggiamenti per
1: esatto,
2: potersi sì, sposare, e quindi sono ancora tanto desiderate dai ristoratori le feste di cresima.
1: Anche Rita dalla provincia di Imperia ci dice di questi sacramenti, comunione, in realtà è cresima, che si facevano in un giorno solo. Io questa cosa non la ricordo, ai miei tempi no, io lo feci a distanza di un paio d'anni sostanzialmente.
2: Sì, sì, vero, vero. Anche ai miei tempi era così.
0: Polemicona a Palermo, vogliono unire cresima con la comunione.
1: 5 anni di percorso.
0: Il business si
2: ma
0: prende.
2: Non toglieteci le feste.
1: È cerimonia
2: dai,
1: unica.

0: in albergo, come cambia le abitudini? Cosa fa un cliente di un albergo quando entra in stanza? Beh, intanto controlla la televisione se
1: funziona.
0: Subito,
1: quella è una prima cosa, una delle prime cose che
2: faccio.
1: Ma
2: io non l'ho mai
0: fatto. Solito sono due telecomandi che non riesci mai a far funzionare.
1: Bravo, di solito non funziona mai, devi sempre chiamare la reception.
2: Scusate, posso già iniziare con una polemica immediata. Ma perché controllate la televisione? Se sei in vacanza, perché guardi la TV?
0: Gioca la Lazio la sera e Riccardo la
1: soprattutto quando sono all'estero, sono morso dalla curiosità di vedere se in quell'albergo si trasmettono dei canali italiani. Il più delle volte non accade, no, vabbè, perché ci fa sentire un pochino più vicini.
0: Mio figlio guarda sempre dei cartoni animati in lingue sconosciute,
1: nella lingua locale.
2: In Italia li guarda peraltro.
0: Il dialetto, sì.
1: Però ieri sul numero di ieri di Italia Oggi siamo rimasti incuriositi da un articolo in cui un cronista di Italia Oggi racconta la sua esperienza e dice: ma serve ancora avere una TV?
2: Mi sembra un'ottima domanda.
1: In una stanza d'hotel, perché solitamente se vogliamo vedere i nostri contenuti abbiamo il tablet, il PC, lo smartphone, se vogliamo appunto vedere le nostre
0: serie. Poi magari
1: serie.
0: Stai poco in albergo
1: e soprattutto
0: stanza,
1: perché no? Sostanzialmente io credo la maggior parte degli hotel utilizzino ancora i tra virgolette vecchi canali che sono sul digitale terrestre senza appoggiarsi alle pay TV, che invece ti permetterebbero di avere una scelta molto più ampia e magari di vedere anche dei canali nella tua lingua quando sei all'estero naturalmente.
2: Ma forse però dovremmo prendere le vacanze anche come un momento per staccare. Cioè se devo andare in vacanza in albergo, accendermi la TV e vedere il canale che mi guardavo a casa, cioè prendiamola
0: magari
2: proprio come momento.
1: Esatto, però
2: sì,
1: non
2: forse
1: può essere
2: per i bambini
1: rassicurante avere, magari tu vai a fare una passeggiata, no? Sì. Poi ritorni in albergo e sei in quella fase in cui ti devi preparare per la cena che magari consumi nella stessa struttura. In quel frangente ti guardi.

0: Magdi, il tuo programma televisivo,
1: ma io ho
0: che
1: proprio
0: precede...
1: un altro approccio con le vacanze, cioè si esce la mattina alle 7:30, 8, si torna a casa alle 8, ci si lava, ci si veste veloce, si esce per andare a mangiare, quindi la televisione non è proprio contemplata in questo.
0: Poi c'è l'altra cosa caratteristica, quando accendi la televisione c'è la schermata di benvenuto dell'hotel che non si toglie mai.
1: Solo lui conosce queste cose, perché è l'unico che accende la televisione
0: benvenuto
1: in camera.
0: Benvenuto, e ti offre tutti i servizi della stanza dell'hotel, e per toglierlo ci metti un pochino.
2: Il vero problema è cercare di spegnere tutte le luci quando vai a dormire.
1: È quello un problema.
2: Quello è veramente incredibile.
0: Non
2: perché
0: capisci,
2: sono
0: mai
2: collegate in modo che c'è un fantasmino
0: dove sono,
2: che ti riaccende la luce nel corridoio vicino al bagno.
1: Infatti apprezzo moltissimo le schedine che oramai si utilizzano moltissimo.
0: Brava,
1: perché una volta lo togli e finisce tutto, si spegne tutto.
0: Però lì su fai? Te ne danno due, una la lasci inserita e con l'altra esci.
1: Io
0: così
1: tolgo
0: le luci.
1: Tutto.
0: Però devo confessare una cosa, lo dicevo poco fa, microfoni spenti a Imma, che naturalmente è inorridita e mi ha maledetto. Perché io, per esempio, la TV nella stanza d'albergo tendo a tenerla accesa anche quando esco dalla stanza.
2: Motivo?
1: Perché lui piace consumare elettricità.
2: Uno psicologo, uno psichiatra.
1: Lui dice perché dobbiamo inquinare poco? Inquiniamo di più, consumiamo di
0: però
1: più.
0: Però in realtà
1: questa
0: ho fatto un'ulteriore distinzione. Non ho detto che la lasci accesa apposta. Tendo a non spegnerla.
1: Perché non sei interessato dei consumi di qualcosa che non paghi
2: più,
1: direttamente tu.
2: Non so, di più subdolo, più nascosto, che noi non conosciamo.
0: Non me la so dare una spiegazione, infatti. Perché poi devi dire per una cosa per essere più rassicurato. Ma in realtà se mi allontano dalla stanza non sono rassicurato, perché non la sento più poi la TV.
1: Sì, ma la devi
0: che...
1: spegnere, perché i consumi elettrici devono essere relativi a un bisogno. Se
2: due
1: non hai quel
2: diversi
1: bisogno, perché devi lasciare la TV accesa, l'aria condizionata accesa?
0: Forse perché non trovo il telecomando.
1: Sei in vacanza

0: me ad esempio piace un sacco guardare il telegiornale locale. Cioè, se sto in Brasile, se sto in Cambogia, mi metto lì e guardo gli omicidi, gli incidenti stradali, le crisi politiche.
1: Ma che
0: però,
1: bello.
0: Locali.
1: Locali. Cioè, a lui piace vedere il sangue locale.
2: Sì, perché poi, scusa, mica capisce. Cioè, a meno che non conosca tutte le lingue del mondo, immagino che dalla Cambogia sia difficile.
1: Che omicidio ci vogliamo vedere stasera, ragazzi? Cioè, non lo so.
3: Ai ai ai, che delusione.
1: Ai.
2: Che delusione.
3: In vacanza o all'estero per lavoro non si accende mai la televisione, istintivamente sempre app di Radio Capital.
2: Fantastico.
1: Bravissimo, bravissimo.
4: Buongiorno Radio Capital. La prima cosa che facciamo quando arriviamo in un albergo in Grecia è cercare nella televisione il canale

0: di Radio Cosmos, che secondo noi è l'omologo greco di Radio Capital.
1: Questo è utile da sapere, ciao, caro Riccardo e cara Imma.
2: Comunque, caro Riccardo, sì, sì.
1: Radio
3: fate
1: Cosmos.
3: Così, andate in Grecia, andate tanto in Grecia, guardate i canali televisivi, le emittenti radiofoniche greche, fate bene perché è la scelta del futuro. Mi sento di dirvi questo, guarda.
1: Poi ci andiamo pure. Esatto.
2: Vabbè, bella la Grecia, scusa, io.
1: Il nostro proprietario è greco, quindi può essere che attinga anche.
3: Può tranquillamente vedere il nostro nuovo proprietario greco tutte le volte in cui sono andato in Grecia, quando ancora
2: vabbè,
3: non
2: allora
3: si
2: non
3: parlava.
2: Va bene questo calcolo, adesso cos'è? Valutiamo su quante volte io ci sono stata,
3: Sei anni di seguito, è una passione vera.
4: Anche a me piace tantissimo accendere la TV negli hotel, soprattutto all'estero, sia per vedere appunto i canali stranieri, lingua straniera, per farmi due risate, sia per ascoltare la musica, quindi mettere i canali radio e ascoltare la musica. E un episodio divertente che mi è successo quest'estate in Svizzera, che abbiamo messo appunto, abbiamo acceso la TV e davano una serie o un film, non lo so, dove recitavano Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, doppiati in tedesco.
2: Bellissimo.
1: Derrick.
2: E io allora devo aggiungere che l'unica volta che ho acceso una televisione all'estero, mi trovavo in Spagna, era una brutta giornata, quindi dovevamo stare quasi un attimo in camera, ho acceso la televisione, vi giuro, la prima cosa che ho visto è stato Montalbano.
3: Sì. In spagnolo, anche a me è capitato.
1: Però è straniante quando mi dici.
2: Sì, perché poi Montalbano lo devi sentire parlare in dialetto siciliano. Tradotto in spagnolo era un effetto un po' così.
3: Buenos días, Catarella.
1: Allora, insomma. Riccardo, non ti preoccupare, scrivono. Tanto la TV in albergo è programmata, si spegne da solo dopo 30 secondi.
3: Ma è capitato anche che non fosse così in qualche altro albergo.
5: Radio The Breakfast Club.
6: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
10: E gli altri?
11: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
16: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
18: La spesa intelligente.
19: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
20: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di passaporto.
21: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
22: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco? Veramente?

te vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anti-

0: flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Verde. Rosa. Arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Comunque, buongiorno a tutti. Io e Imma, gemelle separate alla nascita.
1: Eccoci.
0: Non c'è spiegazione. Non c'è proprio spiegazione. Io la penso in tutto e per tutto come lei, ma com'è possibile questa cosa?
1: Imma.
0: Vabbè, buona giornata a tutti. Orietta da Roma, ciao ciao.
2: Allora, Orietta, dammi qualche altro. Cioè, scriviamoci in privato a questo punto, ti voglio conoscere.
3: Sulla poltrona e attendere le persone che vengono ad omaggiarti, cioè ascoltatori che possono entrare in radio.
4: Prima o poi lo faremo,
3: come
4: però,
3: una santona.
4: È anche giusto che la gente veda.
3: Stefania Giordani è proprio ora entrata
4: ci
3: e ci ha portato dei cuscini.
4: I nuovi gadget che sono i cuscini
2: però
4: personalizzati.
2: Però ha detto attenzione, questo non voleva essere un invito a trascorrere il tempo sulla divanetto.
3: L'unico
2: che abbiamo
3: programma che fa
2: spalle.
3: Dormire il nostro.
4: No. Però sono belli questi guanciali, la federa bianca con la scritta in nero Radio Capital con il nostro logo.
2: Adesso troverete tutte le foto sul profilo di Andrea Lucatelli.
4: Lo faremo, molto stiloso.

0: sì, beh, molto
1: dovremmo mettere comunque l'imposta, certo, dovremmo farlo. Sì. Allora, per voi giovani, la notizia dell'algoritmo per trovare il coinquilino giusto,
0: sì,
1: perché molti ragazzi fuori sede hanno condiviso o condividono attualmente, no, la stanza, la casa con qualche altro ragazzo.
0: Allora sì, si chiama Mate questa applicazione, che di fatto incrocia domanda e offerta per i fuorisede. Ovviamente il primo proposito che si pone è quello di contenere i costi, no? Perché non passa giorno senza leggere sui vari quotidiani o anche sui vari portali dei prezzi totalmente inaccessibili spesso quando si va a studiare lontani da casa. Qui c'è un'app che permette appunto di dividere le spese, perché c'è il discorso del coinquilino, quello. Però sto coinquilino bisogna sceglierselo bene.
2: Sì, diciamo che è un'app che permette di capire la compatibilità tra coinquilini, cioè tra chi deve cercare casa e chi magari ce l'ha e cerca un'altra persona con cui dividere le spese. Sì. E devo dire che io, che ho fatto un po' di anni di coinquilinaggi in giro tra Milano e Roma, quando si va a vedere una casa hai pochissimo tempo per capire se le persone con cui vivrai sono magari compatibili, compatibili e adatte.
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
2: Eh sì, quindi ti devi un po' fidare. E in questa app, tra l'altro, si trovano anche diverse descrizioni di coinquilini. Ci ha colpito moltissimo una in particolare, una ragazza che doveva, studentessa di medicina, esercitarsi per fare le suture. Cosa ha fatto? Utilizzava la frutta per farlo. Il problema è che i coinquilini poi si sono ritrovati nel frigo.
0: La frutta con i punti. Sì, la mela con i punti. Punti di sutura.
1: Frankenstein, la mela Frankenstein.
2: Poi ci sono cose meno divertenti, come chi ha lasciato oggetti da bagno nella lavastoviglie.
1: Lo scopino del WC nella lavastoviglie.
0: O anche i calzini stesi sopra il piano cottura. Ma anche Imma potrebbe raccontare.
2: Ho un racconto che probabilmente a questi microfoni avrò già fatto, perché è indimenticabile nella mia mente, quando una mia coinquilina, dovendo congelare una parte di pesce, aveva comprato il pesce, voleva congelarlo, lo ha dimenticato in una mensola nascosta da un'anta del frigo, quindi non era visibile.
1: Come l'avete scoperto,
2: dopo qualche giorno avevo iniziato a pensare fosse stato ucciso qualcuno in casa, perché l'odore era insopportabile, ma non era possibile trovare da dove provenisse, perché era davvero nascosto. Dopo davvero aver buttato tutto, prese davvero da una psicosi, siamo riusciti a trovare l'oggetto,
0: che erano degli avanzi di pesce.
1: È stata pulita.
2: Vi giuro, non avevo proprio parole per spiegare la mia, non so, rabbia, delusione.
1: Stanno arrivando i coinquilini.
0: Ci hanno fatto il sashimi poi, con quello.
2: No, Ricky, ti prego.
1: 342 2190. Eccoli i coinquilini.

0: segnalerai a tal proposito la meravigliosa pagina di Facebook Il Conculino di Merda,
1: sì,
0: dove vengono raccolte delle storie pazzesche.
1: Sì, vengo
2: allora io ne sto leggendo alcune,
1: sì,
2: dopo
1: davvero
2: questa segnalazione, e sì, ho un po' le lacrime agli occhi dal ridere, perché davvero ci sono delle storie incredibili. L'ultima che ho appena raccontato ai miei colleghi è di un coinquilino che, quando è stato chiesto di portare fuori il cane perché
1: sì,
2: l'altro insomma non si trovava in casa,
1: mm-hmm,
2: ha deciso, non aveva molta voglia di fare le scale, quindi ha preso il cane e
1: l'ha calato
2: giù dalla finestra con uno spago.
1: con lo spago
2: che voglio dire è più complicato. Cioè, se fai
1: sì,
2: le scale
1: certo,
2: arrivi giù, non fai
1: però
2: prima.
1: Di fatto ha dato retta al suggerimento del suo coinquilino. Ce n'è un'altra, lo possiamo dire questa, dai. È un cartello affisso in un ascensore,
3: mm-hmm,
1: si pregano i signori condomini di scaccolarsi nei fazzoletti e non sui muri appena ridipinti e sulle pareti dell'ascensore.
3: Allora,
1: con tanto di freccia,
3: grazie,
1: che indica.
3: Come si chiama, sì, questa app, ragazzi?
2: Allora, l'app si chiama Mate. In realtà gli annunci sui coinquilini servono per incrociare la domanda e l'offerta.
1: Certo.
2: Per fare in modo di trovarsi in casa con persone che abbiano i propri interessi. Uno dei motivi di litigio sono spesso le feste, no? Magari
1: anche,
2: da
1: sì,
2: fuori
1: sì,
2: sede, soprattutto studenti, c'è chi vuole festeggiare fino a tardi, chi magari invece vuole studiare.
1: Vuole
2: quindi
1: più,
2: ognuno
1: certo,
2: lascia una propria descrizione in questo posto, un po' come funziona Tinder quasi, no?
1: Sì, esatto,
2: devi
1: sì,
2: matchare
1: sì, sì,
2: con
1: uh-huh,
2: il coinquilino giusto.
3: Ci vuoi raccontare altre storie?
2: Volevo leggervi di questo coinquilino che si appresta ad abitare una nuova stanza e porta con sé un diserbante, un decispogliatore e un trita rifiuti di cui sono allegate le foto, tra l'altro, quindi tutto vero, e si chiedono se non sia un po' pericoloso a questo punto avere in casa
3: che ci devi fare,
2: una persona di questo tipo.
1: Poi magari altra foto che testimonia, sei costretta a convivere con un coinquilino che riempie il frigorifero di limoni, ma proprio ce ne saranno tipo 200, perché si è messo in testa di fare il limoncello. Vuoi fare proprio a casa, capito?
2: Poi quando iniziano a fare le ricette particolari,
3: le ricette,
2: senti la frittura per 4 giorni, no?

0: stanno riprendendo le trasmissioni televisive di attualità, di approfondimento, di cronaca, insomma le più importanti. Siamo in attesa di report per capire che novità ci saranno quest'anno del dopo Ranucci.
1: C'è stato un appello di Ranucci perché non dovrà essere il nuovo conduttore, vedremo se alla fine riuscirà a recuperare la conduzione del programma o resterà invece a chi è stato nominato dalla dirigenza Rai.
2: E proprio stasera chi comincia, peraltro, chi l'ha visto con la nuova conduttrice, Raffaella Grigi, che prende il posto dopo tanti anni della storica conduttrice Federica Sciarelli.
0: Però intanto Report sta registrando alcuni servizi. Uno ha riguardato il ministro Urso, che è stato raggiunto da un giornalista di Report che si è portato una maglietta di Fratelli d'Italia, una maglietta non proprio prodotta in Italia. Sentiamolo.
3: Se lei riconosce un po' questa maglietta Fratelli d'Italia, prima
0: riconosce
3: d'Italia.
0: Questa maglietta prima gli italiani, c'è scritto
3: la riconosce prima il prodotto italiano,
4: anche
1: lo ribadisce
3: italiano. Ma guardi questo lo scelgono poi i consumatori, dove proteggersi, cosa comprare. Quello che è importante è che noi abbiamo fatto del Made in Italy persino un emblema di eccellenza.
0: Il paradosso è questo, che nella maglietta con la scritta prima gli italiani, la maglietta è prodotta in Bangladesh,
2: come spesso accade per alcuni prodotti. Ricordiamo non a caso che il ministro Urso è il ministro delle imprese e del Made in Italy, quindi insomma da questo punto di
0: almeno
2: vista
0: almeno prima gli italiani dice usate un tessuto, una produzione italiana,
1: soprattutto se è fatto da un partito politico che fa del Made in Italy comunque una parte importante del proprio programma. Poi l'abbiamo sentito, Urso si giustifica dicendo ma poi sono i consumatori a scegliere cosa acquistare. Insomma,
0: però
1: forse
0: quella è una maglietta di partito,
1: quella è una maglietta distribuita dal partito. Forse è chiaro che lo sappiamo benissimo che gran parte delle magliette che troviamo sono prodotte in altri paesi. Questo però è il paradosso.
0: A guardare tutte le etichette per vedere dove è prodotto, tu lo fai?
1: Sempre è facile farlo.
2: A me viene la curiosità di farlo quando magari compro una marca insomma un pochino più up delle altre
1: e la trovi comunque made in Cina,
2: e
1: made in
2: vedi
1: Cina,
2: che
1: spero.
2: Sono
1: Cina
2: prodotte
1: se va bene.
2: Vietnam, Cina e quant'altro.
0: È molto particolare, se ne parla proprio nella settimana della moda. Come mai tu non hai partecipato, Imma, la settimana della moda?
1: Mi hanno considerato degna, hanno preferito Coglie dell'Udinese, il portiere dell'Udinese, e io invece mi hanno lasciato fuori. Non lo so, fate voi le vostre valutazioni.
0: Le novità di quest'anno ce le puoi un po' sintetizzare? Gonna lunga? Gonna corta?
2: Gonna al
1: ginocchio. Non l'ha ancora detto nessuno.

0: Niente, niente, volevo farvi sentire un messaggio, ma
1: vedi che siamo live.
2: E dai, ma che chi l'ha vista? Stasera c'è Meloccaro su Rai 2 con quale?
0: Ecco, questo è il messaggio.
3: Eccolo, sì,
1: mi sa che ne parleranno poi, no, al mezzogiornale.
3: Gli amici
1: questa serata particolare per il nostro Meloccaro,
3: che sono già pronti. Allora, grazie al nostro Frank Silvestri, come al solito il nostro Alex Paletta sotto mentite spoglie, insomma, ogni giorno ci sarà un riferimento così curioso e particolare che studieremo insieme, e grazie a Chiara Iorio. Noi torniamo domani mattina dalle 7 con The Breakfast Club. Come detto, fra un po' arriva il mezzogiornale.
0: A domani, ciao,
3: ciao. Domani a tutti, ciao.
4: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ADM numero 685.338 del 18/12/2025.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
12: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da

0: 31.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona

0: 6 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Le notizie alle 10. Buongiorno da Jean-Paul Vellon. Tragedia al Colosseo. Un operaio di 22 anni è precipitato da un'altezza di 10 metri ed è morto. Lavorava all'installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Era specializzato per lavori in fune in quota. Pianificava un'aggressione con coltello alla professoressa di italiano. I carabinieri hanno fermato con questa accusa uno studente di 14 anni di Lamezia Terme. I carabinieri hanno intercettato i suoi messaggi su Telegram. Durante una perquisizione a casa sua hanno sequestrato il cellulare e alcuni vestiti. Meloni avanza sospetti sull'Istat dopo il dato sul deficit che resta sopra il 3% e l'Italia che non esce dalla procedura europea di infrazione. Non so se sottostimi il governo, afferma la Presidente del Consiglio. E alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che potrebbe varare un decreto sugli stranieri in classe, manda un messaggio al Quirinale che dovrà valutare se ci sono i requisiti per la decretazione d'urgenza. Anche Mattarella, quando era ministro dell'istruzione, scriveva circolari in questo senso, dice Meloni. Infine, l'affondo contro Vannacci, accusato di diffondere falsità della propaganda russa.
6: E segnatamente accuse di fare uso di droga con il presidente ucraino.
7: Lei.
6: Volodymyr Zelensky, quando non di avere una relazione con il presidente ucraino. Volodymyr Zelensky. Quando io ho trovato questi contenuti su queste pagine, oggettivamente mi sono interrogata. Allora, credo che su questo sia legittimo aspettarsi da

0: una persona che si definisce patriota, parole molto chiare, e sono rimasta colpita dal fatto che finora invece l'onorevole Vannacci sia rimasto in silenzio.
1: Riattivato l'oleodotto saudita est-ovest che era stato danneggiato in un attacco con droni, riprendono le esportazioni di greggio, l'Iran annuncia di aver parzialmente riattivato il suo terminal del gas naturale liquefatto che era stato danneggiato da un bombardamento israeliano e petrolio e gas sono in leggero calo oggi sui mercati, il greggio ritorna sotto quota $100 al barile. Borse europee in rialzo, Piazza Affari sale dello 0,6%. Gli aggiornamenti alle 12 in Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di €15 prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
9: E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €12.900, con €2.300 di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dai.
1: Cosa? Adesso
0: dai, Benny, dai.
1: Ma fammi prendere respiro, fammi prendere fiato, cioè non è che possiamo cominciare così.
2: Sì, però anche siccome tu il giorno prima vai nei negozi che fanno le offerte, allora poi puoi venire qui spocchioso
1: che
2: dicendo
1: cornuto.
2: Ho trovato questo, quello a 1,90€, 1,95€.
1: Perché quando ci sono le offerte, quando io vado al supermercato oppure nei negozi di cose per la casa.
2: Non resisti?
1: No, e a parte faccio la lista e scrivo tutto nella lista, a mano, non sul telefonino, a mano. Tutto quello che serve a me non è mai in offerta e quindi finisci per comprare altre cose.
2: Ho capito, però ti fai abbindolare perché alla fine con questa storia dell'offerta compri cose delle quali magari non avresti avuto bisogno.
1: Beh, però i fazzolettini all'olio di eucalipto sono...
2: Sembra di essere in una sauna finlandese, amici. Ieri al mezzogiornale si parlava di Finlandia, oggi Benny ha comprato i fazzolettini finlandesi. Ah, mentolo!
3: Il mezzogiornale.
4: Sto aspettando mercoledì come se ci fosse la finale di Champions League. Dai, è mer-

0: meglio che c'è.
1: E allora, oggi è il 23 di settembre, è mercoledì, il giorno è arrivato. Ah, hai dormito stanotte? Hai dormito?
2: Oh, guarda, Dio, verità. Ho faticato anche a svegliarmi stamattina.
1: Sì,
2: saporitamente, caro amico.
1: Ma io, sai che stanotte, non so se sicuramente ti è capitato, capita tante volte. Qua, anche a molti dei nostri ascoltatori, ho avuto, guarda, me la sono cercata, una mioclonia ipnica.
2: Guarda, conoscendoti, il fatto che tu abbia delle mioclonie ipiche,
1: no, ipiche, ipniche.
2: Ah, ipniche, ittiche anche a cavallo.
1: Anche ittiche.
2: Anche coi pesci.
1: E allora, mioclonia ipnica sarebbe quando durante la notte, durante il sonno, soprattutto nelle prime ore del sonno, hai la sensazione di cadere nel vuoto. Tu non ce l'hai mai avuta la mioclonia ipnica? Dai, è impossibile che non te. Perché succede quando vai a dormire poco dopo? Perché il tuo corpo sta già dormendo, già in una posizione, cioè proprio di totale rilassatezza, mentre il cervello ancora no. E il cervello dice: oh! Che lancia un segnale al tuo corpo. Svegliati! Lancia un segnale al tuo corpo e lui è ancora un po' sveglio, ma il corpo sta già dormendo, sta già riposando. Quindi
2: vabbè, ma alla fine poi com'è andata sta mioclonia?
1: Anche Bruno Vespa ha avuto la mioclonia,
2: povero,
1: però no, lui è caduto davvero.
2: No, salutiamo Bruno che si è spatafasciato e voglio dire indomabile. Buonasera. Ha condotto anche porta a porta 5 minuti tutto con braccio,
1: sembrava un po' Mister Magoo ieri.
2: Sì,
1: ma non c'era nessuno che potesse sostituirlo.
2: Ma
1: Bruno,
2: tu sei pazzo
1: in generale,
2: lì, ogni scherzo.
1: No, per dire, quando non c'è la Gruber al posto suo ci va Floris, no, a fare 8 e mezzo. Su Rai 1 non c'è nessuno che possa
2: quando
1: sostituire.
2: Non ci sono io al mezzogiornale,
1: chi
2: viene
1: c'è?
2: La Moretti.
1: Sì, esatto. Cioè. Visto che l'hai citata, la salutiamo. Salutiamo anche Chef Blues. Allora, buongiorno. Il mio clonie, dai, storie di mio clonie.
2: Beh, chi, oddio, insomma, non è che proprio siano così frequenti.
1: Ma non è una cosa brutta. Uno può, è una sensazione cadere nel vuoto. Ma succedono, guarda che succedono tante cose mentre dormiamo.
2: Allora questa sera per esempio non si dorme, la prima cosa che mi viene in mente stasera, ragazzi, allora, ci sono delle ininfluenti partite di pallavolo,
1: sì.
2: Sono dei talk show nuovi, dei chi l'ha visti che vanno in onda, ma amici,
1: stasera.
2: Cioè, stasera mi raccomando.

0: ieri ho fatto.
1: Ce l'abbiamo la sigla di te, vabbè, dopo la prendere.
0: Ieri ho fatto la prova dell'ascensore.
1: È bellissima, quella è straordinaria. Che entri in un modo, ti giri e poi ti rigiri.
0: C'è tutta una cosa, uno.
1: Vai su.
2: Bene, divertiamoci!
0: No, questa allora, non è la sigla.
1: Eh sì, questa è la sigla di tale quarta.
0: Sei sicuro?
1: Ma dovresti conoscerla.
0: Ma no, io sono solo quello stacco.
1: Vabbè, sì, a un certo punto sentiamo? Poi arriva. Beh, questo fanno il balletto. Poi c'è Cristiano che entra. Ciao, buonasera a tutti. Non mi sembravi per niente, guarda, per come è andato. E vabbè, basta. E poi ci sarà anche Fabio Fazio stasera.
0: Stasera quarto giudice, Fabione.
1: Va bene, dai. Andiamo con la musica, che abbiamo già finito il tempo.
0: Forza,
1: quindi
0: è finito,
1: andare di corsa.
0: Grazie.

0: Things, si intitola così questa canzone di Malcolm Todd tra le nostre novità al mezzogiornale.
1: Orecchini.
0: Sì, sì, praticamente sarebbe
1: gli orecchini.
0: Gli orecchini, gli orecchini.
1: Proprio li puoi chiamare come da bare, ma sempre orecchini.
0: Sì, so. Però perché rings sarebbe anche anello, però è l'anello che va all'orecchio. E sarebbe orecchino. L'orecchino. Allora, a proposito di mioclonia, saluto e ringrazio Fabio, il quale ha postato una ricerca in modalità intelligenza artificiale. Sognare di cadere, che poi non è sognare, avere la sensazione di cadere nel vuoto.
1: No, ma quello è proprio un mancamento vero e proprio, esatto. Non è sognare di...
0: No. Significa, dice, spesso che provi una forte insicurezza di perdere il controllo nella vita di tutti i giorni.
1: Beh...
0: Non lo so.
1: Ma quello è il sogno, è un'altra cosa.
0: Di perdere il controllo della trasmissione, sì, perché mi succede praticamente tutti i giorni.
1: Ma quello perché te lo faccio, è artatamente...
0: Me lo fai tu.
1: Da me.
0: E poi ancora Isa, ho la mia ipoclonia quando ho la febbre e quindi mi succede delle volte mentre dormo, succede questa cosa qui. Attenzione. Valfardo, amico Valfardo,
1: salutiamo tutti i Valfardi in ascolto.
0: Sarà un refuso?
1: Non ho capito, lui si firma Valfardo?
0: Si chiama Valfardo.
1: Si chiama Valfardo. Allora, adesso in Italia nasce un bambino, lo chiamiamo Valfardo.
0: Perché no,
1: certo.
0: Sarà intitolata ad una valle che si trova nelle Marche.
1: Valfardo. Valfardo. Che dice Valfardo?
0: Ciao Benny e Meloccaro, ciao. Avete portato una gran sfiga. Ma io lo sapevo, questo tu l'avevi detto ieri.
1: Certo, mentre tu elencavi le sciagure, il numero dei trapassati dovuti a uragani, e Benny ieri se ne è uscito con pensare. Quest'anno zero uragani.
0: Ma allora per essere preciso un attimo, perché ieri ci abbiamo fatto il quiz, abbiamo detto che, ma la notizia mica l'ho data io, l'hanno data tutti gli organi di
1: stampa. Sì, ma tu l'hai enfatizzata.
0: Ma non l'ho enfatizzata, si diceva che gli uragani nell'oceano Atlantico quest'anno ancora non se ne sono visti. Ebbene, allora il nostro amico si è, anche io l'ho vista stamattina questa notizia,
1: certo.
0: Vicino al Messico c'è un uragano,
1: c'è un uraganino
0: sta prendendo forza. Per ora è DEFCON 4, arriverà a DEFCON 5 probabilmente. Alla faccia appunto
1: dei 100 anni. Allora, di questo, scusami, di questo messaggio ci colpiscono due cose. Intanto l'attenzione di Valfardo, detto Wolf, si firma Wolf lui. E poi questa cosa del certo Valfardo, io non mi riesco a capacitare di questo.
0: Però io posso aggiungere una cosa a mia discolpa.
1: Prego.
0: Questo uragano che si sta formando non è sull'Atlantico, però è sul Pacifico, Attenzione, che è
1: cambia tutto.
0: Certo che cambia tutto, è un altro oceano, è dall'altra parte.
1: Perciò il nostro intervento di ieri, sai, si chiama il boomerang dei telecronisti, no? Come quando tu stai facendo una telecronaca, dico un esempio, di una partita di calcio, no? E dici, questa difesa oggi è invalicabile, boom,
0: dopo due secondi.
1: Oggi il tennista, oggi sta servendo bene, boom, doppio fallo. Esatto. Capito? Così.
0: Valfardo è una variante italiana del nome di origine germanica Gualfardo, che significa pellegrino.
1: 342-342-2190, sì. Amici, sì, se avete un amico a vostra volta che si chiama Valfardo,
0: fatecelo
1: o voi
0: sapere,
1: stessi vi chiamate Valfardo, sì. Ditecelo, scrivetecelo.
0: Anche una variante al femminile, Valfarda.
1: Ma come no?
0: Perché no?
1: Anche piccolo, Valfardino.
0: Ecco, perché no?

0: Fermi tutti. Allora, 10 e 21 minuti, chef ci stava raccontando che sogna spesso.
1: Allora, con abbiamo un regista che si chiama Chef Blues in questa trasmissione, sì. Ci raccontava un suo sogno ricorrente,
0: sì,
1: di essere seduto in cima ad una pila di sedie impilate che ovviamente molto instabilmente oscilla.
0: Ecco, come puoi pensare di non cadere, scusami.
1: Saluto il mio amico d'infanzia e di studi, Francesco Cervelli, lui sa,
0: sì,
1: che mi raccontava che il suo sogno ricorrente era essere addirittura dentro una bacinella, bacinella, quelle, sì, per i panni.
0: Sì.
1: Impilata in un milione di bacinelle, e anche questa alla sommità
0: una specie di torre di Babele.
1: Esatto.
0: Allora abbiamo un collegamenti brevi, allora tre messaggi veloci su sogni, anche sulla
1: dalla regia, bravi,
2: sì. Ragazzi, la mia cronia, come la riferisce il nostro grande Benny,
1: sì,
2: è una reminiscenza di essere primati. La sensazione di cadere dall'albero,
0: sì,
2: è un meccanismo di salvezza che ci riportiamo in modo atavico ad oggi.
0: Da allora, capito? La mioclonia, cioè quella cadere nel vuoto.
1: Non lo dire a Nicchiarico.
0: A chi?
1: Quello del Grande Fratello.
0: Ah, Nicchiarico, il come figlio si... di Walter Chiari.
1: Esatto.
0: Cioè, sì, sì. È un po' mezzo matto.
1: Hai visto? No, poverino. Però è un tantino particolare, diciamo, nelle sue idee. Ha detto, cioè, un suo monologo all'interno, sì, della casa del Grande Fratello, che dice: ma che è sta cosa di Darwin?
0: Ah.
1: Andateglielo a dire a qualcun altro che veniamo dalle scimmie.
0: Vero,
1: io dico una cosa: le scimmie sono scimmie.
0: Sì, è vero.
1: Io sono un uomo, non una scimmia.
0: Mancava solo a Nicchiarico.
3: Poi? Benny, sì, le mioclonie ipniche sono da dilettanti, dovresti provare le allucinazioni ipnagogiche, quelle sì che danno soddisfazione.
0: Ecco.
3: Ciao.
0: Dimmi che devo prendere.
1: Benny, prendi un bel peyote, te ne vai nel deserto, prendi un bel peyote, gli dai una leccatina, vedi tu.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Io ho un amico cubano che vive a Barcellona che si chiama Walfrido, mi sa che da lì viene.
1: A vedere.
0: Sì, sì, perché abbiamo
1: detto Walfrido.
0: No, perché abbiamo detto all'ascoltatore di prima che si chiama com'era?
1: Valfardo.
0: Valfardo.
1: Ma ci scrive anche Simone,
0: sì,
1: che dice che lui conosce Galfardo.
0: Anche Galfardo. Valfardo, Galfardo, sono delle varianti.
1: Ma ci fosse, c'è uno in ascolto che si chiama Peppe. Peppe.
0: Forse sì.
1: Ci scrivano i Peppe.
0: Solo i Peppi, eh?

0: facile suonare il flauto di Pan.
1: Ma che scherzo, io vado quando entro negli ascensori dei grandi alberghi, cioè di solito ci sono le musiche strane suonate col flautone così.
0: Sì.
1: Tipo My Way fatta col flauto.
0: Col flauto di Pan.
1: Comunque era... sottofondi d'ascensore.
0: Era Daniele Silvestri. Abbiamo un messaggio, attenzione, su che... uno o due. Due, decidi tu, Sara.
2: Sono Peppe Daneto, buongiorno. Scrivo tutti i giorni, cari. Benny Melo Benny. Saluti, baci, buon lavoro, grazie. E a stasera in bocca al lupo.
1: Sì, grazie.
2: Sia Italia che te. Romelo.
0: Grazie Peppe. Siccome abbiamo detto c'è un Peppe che ci ascolta, ecco lui a rappresentare tutti.
1: Ricordiamo sempre padre Peppe, questo amaro che noi abbiamo assaggiato. Ti ricordi quando ho portato il padre Peppe?
0: Come
1: mi guardi e non favelli? Il padre Peppe, ti ricordi quell'amaro buono
0: da
1: che fa in Puglia?
0: Dalla Sicilia, dalle Valle Murge, come no, assolutamente.
1: Te lo sei ricordato adesso.
0: Tra poco.
3: Il mezzogiornale.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
7: Perché sei qui?
8: Accompagno te.
5: Una storia toccante e piena di speranza.
9: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
5: Un film che fa bene al cuore.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Scopri il film su mymovies.it.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
14: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.

0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Carattere scontroso.

0: Zimarex Collagene. Azione.
1: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
2: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dave, Soul Man, 10:36 al mezzogiornale.
1: Abbiamo parlato di molte cose in questo primo quarto, ma Ben, io aprirei il secondo quarto con una domanda, perché un grande programma radiofonico, e il mezzogiornale è un grande programma radiofonico, pone anche domande.
0: Sì.
1: Scrive Riccardo, il padre Peppe non è un amaro, è un nocino.
0: È un nocino.
1: Ora io vorrei sapere, 342-342-2190, tu la sai la differenza tra amaro e nocino?
0: Beh, il nocino viene dalle noci, no? Le noci.
1: E l'amaro viene dall'amaro.
0: L'amaro, insomma, lo sanno anche i bambini.
1: In effetti è abbastanza facile, sì.
0: L'amaro viene dalle erbe, immagino che siano erbe. Il nocino è una noce, viene dalle noci.
1: Ho capito, però quando tu poi lo vai a degustare.
0: Dal mallo.
1: Malloccaro.
0: Il malloccaro, a parte...
1: No. La parte più interna, quella.
0: No, la parte più esterna delle noci.
1: Ah, è vero, Beh, il mallo di noce lo mettevano i culturisti negli anni '80 per farsi più belli. Però davvero, scusa, un nocino non è più o meno un amaro?
0: Bah, questo non te lo so dire, se c'è l'alcol.
1: Tu che bevi molto.
0: Ma
1: tu
0: cosa
1: bevi
0: molto? Non alcol, bevo niente, figurati.
1: Ma tu bevi tutte le volte che andiamo in un evento, io te vedo con questo bicchiere in mano, adesso non bevi, bevi molto.
0: Bevo quello il giusto, non è che bevo tanto. Comunque, tutta questa bieca operazione per farti mandare il padre Peppe.
1: Già ce lo mandarono, guarda.
0: Appunto, quindi,
1: no, la bieca operazione è per capire la differenza tra amaro e nocino.
0: Il nocino, te l'ho detto io, è inutile che il mallo, che sarebbe praticamente la coperta, no? La parte esterna della noce.

0: Diciamoci, hai dormito con la copertina stanotte?
1: Col lenzuolo.
0: Ecco, lo vedi.
1: Da noi a Roma Nord abbiamo ancora un clima caldo.
0: No.
1: Non so da voi in Italia.
0: In Italia, nel resto d'Italia, le temperature si sono abbassate considerevolmente, soprattutto in queste ultime ore, perché è arrivata la corrente fredda dai Balcani, che tu mi insegni. Due cose arrivano dai Balcani.
1: Si chiamano Balcani proprio per quello.
0: Arrivano le correnti fredde dai monti, dai Balcani, che poi Balcani significa catena di monti.
1: Vedi.
0: Lo sapevamo già.
1: Vabbè, come il nocino, scusa, se il nocino è fatto con la noce,
0: noce.
1: Balcanico è proprio perché è freddo.
0: Per esempio, lo sapevate che l'humus, quando voi andate a comprare l'humus, quello significa ceci. È praticamente sbagliato dire humus di ceci. È come se dicessi ceci di ceci, è una cazzata.
1: Ragazzi, negli ultimi 2 minuti e 25 secondi avete capito perché il mezzogiornale va ascoltato. Ma sentite quanti argomenti concatenati, domande e risposte.
0: Era un po' perché Balcani significa catena di monti, capisci? E da lì vengono le correnti fredde e anche la musica di Bregovic.
1: Esatto, Marco. Zumpa, tu minimizza.
0: No,
1: Marco scrive: il nocino si fa giustamente col mallo di noce che deve rigorosamente essere raccolto il giorno di San Giovanni.
0: E adesso? Cos'è? 23 giugno? No.
1: Silenzio tombale.
0: Tutti a messa andiamo.
1: Ce ne fosse
0: la domenica
1: uno
0: qui, bravi,
1: che si ricorda quando è San Giovanni.
0: San Giovanni, però credo che sia intorno a giugno, adesso non vorrei dire di solito. 24 giugno.
1: Dalla redazione, Sara Moretti prorompe 24
0: giugno. Io che cosa avevo detto?
1: 23.
0: Per un giorno, cosa vuoi che sia? Ho sbagliato solamente di un giorno. Va bene, allora, copertina, devo dire, temperature bassissime, soprattutto a Potenza. Oggi di massima c'è 18, ma di minima c'era 8 stanotte, e anche all'Aquila 8 gradi.
1: Allora, ti dico una cosa, stamane per la prima volta dalla ripresa del programma, da quando l'estate sta diventando autunno, ho percorso l'intera strada che mi porta da casa alla radio e il termometro del mio scooter non è andato oltre i 20 gradi.
0: Lo vedi?
1: Cioè era 19,5, ragazzi. Mentre invece di solito 21, 22, 23, 24.
0: Sembrava dovesse essere eterna, ma l'estate è davvero finita.
1: Perché non mettiamo un pezzo dei Righeira adesso?
0: No, perché
1: ci sarebbe stato bene, l'estate sta finendo.
0: Anzi, questa si intitola Bad Dreams, cioè cattivi sogni, che un po' sta bene.

0: L'amico Max, col quale spesso giochi a tennis, se non sbaglio.
1: Beh, no, non spesso, però è capitato perché lui è un ottimo appassionato di tennis.
0: Vero, ma è bravo, la butta di là.
1: Sì, sì, sì, un drittone molto, molto anni 90, con impugnatura molto accentuata.
0: Alla Zverev.
1: Alla Zverev. Un po' alla Zverev.
0: L'ho sparata. A proposito di questo, poi dopo ti devo dire una cosa che ha detto Panatta. Sì. E allora, e invece su cose relative a nomi ripetuti, quando diciamo vado a comprare l'hummus di ceci, in realtà hummus già significa ceci, no? I ceci di ceci. C'è l'amico Mimmo che ci ricorda il famoso mostro di Loch Ness. Del lago di Loch Ness, in realtà sì. Loch già significa lago, e quindi
1: beh, vabbè, però su un nome straniero è anche un pochino ammissibile,
0: per esempio il deserto del Sahara, in arabo Sahara significa deserto, quindi deserto,
1: quindi
0: del deserto,
1: dice vado nel Sahara,
0: vado direttamente, oppure il Gobi in mongolo significa deserto, certo, quindi certo, il deserto del deserto, anche lì il fiume Rio delle Amazzoni, certo. Rio è già fiume.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è il fiume delle Amazzoni. E quindi anche in quel
1: come
0: caso.
1: Come dire, ascolto il Mezzogiornale con Benny e Melocca. Sì, è sbagliato. Cioè, il Mezzogiornale vuol dire già. Programma radiofonico di grande successo con Benny e Melocca.
0: Di per sé. Ti chiedono quando esci, a che ora esci?
1: Non
0: stasera?
1: È ancora data di sapere la scaletta. Ecco, è più secretata della bolla papale.
0: Beh, capito, perché siccome oramai la prima serata, questo è un dato di fatto, comincia sempre più tardi.
1: 21:30.
0: 21:30?
1: 21:30.
0: Di solito
1: dopo i pacchi.
0: Intorno alle 22 comincia.
1: Orario.
0: Tu speri che sia alle 21:30. No, tu così torni prima a casa.
1: Tu puoi sapere a che ora devo andare, a che ora abbiamo la convocazione?
0: Alle 6?
1: Alle 14.
0: Che cazzo non la vai a fare? Ah, sì, ti devono truccare, giusto?
1: Sì, ho capito. Ma giusto, anche immaginando quelle 3 ore e mezzo di trucco?
0: Sì.
1: Comunque ne avanza.
0: E poi che fai?
1: Ti chiamo. Facciamo una videochiamata oggi pomeriggio.
0: Anna gioca a Candy Crush, già lo so, che figurati, che
1: abbiamo
0: al quadro 11.000.
1: Abbiamo trascorso ore felici. Io, la Pettinelli, Max Paiella, siamo tutti lì, Paola Perego.
0: Una settimana enigmistica, fai qualcosa. Cioè,
1: guarda, tu scherzi.
0: E però i nostri ascoltatori fanno in tempo a guardare almeno il primo set della famosa partita.
1: Oh, scusate, amici ascoltatori, no, noi scherziamo, ma stasera c'è Meloccaro a tale quale. Si può votare anche su Instagram.
0: Ah, va, bisogna votare.
1: Mettete cuorici. Sì, ho scoperto che c'è la votazione
0: ma
1: su Instagram.
0: Ma non c'è il televoto come a
1: no,
0: Sanremo?
1: No, non è, no, siamo poveri. Noi a tale quale siamo.
0: Dimmi.
1: Così. Noi risparmiamo, non buttiamo soldi.
0: E come si vota? Di?
1: Credo si debba andare sull'account Instagram di tale e quale.
0: Adesso me lo fa subito.
1: Quello attuale.
0: Subito vado. Tale,
1: lo segui.
0: Tale,
1: E immagino, ma lo dirà stasera Carlone.
0: Sì.
1: Bene, divertiamoci. Stefanone. Bene. E credo proprio che si andrà coi cuoricini.
0: Più cuoricini più voti.
1: Credo, però non lo so. Comunque so che si vota su Instagram.
0: Nel dubbio, tanto mettiamo cuoricini a chiunque sui social a questo punto, perché no? Non c'è anche il pollice verso? Che una volta c'è, poi l'hanno tolto.
1: Beh, fa scherzi, ma tu voti. Allora, io lo so che tu voterai per la Pettinelli.
0: No, no, no. A lei 2 cuoricini, a te ne metto 3.
1: Cara. No, no, no, think of when we were together.

0: Cartier con Kimbra, canzone che all'inizio, quando, una quindicina di anni fa, quando è uscita, non se la filava nessuno. Poi l'hanno postata sulla loro pagina su internet, Instagram, Ashton Kutcher, che è il Toy Boy. Non so se stanno ancora. No, si sono lasciati. Ah, ma dai, mi dispiace. Demi Moore, ti ricordi lui, certo. Attore, bel certo. Ragazzo, e Lily Allen. L'anno è ed è esplosa questa canzone. Quindi se avete una canzone, siete dei cantanti e una canzone in serbo, mandatela a Meloccaro. Lui, attraverso il suo
1: io sono un po' un arbore dei giorni nostri.
0: Esatto, il suo Instagram vi farà avere successo.
1: Sì, come no, come no.
0: Abbiamo due messaggi, uno.
1: Bene.
0: Deve far ridere.
2: Meloccaro. Sì. Mi raccomando, stasera salutami anche Carlo Conti.
0: Certo.
3: Sì. Ciao Stefano, in bocca al lupo.
1: Sì.
0: Beh, dai, bello, viva
1: tutti i lupi.
0: Un altro?
3: Quale partita, ma quale, chi l'ha visto? Io non vedo l'ora di vedere Meloccaro.
1: Mi raccomando,
3: dai. Ciao Meloccaro, dai.
0: Va bene.
1: Allora. Viva tutti i lupi, anche Maurizio, leader di Noi Moderati. L'ho incontrato in aeroporto l'altro giorno.
0: Che dici?
1: Un grande onore per me.
0: Beh, caspita.
1: Ho detto, come si dice, assessore, eccellenza, assessore, come ministro, che cazzo è?
0: Beh, è un po'. Un politico.
1: No, perché beh, un leader.
0: Il segretario, cos'è? Sarà il segretario.
1: Non sapevo come salutarlo, ho detto buongiorno leader.
0: Ma basta dire dottore.
1: Cosa dico? Leader massimo. Cosa dico?
0: Quanto stanno i Noi Moderati?
1: Beh, secondo me è un bel 3%.
0: Secondo me sei stato un po' troppo di manica larga.
1: Dici.
0: Ora controlliamo.
4: Il Mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
17: Però dai, bravo anche lo speaker.
18: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Pronto?
15: E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
20: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, TAIG 15.81. Rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
25: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vedi, si parla di luna in questa canzone di Scivarea e i lupi ululano verso la luna.
1: Alla luna.
0: Alla luna.
1: Alla luna. Ululano alla come luna. Gianni Togni.
0: Esatto. Ci siamo lasciati la prima ora alla fine con Maurizio Lupi e ci siamo chiesti, ma sì, noi moderati nel sondaggio di Mentana, quello che fa il lunedì, sì, è 1%.
1: Io l'avevo dato a 3.
0: Sei stato un po' troppo di manica larga. L'1%. Però ci dicevano alcuni amici da Milano che Lupi sarà un possibile candidato del centrodestra, perché si vota a Milano per il sindaco.
1: Per il sindaco.
0: E quindi si stanno un po' avanzando delle proposte, la Sardone per la Lega, Lupi appunto noi moderati, però bisogna trovarne uno per la coalizione. Centrosinistra dovrebbe essere Mario Calabresi,
1: sì, certo,
0: giornalista, certo, però si parla anche di Maiorino, mentre l'unico di Futuro Nazionale è un altro generale.
1: Beh, certo.
0: È giusto. Carmelo Burgio, generale in congedo dei Carabinieri, lui dovrebbe essere il candidato di Futuro Nazionale.
1: Anche a lui piacciono le donne senza gonne?
0: Ma probabilmente sì.
1: Probabilmente sì. D'altronde è un generale in caserma, voglio dire.
0: Non lo fa il soldato.
1: Via, facciamo.
0: Noi ovviamente tifiamo per Lupi, perché.
1: Beh, noi anche per un'affinità, diciamo oramai, così, esatto, anche con Mariangela, tu mi dicevi, no?
0: Eh sì, perché in tutto e per tutto è sì, sosia della Mariangela di Fantozzi, diciamoci la verità. Ma Maurizio, lo sai anche tu, è inutile nascondersi dietro.
1: Salutiamo Plinio Fernando, che è l'attore che esatto, interpretava Mariangela di Fantozzi.
0: Torniamo tra 90 secondi, 89, 88.
2: No. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: E se resto frizzata e incolla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: David Bowie, Heroes, beato quel popolo che non ha bisogno di eroi. Chi lo diceva, Stefano?
1: Catullo.
0: No, no, un po' più recente, un po' più vicino a noi.
1: Dante Alighieri.
0: No, un po' di più, un po' di più. Vieni, vieni vicino a noi. Germania.
1: Massimo Di Cataldo, il nostro
0: Bravo,
1: pezzo.
0: Massimo Di Cataldo.
1: io conosco dei filosofi e li cito.
0: Beh, insomma, è Bertolt Brecht, che io leggo in tedesco, che è grande drammaturgo, certo. Brecht disse contro questa.
1: Beh, ricordiamo, ragazzi, che Benny non scherza. Sì. Io scherzo, ma Benny non scherza, sì, perché è uno speaker radiofonico, sì, di comprovata esperienza, lavora a Capital da molti anni.
0: Quasi 25.
1: Ed è nato, esatto, ed è nato a Berna.
0: Esatto, cantone tedesco.
1: Ricordiamo che probabilmente nella prossima estate noi faremo un tour del Mezzogiornale intitolato proprio Benny 25, in cui ripercorreremo con
0: tutte
1: musiche, parole,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: le cose che ha fatto Benny negli ultimi
0: anni. Ma guarda
1: 25
0: che tu scherzi, guarda che Berna è una cittadina molto, a parte medievale, carina, piccola, quindi la giri in mezz'ora, secondo me hai visto tutto quello che dovevi vedere.
1: Non è forse la capitale amministrativa della Svizzera?
0: Ed è la Svizzera, certo, la capitale. Non l'avevo detto?
1: E dove potevi nascere tu, se non nella città più significativa,
0: assolutamente,
1: più
0: e il cui simbolo è l'orso, l'orso di Berna, i famosi orsi bernesi,
1: certo.
0: E quindi io sono un po' orso e quindi ho ripreso da lì. Senti, vogliamo fare un po' di sport o meniamo il camper l'aia?
1: No, dobbiamo fare un po' di sport, perché con
0: l'orso
1: tutto,
0: per l'aia,
1: meno la partita di stasera in diretta su Rai 2, che è una partita ininfluente.
0: Beh, insomma, mica tanto.
1: Purtroppo no.
0: Italia-Finlandia si gioca a Torino. Ma sai che io, queste partite che ho visto, moltissimi cartelli dei tifosi a Modena hanno giocato, ma anche la prima a Torino hanno giocato contro la Danimarca,
1: sì,
0: negli ottavi. Molti cartelli con su scritto Giannelli, che è il capitano della nazionale di volley. Giannelli, mio padre. Che dici? Che è sta cosa? Giannelli, mio padre. È un modo di dire slang giovanile, lo dicono i ragazzi, ma lo possono dire anche di altri, sì, giocatori di calcio, che ne so.
1: Sì.
0: Significa. È un complimento. È un po' come GOAT, no? Great of all time. È quel modo di dire mio padre.
1: È uno slang giovanile per dire.

0: è come se vorrei che fosse una guida, mio padre, cioè mi sento vicino a lui.
1: È una guida, come se
0: come
1: fosse.
0: I ragazzi dicono aura.
1: Laura, bravo.
0: Quando tu, mio figlio me l'ha insegnato, quando tu cioè, ho fatto questa cosa, racconti una cosa, per cui insomma è una bella cosa da dire, loro ti dicono il loro commento, ti guardano e fanno aura.
1: Aura.
0: E in più che vuol dire hai un'aura di insomma, sei affascinante.
1: Aggiungono anche i punti, più 10.000 di aura, uh-huh. Anche più 10.000 punti, capito? Una cosa del genere. Vabbè, oppure Prime, dicono anche.
0: Sì.
1: Vabbè, ma i ragazzi di oggi.
0: Tant'è che quando mio figlio, che ne so, mi scrive, papà, mi puoi ricaricare 50 euro sulla carta? Io sì. Dico, va bene, e lui mi manda lo stickerino aura sul telefono.
1: Ma non ti dice, scusa, dovrebbe dirti me lo caro mio padre.
0: No, mi manda aura
1: direttamente. Va bene, quindi stasera alle 9:05,
0: no, sì, 5. La guardate fino alle 9:29 e poi mettete su tale quale show.
1: Va bene, vogliamo fare i complimenti invece alla staffetta mista della Kronos. Si stanno disputando a Montreal, dicevamo ieri, in Canada, certo. E i mondiali di ciclismo. Ieri la staffetta, quindi un po' maschi e un po' femmine, 4 maschi e 4 femmine, e hanno vinto loro. Quindi complimenti ai ragazzi.
0: Mentre la nazionale, sì, nuova di Roberto Mancini è al lavoro. Questa nuova nazionale, giovane, sì, multietnica, in vista della gara d'esordio della Nations League contro il Belgio che si gioca venerdì.
1: Sì, allo Stadio Olimpico di Roma. Io non ho mai visto l'Italia dal vivo, e questo è il mio croccio. I biglietti si trovano.
0: Devo trovare Benny un paio di italiani.
1: No,
0: molto,
1: ma non sono a Roma, non sono a Roma più, purtroppo. Quindi.
0: Scusa,
1: mi dispiace. Devo andare. Vado via, vado fuori regione.
0: Venerdì sera, sai come faceva Totò? Con la boccuccia così.
1: C'ho la boccuccia. Cremonini, questa è la sua nuova canzone su Radio Capital, si intitola Paparazzi.

0: Freak, grande Rick James su Radio Capital. Allora, la nostra ascoltatrice ci chiedeva la salsa bernese, è stata inventata a Berna? No, mi dispiace, ma
1: però se ne prende il nome, qualcosa con Berna avrà pure a che fare.
0: Da Béarn, che è una regione che si trova nel sud ovest della Francia, quindi siamo al confine con la Spagna.
1: Troppe berne.
0: Béarn è un'antica regione del sud ovest. Ma come la fanno questa salsa bernese? Con leggera, burro chiarificato, tuorli d'uovo e poi ci mettono dentro anche un po' di erbe tipo cerfoglio, dragoncello, quelle che ha chef sul balcone.
1: Certo.
0: Tutte quelle che ha lui. E anche lo scalogno.
2: Io faccio una variante con il fiocchetto selvatico.
0: No, non si può fare la variante.
2: Io vario.
0: Altrimenti non sarebbe bernese.
2: Sono innovatore, la mia cucina. Vario.
0: Dunque, ti volevo dire una cosa su Panatta invece, sì. Nel quale noi preserviamo sempre il nostro jingle principale, che è quello che ci dà la stura tutte le mattine, altrimenti non cominciamo.
1: Certo.
0: E Panatta, che durante un'intervista in un podcast, che oramai sono tutti
1: con le cuffie.
0: Tutti lì, un microfono davanti ai cuffie.
1: No, ma è importante le cuffie. Dico, esatto. Ma me sentite a voce? Cioè, no, c'è devono la cuffia.
0: Vabbè, comunque, in un podcast ha detto: il tennis di oggi mi annoia mortalmente, perché questi sanno tirare solo forte. Tirano certe caracche da una parte e dall'altra. L'unico che varia un po' sul tema è Alcaraz. Non ha citato il nostro Sinner, ha detto l'unico che un po' mi tiene sveglio è Alcaraz. Guardo solo qualche partita ogni tanto.
1: Allora, detto che c'è un

0: fondo di verità è c'è un po' di passatismo. Il sì. fondo di verità è che con le nuove racchette, rispetto a quando giocava Adriano, che giocava con le racchette di legno, oggi si gioca con le racchette moderne, con le corde moderne che imprimono alla palla una non si può non giocare
1: com'è
0: forte.
1: Com'è il suono della palla?
0: Sembrava
1: un po' uno
0: sì, scusami, devo partecipare a tale quale.
1: No, per carità, non sforzarti.
0: Capisci? Esatto.
1: Poi?
0: Con le racchette moderne non si può non tirare forte, perché non è, tra virgolette, colpa dei tennisti. Con quegli attrezzi lì tiri forte. Per cui il tennis moderno è molto botte secche.
1: Però, ma almeno Alcaraz ogni tanto varia sul tema, no?
0: Ma in realtà le variazioni, sì. proprio per rompere il ritmo a quelli che tirano molto forte, sono tornate molto di moda. Sì. Alcaraz varia, ma anche nei successi di Sinner. Mm-hmm. C'è una grande imparatura a fare le...
1: Una game?
0: No, dico un'imparatura.
1: O un'impanatura.
0: E torniamo alla salsa bernese.
1: Va bene, dai, Adriano, e noi...
0: Ma noi ti vogliamo
1: bene. No, no, no, no, tu lo è, io sono...

0: This is the life, e questa è la vita, il titolo della canzone di Amy McDonald. Attenzione, abbiamo un paio di messaggi piccati.
1: Beh, considerazioni a margine. È chiaro che noi diciamo, il mezzogiornale non le manda a dire, no. E gli ascoltatori le rispondono.
0: A Panatta però.
1: No, dico a noi, a Panatta.
0: Sì. Perché Panatta ha detto il tennis di oggi mi annoia, tirano tutti solamente forte, nessuno, forse solo Alcaraz si salva. Sentiamo le due.
2: Stimo e rispetto il grandissimo Panatta, sì. Ma non sarà anche un briciolo di invidia nei confronti di Sinner?
0: Che lui non tirava così
1: amico
0: forte.
1: Mio, se tu avessi una vaga idea di quanto Panatta sia risoluto, sereno felice, contento di quello che ha, ma secondo te una persona a 76 anni suonati,
0: caspita, però se li porta bene,
1: hai capito, cioè secondo te uno a 76 anni è invidioso di uno che ne ha 25, ma che invidia, l'invidia è un sentimento
0: piccolo.
1: Io lo
0: sarei a 76 anni di uno di
1: 25, forse dell'età, certo, non dei successi.
3: Ci vorrebbe un ritorno al passato, alla Zenone. Ci vorrebbe un'impanattatura.
0: Bravo.
1: Viva Panatta!
0: Diciamolo, tra poco.
1: Impanattiamo tutto.
0: State lì.
4: Il mezzogiornale.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
15: Cortiglia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
16: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
20: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
21: Perché?
20: Se Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dal titolo, ma anche dal testo, potrebbe sembrare all'inizio una canzone proprio maschilista al 100%, l'inno patriarcale per eccellenza, un mondo di uomini.
1: Ma it's a man's world, world. Sì. Che vuol dire un mondo proprio di uomini.
0: Gli uomini che hanno fatto, che hanno costruito le auto, le barche, la luce elettrica, l'uomo ha inventato tutte le cose.
1: L'uomo nel senso l'umanità.
0: No, proprio l'uomo. il maschio.
1: Allora, l'uomo, dico una cosa, l'uomo ha da puzzare.
0: Anche.
1: Deve puzzare.
0: Però a un certo punto della canzone dice anche: ma non sarebbe nulla l'uomo senza una donna, una ragazza accanto, con la gonna, però quella più lunga.
1: Perché dietro ogni grande uomo
0: c'è una grande donna.
1: Vero, dietro ogni grande donna
0: c'è un grande uomo. Ma la moglie, Betty, la ex moglie, però a un certo punto ti ho detto: sì, va bene tutto, però questa canzone ti ho aiutato io a scriverla.
1: Per cui
0: un pezzo è, però non mi hai dato i soldi.
1: Se un po' di SIAE, gentilmente tu volessi.
0: Un po' di SIAE.
1: Io sono abbacinato da questo fatto dei. Tu parlavi del fatto che Vannacci potrebbe appropriarsene, no?
0: Di chi?
1: Di questa canzone. Hai dato il consiglio al generale.
0: Maschi.
1: Questo fatto che i partiti politici accalappiano dei pezzi e li fanno loro.
0: Sì.
1: Adesso quando tu vai ai congressi, ai bagni di folla della Meloni, Rino Gaetano.
0: Rino Gaetano, certo.
1: De Preciso, il cielo è sempre più. Di Preciso.
0: Sì, chi gliel'ha detto?
1: Chi autorizza?
0: Ma non lo so, questo può essere che gli eredi, ma di solito si fanno poi vivi dopo, cioè, perché hai usato.
1: Io capisco ancora le curve di calcio.
0: Sì. Vabbè, lì.
1: Bula Tedesco de Trigoria, quella roba lì, vabbè, quella la posso anche capire.
0: Meno Cuccarini è romanista, quindi.
1: Esattamente. Meno le adunate politiche.
0: Chissà. Sarà questo il tema per caso del quiz che faremo tra poco, come
1: lo
0: ogni giorno?
1: Scoprirete soltanto continuando ad ascoltare Radio Capital e Il Mezzogiorno.
0: State lì 3 minuti e torniamo.
1: Tre minuti.
0: Madonna. C'è la canzone, quanto dura questa canzone?
1: Un pezzo.
0: Anzi, no, dura 2 minuti e 24 secondi.
1: Dai.

0: One Republic su Radio Capital. State in, siete in viaggio innanzitutto, state per entrare in una galleria. Attenzione, accendete i fari.
1: Ma i fari sono già accesi nelle macchine perché sono obbligatori. Bene,
0: in autostrada.
1: Sì, e le gallerie sono anche illuminate.
0: Illuminate. Però noi parliamo di un'altra galleria. È una galleria famosissima, la Galleria di Milano, che non è mica l'unica, è la Galleria Vittorio Emanuele. Non è l'unica perché ce ne sono altre, tutte costruite verso la fine dell'Ottocento, inizio Novecento, come quella di Roma, Galleria Alberto Sordi, a Napoli, la Galleria Umberto I, c'è a Torino e via discorso.
1: Cosa si intende architettonicamente per galleria? A te, Benny.
0: Perché la galleria? Perché c'erano i negozi, no? Quindi sono delle strutture interne.
1: Certo, quando si va in galleria vuol dire quantomeno che non ci si bagna.
0: Esatto, è la vecchia concezione di centro commerciale in pratica, se ci pensi.
1: È una via coperta con degli archi.
0: A Milano viene chiamata anche ottagono, perché giustamente quella è la forma. Ieri c'erano 500 persone per andare a vedere una serata evento della Fashion Week, perché questa è la settimana della moda a Milano, e con la grande manifestazione organizzata da Anna Wintour. Chi è Anna Wintour? Sarebbe praticamente una delle figure più influenti della moda, è stata direttrice di Vogue America e da lei hanno preso spunto per Miranda Priestly del Diavolo Veste Prada, no?
1: Ho avuto la fortuna, l'avventura di incrociarla in un corridoio sotto il centrale di New York, del campo da tennis. Proprio l'ho vista, l'ho incrociata.
0: Ma in bagno usciva anche lei?
1: No, arrivava.
0: C'è uno scricciolo proprio di donna, però molto potente, potentissimo.
1: Sembra di incrociare Silvia Mobili.
0: non è povera Silvia, è altissima.
1: Ma gli piacerebbe a Silvia Mobili.
0: Andiamo avanti. Allora,
1: quel conto in banca soprattutto.
0: C'era questa scopo.
1: Perché vai su, vedi come voi uomini si è subito
0: scopo
1: sull'altezza.
0: Filantropico, e ha raccolto svariati milioni di euro a che nel caso di Milano vanno alla biblioteca di Quarto Giaro, che è un quartiere periferico della città lombarda. E poi chi c'è? C'erano tutti i più grandi stilisti, c'era Donatella, Versace, c'era Miuccia Prada, e la diciamo la manifestazione, la sfilata era di tutti gli stilisti messi insieme, non di un solo stilista, tutti quanti per raccogliere questi fondi. Dago Spia ha anche detto che, siccome era a pagamento, dice le prime file costavano 25.000 euro, però pare che nessuno abbia...
1: Tutti portoghesi.
0: A un certo punto le hanno abbassate un po' le tariffe. Quindi
1: siamo di solito è normale quando si fanno questi eventi. Quando soprattutto c'è raccolta di beneficenza, si vendono i posti più belli. Cioè, vuoi fare il super VIP, paghi pure.
0: Ieri hanno chiuso la metro alle 4, infatti un po' si sono incazzati i milanesi, la metro Duomo.
1: Però Benny, quando tu mi hai detto fai un quiz sulle gallerie, io non avevo mica capito che tu volevi parlare delle gallerie quelle. E io ho fatto le gallerie.
0: Ma come? Gallerie quelle?
1: Quelle dove si sente Radio Maria.
0: Ah, solo Radio
1: solo
0: Maria.
1: E adesso comincia a sentirsi anche Radio Padre Pio. 4 gallerie da record.
0: Blasfemo.
1: Amici.
0: Andiamo.
2: Number one.

0: La galleria del Brennero è stata aperta alla seconda canna nel 2025 e dunque con i suoi 12 chilometri e più è la più lunga galleria stradale europea a doppia canna.
1: Brennero.
2: Number 2.
0: Il più lungo traforo autostradale a doppia canna interamente in Italia è il traforo del Gran Sasso, amico mio.
3: Roba abruzzese. Gran Sasso.
2: Number 3.
0: La variante di Valico Bologna-Firenze, la galleria base della variante di Valico, è l'ultima grande opera autostradale italiana complessa.
1: Valico.
2: Number 4.
0: Beh, il traforo del Monte Bianco, vogliamo parlarne? Aperto nel 1965, lungo circa 11,6 chilometri. Fantascienza al tempo.
1: Monte Bianco. Allora, Brennero, Gran Sasso, Valico, Monte Bianco. Quattro opzioni, ripeto. Brennero, Gran Sasso, Valico, Monte Bianco.
0: Okay.
1: Una delle quattro è sbagliata.
0: Una delle quattro è stata detta una castroneria.
1: Una castroneria.
0: Ne diciamo tante, ma stavolta l'abbiamo detta apposta.
1: Quale sarà? WhatsApp?
0: Mandate il messaggio da quando Benny dice via, se no poi va arrabbiate che dice avevo risposto subito.
1: Allora, WhatsApp 342-342-2190. Via! Adesso!
0: Capito? Cioè, era da quel momento lì che dovevate. Ma se li avete mandati prima, la Moretti non li considera.
1: Ma se sono entrati in galleria, poi adesso come fanno a mandare?
0: Se sono entrati in galleria, ascoltano Radio Maria. Lo dice anche la parola. Fa rima.
1: No, perché altrimenti non riescono a mandare il messaggio. Quello è il problema. Franco Battiato su Radio Capital.

0: Milano, ieri la Milano che conta era alla, alla sfilata di moda, c'era anche il direttore?
1: Probabile.
0: Sarà andato, figurati. Al per

0: alla sfilata di Anna Wintour alla galleria, ma attenzione, abbiamo con noi l'unica,
1: Shocking in My Town,
0: l'unica che è davvero
1: Sara Moretti scioccata.
2: Buongiorno a tutti.
0: Tra noi di moda è l'unica che ci capisce.
2: Ma non mi hanno invitato.
0: Non sei andata a vedere la sfilata.
1: Però non ti sei neanche proposta.
2: E dove ci si propone?
1: Non so, tipo fai una telefonata, una cosa, parli con me che ho tanti
2: leggo
1: numeri.
2: Tutte le settimane Vogue, anzi
1: no, quella è un'ottima permessa.
0: E allora senti un po', chi abbiamo, dove andiamo oggi?
2: Indovina, a Milano.
0: Vedi.
1: Dai.
2: Dove c'è Viviana?
0: Ciao Viviana, buongiorno.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Dimmi che hai speso questi 10.000 euro per andare a vedere la sfilata di Anna Wintour in galleria ieri.
3: No, avevo un impegno, mi
0: dispiace. Che miseria.
1: Però Viviana, sei un pochino nei limiti, voglio dire, con misura, ma sei un po' fashion victim.
0: Yeah.
3: No, poco, alla mia età direi poco. In generale sono sempre stata poco, però adesso ancora meno.
0: Vabbè, ma non c'è un'età per essere fashion victim, anzi.
3: No, è vero, però un po' la moda deve essere un po' una scelta relativa a un gusto personale, a un modo di esprimersi, per cui sì, si prende spunto, ma poi si personalizza.
1: Giustissimo,
0: esatto.
1: Giustissimo.
0: E poi non è detto bisogna per forza comprare capi firmati, ognuno deve avere il suo stile, no?
1: Anche perché ormai funziona così, no, ragazzi? La marca grande, il super marchio, il super logo esce con un capo e tutte le marche intermedie lo imitano, lo rifanno uguale. Tu costava 40.000 euro e tu lo trovi a 40 euro.
0: Ecco, molto bene, mi ho distrutto anche il comparto
1: benissimo della moda e lusso.
2: Vabbè, però l'originale è l'originale.
1: La Moretti è assolutamente per la moda di alto livello, sì. Cancellerebbe tutti i marchi medi.
0: Allora,
1: esatto. Una volta voleva comprare una borsetta, lo dico questo Viviana per farti capire con chi hai a che fare.
0: Sì.
1: Una
0: sì.
1: Volta la Moretti voleva comprare una borsetta, una certa marca, un certo modello. E io le ho detto: scusa, ma cercala su Vinted, magari la telemetto. Io la voglio, devo entrare in boutique.
0: Nuova deve essere.
1: Devo essere servita da un commesso.
0: Giusto,
1: con
0: ha ragione,
1: lo smoking.
0: Ha ragione.
2: Mi devo offrire lo champagne.
1: Esatto.
0: Allora, abbiamo detto quattro gallerie, diciamo, che non c'entrano niente con la galleria di Milano. La galleria dedicata a Vittorio Emanuele II, ma ecco, erano
2: Brennero, Gran Sasso, Valico, Monte Bianco.
0: Ecco, una è sbagliata, poi ci spiegherà Stefano perché. Qual è quella sbagliata?
3: Brennero.
1: Ragazzi, ho detto tutte cose, traforo del Gran Sasso, galleria base della variante di Valico, traforo Monte Bianco, ma la galleria base del Brennero è un'infrastruttura ferroviaria in costruzione, non esiste oggi, sarà aperta nel 2032.
0: Ah, ma come?
1: Stiamo parlando, quella ferroviaria, capito? È un progetto di ingegneria civile congiunta italo-austriaca, partirà da Fortezza e arriverà a Innsbruck e viceversa.
0: Milano-Innsbruck in tre quarti d'ora sei arrivato.
1: Hai capito.
0: Allora, cosa mandiamo alla nostra amica Viviana?
2: La maglia del mezzogiornale, sì. Il cappellino, sì. E l'adesivo di Radio Capital.
0: Altro che moda.
3: Esatto. È la nostra moda di Radio Capital.
0: Brava
1: Viviana.
0: Ciao Viviana.
1: Prometti che essendo i lavori iniziati nel 2007, quando apre nel 2032, una volta falla questa galleria, questo Brennero.
3: Ci proverò, non mi piacciono particolarmente le gallerie.
1: Allora fai il sentiero sopra.
0: Vai a piedi.
3: È più lunga.
0: Ciao
1: Viviana.
3: Siete fantastici, vi seguo sempre.

0: stress out, vedi, sei stressato. Sei un po' stressato, Stefano, eh?
1: Beh, lo sono già adesso, ma stasera vabbè, verso le non si sa quando sarà la scaletta, lo sarò ancora di più.
0: Ti aspettiamo, poi domani facciamo tutto quanto.
2: Io sono in ansia per te. Non so se riuscirò
1: siate
2: a vederti.
1: Siate in ansia per me, amici, e guardate
0: dai,
1: stasera tale quale, forza.
0: Dai, Stefano. Ciao. Domani.
3: Ciao, ciao, mi raccomando, ciao. Stasera. Salutami anche Carlo Conti.
0: Come minimo.
4: Dimmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
11: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro Davenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%.

0: perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Le notizie delle 12, buongiorno da Riccardo Quadrano. Tragedia al Colosseo, un operaio di 22 anni muore in un incidente sul lavoro. Jean-Paul Bellotto.
9: Andrea Moretti è precipitato da un'altezza di 10 metri, lavorava all'installazione di un nuovo impianto di illuminazione all'interno del monumento, era specializzato nei lavori in fune in quota. Originario di Crognaleto in provincia di Teramo, era spesso in giro per l'Italia con la sua ditta. Nella notte è arrivato a Roma il padre di Andrea, ex operaio, che in un incidente aveva perso una gamba. Il monumento è stato inizialmente aperto al pubblico e questo ha scatenato le proteste dei sindacati. Una chiusura immediata avrebbe determinato una forte concentrazione di visitatori con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ha spiegato il ministero, che poi ha aggiunto: terminato il regolare deflusso, il Colosseo è stato chiuso per lutto.
8: Il governo dimezza i fondi per l'eolico offshore. A Taranto, aree di crisi non solo all'ex Ilva. Il presidente locale di Confindustria si dice allarmato per la decisione del Ministero dell'Ambiente. Dimezzati anche i fondi per Augusta in Sicilia. Tre ragazzi rubano un'auto e finiscono in una scarpata. Due diciottenni sono ora in gravi condizioni a Napoli, il terzo 17enne non è grave. È successo a Ischia, il furto forse per una bravata. I ragazzi hanno rubato l'auto di una donna che aveva lasciato il mezzo con le chiavi inserite. L'incidente è avvenuto su una strada costiera, l'auto è precipitata sugli scogli a qualche metro dal mare. Lamine Yamal riscrive le regole del pallone d'oro. Il fuoriclasse del Barcellona, campione del mondo con la Spagna, in un'intervista all'Equipe replica indirettamente a Mbappé, che giusto nelle ultime ore, a proposito dell'ambito trofeo, aveva detto: se non lo vincessi sarei molto deluso. Yamal invece la vede così: credo che il pallone d'oro sia il premio che ricompensa un giocatore diverso, quello che è un piacere vedere giocare e non ha nulla a che vedere con la quantità di gol che segna. Ora Capital Circus, le news tornano alle 14.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo.

0: sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Benvenuti 12.08, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, Capital Circus, voi siete su Radio Capital, noi abbiamo salutato Benny e Meloccaro che sono andati via. Oggi c'è anche un debutto.
1: C'è il debutto di Meloccaro, tale quale, quindi lo abbiamo salutato nei corridoi come si saluta nello spettacolo quando bisogna fare un in bocca al lupo
0: con le parolacce.
1: Doverose per questo esordio. Salutiamo Lele, Elisa, la nostra squadra, pronti per passare altre due ore della loro vita con noi.
0: Bello,
1: però,
0: con grande gioia.
1: Abbiamo realizzato anche dei contenuti social con
0: Carlo.
1: Che riguarderanno gli U2, perché
0: pronto
1: appunto
0: per gettarmi di nuovo tra le vostre grinfie.
1: È giusto.
0: Perché ho detto la mia.
1: Hai detto la tua su questa tua grande passione per gli U2, e voi invece potete dire la vostra. Qualsiasi cosa voi vogliate dire lo potete fare al 342-342-2190. A volte poi rispondiamo anche.
0: Sì, certo,
1: anche perché dobbiamo coinvolgervi anche su un'altra riflessione che ci viene in mente sempre quando torniamo in macchina dalla radio mentre ascoltiamo invece Mixo e De Gennaro, che, attenzione, abbiamo iniziato con Peter Gabriel e quindi direi che ieri abbiamo scoperto appunto che la finale si terrà proprio tra Genesis e Deep Purple, la finale della
0: dei grandi dischi live del secolo. Sarà difficile, Deep Purple, vabbè, è uno degli album live più riconoscibili della storia, ma abbiamo capito che i Genesis hanno delle schiere di ultra tra gli ascoltatori di Radio Capital difficilmente battibili.
1: Sì, in effetti se sono arrivati fino a qua, evidentemente.
0: Noi abbiamo molta grande musica per voi da farvi ascoltare, ve la faremo ascoltare man mano. Abbiamo iniziato con Peter Gabriel, un'altra delle canzoni per chi ci ascolta proprio tutti i giorni, e sappiamo anche qui che siete parecchi perché gli ascoltatori di Radio Capital sono affezionati. Avevamo parlato qualche giorno fa, aprendo con i Pink Floyd, delle canzoni con una ritmica un po' complessa,
1: un po' pazzerella,
0: quindi non i quattro quarti canonici con i quali si scrivono le canzoni pop.
1: Sì.
0: E diciamo che anche Peter Gabriel, ovviamente dopo l'esperienza con i Genesis, non è che ci aspettassimo proprio le canzoncine pop, ma anche qua è un insolito sette quarti.
1: Ah, certo, me ne ero accorta, era evidente non per me.
0: La canzone che abbiamo ascoltato, ovviamente, certo, è Salisbury Hill, una canzone complicata che però il talento di Peter Gabriel ha fatto diventare una canzone di grandissimo successo. Adesso invece andiamo in un'epoca molto recente, perché questa canzone è uscita solo pochi mesi fa. Lei si chiama LP ed è Don't Stop. Voi siete sempre su Radio Capital.
2: Oh.

0: LP Don't Stop su Radio Capital, Capital Circus, che è appena iniziato. Saremo insieme fino alle 14, Pierre e Carolina. Siamo passati dagli anni 70 a un'epoca decisamente più recente, 2 settembre 2026, quindi parliamo di 2 settimane fa, quando è uscito l'ultimo album di LP, questa cantautrice statunitense di origine italiana, Laura Pergolizzi. Questo sta per LP, e l'album è il suo 8° album, Room 12.
1: Sì, dopo tanti anni passati a scrivere canzoni per altri artisti, perché lei nasce principalmente come autrice e poi decide che era arrivato il momento di far ascoltare le proprie canzoni. Hanno successo abbastanza rapidamente e da lì la sua creatività non ha freni, perché in realtà scrive praticamente un album l'anno. È una delle artiste più prolifiche in circolazione in questo
0: oltre
1: momento.
0: A scrivere per altre
1: continua anche a scrivere per altri, ma lei diciamo adesso scrive principalmente per se stessa. Però chissà, gliel'avremmo dovuto chiedere quando l'abbiamo intervistata, ma magari ha da parte talmente tante canzoni di quelle che aveva scritto.
0: È stato bello perché stavo ripensando proprio a quel momento, no? In cui arrivò in Italia così un po' spaesata, no? Con il periodo di Lost on You, quindi del suo singolo
1: grande
0: d'esordio,
1: successo,
0: grandissimo,
1: esplosione incredibile.
0: Successo. Però ricordo perfettamente la sensazione di avere di fronte un talento incredibile, vuoi anche per il suo approccio, no? Avere questa grande personalità, questo modo di esprimersi, questa...
1: Vabbè, perché c'era arrivata non giovanissima, nel senso anche di carriera, aveva avuto già molte esperienze, era abbastanza esperta da poter assorbire quel successo che quando arriva comunque può creare anche dei danni. Non sappiamo se sia stato il successo a creare qualche danno anche a Prince, perché artista che è il prossimo che ascolteremo, artista che parte la sua carriera, ovviamente lo porta a dominare classifiche, critiche, qualsiasi possibile confronto, Prince lo vinceva.
0: Certo.
1: Perché era semplicemente dotato di un talento irraggiungibile, ma anche come musicista, perché molti si stupiscono quando circolano dei video, vedono dei video in cui Prince semplicemente suona la chitarra, e anche da chitarrista sarebbe stato uno dei migliori chitarristi. Come autore lo è, come cantante lo è. Il suo carattere, un po' andando avanti nella carriera, ha risentito probabilmente dell'attenzione che aveva intorno, tanto da portarlo a volte ad isolarsi, a prendere delle scelte un po' anche dannose per quello che poi è stato il proseguo della sua purtroppo tristemente corta esistenza.
0: Mi chiedo come mai non possediamo quel cofanetto che è uscito il 28 agosto 2026, questa raccolta postuma di Prince.
1: Beh, è uscita da poco, dai.
0: Ah, ecco, solo per quello.

0: I would die for you, Prince, su Radio Capital, a Capital Circus. Oggi è il 23, giusto? Sì, 23 settembre.
1: Pare proprio di sì.
0: Esatto, martedì 23 settembre. È momento di Fashion Week a Milano, cosa che a te interessa
1: tantissimo,
0: immensamente, non... proprio una cosa che ti crea veramente una roba. No, non so, anche io non è che sia proprio di quelle che non vive senza sapere tutto, a parte quando ci sono degli amici che partecipano.
1: Vabbè, detto quello sì.
0: Quello sì. Detto questo, la riflessione invece che abbiamo fatto è proprio sul cattivo gusto, no? Perché certe cose che abbiamo visto che magari per noi sono di cattivo gusto, ci chiedevamo proprio, ma esiste? Ma soprattutto il gusto in realtà cambia, no? Cambia continuamente, e quindi anche ad esempio degli oggetti che abbiamo dentro casa possono essere giudicati per tanto tempo una roba orripilante e poi invece riacquistare un certo non so, come dire, un
1: anche un valore, no? Al di là non economico, ma proprio di considerazione.
0: E quindi abbiamo visto che c'è un designer londinese che si chiama Joshua Yeezy, che ha creato proprio una collezione che si chiama In Lieu of Flowers, e ha trasformato proprio l'estetica dei salotti delle famiglie migranti ghanesi e caraibiche, e quindi fiori artificiali, tovaglie di plastica, decorazioni domestiche, in moda contemporanea. Quindi questo ci ha portato un po' a chiedere alla fine, ma chi è che decide cosa è bello? Chi è che decide cosa è di cattivo gusto e di buon gusto? E quindi, a proposito di oggetti in casa, ci veniva in mente proprio quella cosa di pessimo gusto che amiamo e che non butteremmo mai. Cioè, pessimo gusto magari per gli altri, no?
1: O che non amiamo e non buttiamo. Nel caso mio, per esempio, rispondo alla domanda, i nostri pavimenti.
0: Ma non è vero.
1: I pavimenti di casa nostra a Roma sono dei pavimenti, diciamo, che le case di quegli anni avevano e che tantissime persone apprezzano. Entrano dentro casa nostra,
0: si chiamano cementine.
1: Non lo so come si chiama. Cementine. Entrano dentro casa e dicono: no, che belli questi pavimenti, guarda, sono proprio quelle case di Roma. E io li picconerei se fosse casa mia, perché per esempio non li apprezzo.
0: Però sei andato un po' troppo su larga scala, diciamo, a ridurre un po'. Ci sono degli oggetti che abbiamo dentro casa e che magari ci hanno sempre giudicato in maniera pessima, e noi però invece non li vogliamo buttare.
1: Tipo, no? Dinne uno
0: che c'è in casa nostra. Io per esempio ho un, vabbè, perché chiaramente uno ci lega anche dei ricordi, no? Ho quel coniglio di ceramica blu che c'è in cucina, che

0: serve a niente, perché sì, un tempo aveva il corpo che conteneva cose e poi c'era il coperchio, no? Che poi ricomponeva
1: quello,
0: tutta
1: per esempio,
0: la figura.
1: È veramente kitsch, però diventa talmente kitsch da essere una cosa che...
0: No, perché ci leggo i ricordi, quello era a casa mia da quando ero piccola e per me ha un ricordo, però capisco che guardare la gente quando arriva probabilmente stona anche un po' con tutto.
1: Corretto,
0: il resto.
1: Vabbè.
0: Fateci sapere i vostri oggetti che amate particolarmente ma sono giudicati terribili. Diteci anche il perché, se volete, anche con dei vocali entro i 30 secondi al 342-342-2190. E intanto ascoltiamo i Negrita. Questa è "Che rumore fa la felicità di avere un oggetto brutto dentro?"

alla felicità qui su Radio Capital. Vi siete scatenati al 342-342-2190 con foto e immagini di oggetti che avete dentro casa. Onestamente ben brutti, ma per voi molto belli, perché il cattivo gusto non lo decide nessuno. Abbiamo scelto questa strada. Ad esempio,

0: Alessandra, c'ha un portapenne a forma di
1: tette.
0: Di tette, era di mia nonna e ho sempre sperato di riuscire ad averlo io un giorno.
1: Hai fatto
0: era
1: bene.
0: Ed è ancora brutto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: www.radiocompany.it.
1: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo! C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
5: La spesa intelligente.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Zimarex Collagene. Azione.
15: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
16: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla

0: Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, su Radio Capital, a Capital Circus, con voi fino alle 14, Pierre e Carolina.
1: State mandando delle foto oggettivamente orrende, ma ci piacciono tantissimo. Stavamo parlando prima del primo stop di Capital Circus, del concetto un po' di cattivo gusto che nessuno può definire, in fin dei conti. Proprio nella parte più semplice, ognuno deve essere libero di indossare, esporre, tenere dentro casa, fare quello che vuole, no? Noi siamo proprio dei grandi fautori della libertà di espressione.
0: Assolutamente.
1: E però poi ci sono delle cose che noi, magari, alle quali siamo anche molto affezionati, che teniamo nelle nostre case, che portiamo anche addosso, magari, ma sappiamo essere brutte. E voi, devo dire, ne siete molto consapevoli, perché ci mandate delle cose e poi sottolineate, lo so, cioè è brutta oggettivamente, però per me importante.
0: Per esempio, Hazel ci ha mandato questa fotografia di un piccolo Oscar, mi sembra, no?
1: Superdotato.
0: Ah, non l'avevo visto.
1: Un Oscar superdotato, che questo, vabbè, pensa, diciamo.
0: Pensa che non l'avevo visto, pensa te. Vabbè.
1: Eppure dovevi vedere solo quello.
0: Solo quello, pensa te.

0: andiamo bene. Ho dei lavoretti di ceramica della scuola materna delle mie figlie, non saranno in tono con l'arredamento, ma anche ora che sono grandicelle non riesco a disfarmene. Tiziana, arriverà quel momento, Tiziana. Anche io conservavo tutti i lavoretti di Natale ed esponevo tutti i lavoretti di Natale dei nostri figli in casa. A un certo punto, dopo l'ennesimo trasloco, ho fatto veramente una roba, proprio ho buttato tutto, tanto anche a loro facevano schifo.
1: Brutto, ogni però volta... questa cosa brutta.
0: C'era
1: brutta
0: quella ghirlanda perché... fatta sì, da Andrea, te la certo, ricordi? Certo. Fatta da Andrea che mettevamo sulla porta, e un giorno è arrivato lui e ha detto: mamma, ma questa cosa fa schifo. Gli dico: ma l'hai fatta tu? Ho capito, ma c'avevo 3 anni.
1: Fa schifo lo stesso.
0: Va bene.
1: Però...
0: ok, allora
1: io ovviamente sono mi dissocio.
0: Ti dissocio?
1: Non avrei buttato nulla. Nulla, nulla, ma scherziamo, soprattutto dei figli, infatti non me ne sono accorto. Poi c'è Marco che dice: ciao Capital, cavallo morente nella battaglia di Waterloo, tipo quello di Guernica di Picasso.
0: Ah, mamma mia.
1: In argento, quasi a grandezza naturale, terribile, ma lo devo esporre ogni volta che viene un mio cugino da Roma a trovarmi, perché me l'ha regalato lui, quindi questa è anche una tattica.
0: Ah, certo.
1: Lo tieni nascosto e poi quando...
0: però questo vuol dire che non gli piace, invece noi stiamo cercando gli oggetti che sono brutti secondo gli altri, ma a noi piacciono particolarmente. Comunque la soluzione c'è, ve lo dico, è questa qui, che è stata utilizzata, è stata coniata una nuova parola nel design nel 2026, perché uno dice: allora che cosa devo fare nella casa in generale, no? Perché il minimalismo è impersonale, il massimalismo è troppo carico, che si fa? Beh, c'è una nuova parola, minimalism.
1: Una via de mezzo, diciamo, detto così, come diremo noi qui al centro Italia, visto che siamo in mezzo anche noi.
0: Esatto, quindi la soluzione è avere più oggetti, personali, che quindi portino tracce di vita, però senza trasformare la casa in un deposito. Questo è l'invito, ovviamente, no?
1: C'è da dire, per esempio, Stefano manda la foto di un orologio che è oggettivamente non bellissimo, diciamo.
0: No.
1: E io sono con te, Stefano, sono con te. E poi lui dice pure:
0: aspetta,
1: non funziona.
0: È un orologio, ovviamente, che ha una certa età.
1: Quelli da appendere,
0: una
1: con le lancette.
0: Una gallina e un pulcino disegnati al suo interno.
1: Non funziona più, oltretutto, però è il ricordo della mamma. Qui si prescinde,
0: ragazzi,
1: da qualsiasi questione di gusto o non gusto, perché lì si va proprio nel cuore. Noi ascoltiamo una canzone di una band che si chiama The 1975, I'm in love with you. Voi siete con Carolina e Pier.

0: 1975, I'm in love with you, qui su Radio Capital, a Capital Circus, questa band che arriva da Manchester, che si forma nel momento in cui da adolescenti si decide a un certo punto che
1: proviamo a suonare insieme.
0: Porta, che dici? Magari non va benissimo.
1: Di avere... certo, è il vero motivo per il quale si mette in piedi una band.
0: Sì, tu lo sai.
1: Certo, l'ho fatto assolutamente per quello, dopo che non funzionavo minimamente a scuola, non avevo alcun successo e avevo visto la band del liceo dell'epoca che aveva fatto un concerto durante un'assemblea e il cantante mi sembra Marco Oppido si chiama, sì, magari sta, ci sembrava bellissimo e comunque piaceva a tutte, sono salite, hanno cantato, vedevo tutta questo friccicore, capito, nell'aula magna della scuola, ho detto ma sai che c'è, ma facciamo così,
0: però...
1: carità, non è che
0: cosa? È andata meglio, dici?
1: No, vabbè, dai, così.
0: Dai, secondo me, farlo e non farlo,
1: meglio farlo.
0: Certo,
1: meglio
0: poi sul palco ci devi salire e devi cantare.
1: Devi essere pure bravo, lo so, certo. Però vabbè, quello inizialmente è secondario.
0: Dici?
1: No, non ti devi vergognare.
0: Tanto dice il desiderio che non riesci, superi anche il fatto che magari sei stonato.
1: No, vabbè, quello non credo.
0: Come si fa? Non è giusto.
1: Ci state scrivendo in tanti, state mandando delle foto che continuano ad essere brutte. Ce n'è una in particolare di Donna M che però lei dice, lo dice da solo o da sola, questa le batte tutte, bomboniera di matrimonio, sono due mani che formano un cuore.
0: Di ceramica che formano un cuore, sì.
1: Prevedo che spolverando cadrà, secondo me questo è un po' lei sta manifestando la voglia di farla cadere, ma voglio troppo bene a chi me l'ha data. In realtà guardandola bene, questa forma delle mani che formano un cuore è il logo dei Simple Minds.
0: Certo, è giusto.
1: E tutto sommato, vedila così.
0: Io trovo stupenda anche quella che nella stessa fotografia dietro c'è due cavalli, l'automobile meravigliosa del tempo come soprammobile e anche una cabina telefonica londinese di Harrods vedo sopra.
1: Beh, dai.
0: Tra tutte e tre forse non so qual è la mia preferita,
1: esatto.
0: Però sono felice che tu abbia compreso il significato di quello che stiamo dicendo oggi.
1: Abbiamo ascoltato i 1975, giovane band di Manchester, adesso sono un po' meno giovani, rimaniamo a Manchester con una band invece leggendaria che è la prima volta che passiamo qui durante Capital Circus con grande gioia, sono gli Happy Mondays, li ascoltiamo con Step On.

0: gioia e giubilo per gli Happy Mondays con Stefan qui su Radio Capital, anche al 342 342 2190. Apprezzate molto questa grande band di Manchester, così esatto, veniva chiamata Manchester per via
1: delle droghe,
0: del fatto che erano tutti un po' mattacchioni, diciamo, vuoi per la Factory Records, vuoi per l'Hacienda, quel club che raccoglieva tutti i mattacchioni. Alla fine da Manchester è diventata Manchester.

0: questa è Capital Circus e tra poco iniziamo la seconda ora insieme.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ma di felicità. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ravitz, Are You Gonna Go My Way, la seconda ora di Capital Circus.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eugenio Finardi, Musica Ribelle, qui a Radio Capital, Capital Circus. Iniziamo la nostra seconda ora insieme fino alle 14, poi arriva Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro. Eugenio Finardi e Ballando con le Stelle. Uno direbbe:
1: come è possibile
0: che queste cose si uniscano?
1: Da Musica Ribelle a Ballando con le Stelle.
0: Fa rima. Fa rima e ci sta, come dicevano.
1: La vita è
0: varia. Latte e suoi derivati.
1: La vita, le cose cambiano,
0: sì,
1: le
0: sì.
1: visioni cambiano. Lui stesso dice: è una esperienza che prevede essere al tempo stesso esaltante e terrorizzante.
0: Quello sì,
1: sì. Sicuramente
0: condivido.
1: Ti devi allenare, Ti devi allenare molto, Eugenio.
0: Ed è la cosa bella, secondo me. Quello sì, perché ti permette proprio di stare, di essere costante, cosa che a volte invece ci si riesce con fatica.
1: Detto quello. Forse anche per un artista navigato che ha fatto, credo a questo punto, migliaia di esibizioni pubbliche.
0: Beh, 50 anni di carriera, quindi.
1: Potrebbe essere più spaventoso esibirsi ballando che cantando. Anche perché cantare l'abbiamo capito tutti che lo sa fare.
0: Certo, beh,
1: ballare
0: sì.
1: è da capire.
0: Lo so.
1: Vabbè, comunque.
0: Ti faremo per lui, comunque, sempre, perché alla fine,
1: Ha
0: maggior ragione se immaginiamo questa difficoltà. Come quella che ci state dimostrando voi al 342-342-2190 rispetto a degli oggetti che avete dentro casa e che tutti ritengono di cattivo gusto, invece voi li tenete con grande amore perché rappresentano un po' la vostra vita, ce ne state mandando tanti, continuate a farlo. Adesso però vi presentiamo il brano che porta la nostra firma, cioè non l'abbiamo creato noi, non l'abbiamo scritto noi, ma è quello che vi consigliamo a voi.
1: Ve lo vogliamo presentare oggi. Sono una band inglese, si chiamano Nothing But Thieves, in attività già da qualche anno. Noi li scoprimmo personalmente andando ad un concerto dei Muse che venne aperto proprio dai giovanissimi Nothing But Thieves. Ci impressionarono, impressionarono noi e le migliaia di persone che erano presenti al concerto dei Muse. Poi la loro carriera è andata avanti, sono ancora abbastanza giovani. Uscirà il prossimo disco proprio venerdì 25 settembre, si chiamerà Stray Dogs, e noi da questo disco abbiamo scelto di farvi ascoltare un brano che si chiama Different Kind of Happiness. Vi chiediamo anche di dirci se vi piace
0: esatto,
1: o meno.
0: Per un attimo mettete da parte gli oggetti e mandateci messaggi sul gradimento di questo.

0: Top, bellissima.
1: L'entusiasmo del nostro ascoltatore per i Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, che sono parte della nostra classifica d'occhio, pezzi che vi consigliamo, e sentiamo un po'.
2: Ciao, personalmente io li adoro e dal vivo sono veramente fantastici, ho avuto la fortuna di sentirli per ben due volte. Ciao Simona da Rimini.
3: Vabbè, ma io sono felicissimo, noi siamo felicissimi, perché questa settimana secondo me i Nothing But Thieves si stanno prendendo il largo rispetto alle altre canzoni che vi abbiamo presentato. Finalmente i Nothing But Thieves su Radio Capital, scrive Roberto. Angela, favolosi. Gianluca, sono super, li seguo da qualche mese, viva Radio Capital, siamo molto felici se riusciamo a farvi scoprire delle cose o comunque a farvi apprezzare delle cose che ascoltate a casa ma che vorreste ascoltare anche in radio, perché poi alla fine noi pensiamo, e Radio Capital è la radio giusta, che le persone vogliono, preferiscano ascoltare bella musica, che la conoscano, certo, o no. Ecco, però le radio sono un elemento molto importante per far circolare la musica. Qui
1: per farne conoscere di nuova, insomma, noi siamo sempre fautori di questo, che magari poi risponda un po' ai tuoi gusti. Alberto dice i Coldplay col distorsore dei Muse.
3: Beh, regge un po', regge un po', perché in effetti sì, questa era una grande ballad, no? Una canzone così emotiva, un po' più aggressiva rispetto al suono dei sempre grandi Coldplay. Cioè anche loro qua sui Coldplay c'è una parte in cui nessuno diceva niente di male, poi una seconda parte di carriera un po' così, però vabbè, noi rispettiamo.
1: Certo, certo.
3: Rispettiamo. Bene, comunque segniamo nella nostra classifica, occhio che qua per i Nothing But Thieves sono arrivati tanti messaggi. Non è che volessimo proprio distogliervi dal fatto di continuare a mandarci anche delle foto brutte,
1: No, delle foto brutte, che detta così magari chi si è collegato solo ora, perché siamo partiti dalla Fashion Week milanese, dal cattivo gusto, chi lo decide, chi non lo decide, dal fatto che un designer ha riportato una collezione, diciamo, ha riportato in voga una collezione nella quale ci sono tutti quegli oggetti, diciamo, di casa che erano considerati brutti, quindi tovaglie di plastica, centrini, fiori finti, e lui ne ha fatto proprio una collezione, e quindi parlavamo degli oggetti in casa brutti, ma che voi amate per un certo qual motivo, fondamentalmente, sì, no?
3: O quelli che sono diventati talmente brutti da essere diventati belli.
1: Che hanno fatto tutto il giro. Fatto sta che adesso comunque il minimalismo non va più di moda, quindi quelle case fredde che ti piacciono a te, tutte così...
3: Mi piacciono.
1: Senza vita.
3: Non ma vanno, questo lo dici tu, scusa.
1: Senza vita. Senza vita. Quelle case pulite, ordinate, come non sarebbe mai la nostra. Cioè noi...
3: Ma pulite sì, dai.
1: No, pulite sì, però pulita sì, in effetti. Però voglio dire, quella casa lì che ti piace a te, tra l'altro per noi sarebbe una casa tutta con delle linee
3: che
1: minimali,
3: non riusciremo a mantenere,
1: ma
3: per
1: zero. Quindi comunque invece adesso anche Vogue ha individuato tra le tendenze 2026 gli interni live

0: in, capito?
1: Sì, questo tu
0: case
1: non vedevi
0: vissute,
1: l'ora.
0: Case vissute, legni segnati, l'ora. Oggetti non perfetti. Non questa è la
1: nuova. Non vedevi l'ora
0: tendenza.
1: Di dirla questa cosa, certo, capito? Perché è quello che piace a te, mescolare gli stili, però.
0: Allora,
1: poi
0: io
1: alla
0: adesso
1: fine
0: devo
1: dipende.
0: Rivolgere veramente un messaggio diretto a Giuseppe, che ci scrive al 342-342-2190 tutti i giorni. Allora, Giuseppe, ok, tu condividi la fede giallorossa con mio marito, anche con me chiaramente, perché io non è che sono da un'altra parte.
1: Lascialo
0: però
1: perdere.
0: La devi smettere di influenzarlo? Adesso mi ha scritto quelle case con le maglie della Roma appese sui muri. No, e dai, e basta.
1: No,
0: veramente.
1: Invece ti posso dire, se lo fanno i nostri amici che ci ascoltano è meglio, perché se no se lo faccio io qualcuno mi dice però col calcio, dai, sto giocando, ma è così bello.
0: Comunque ce l'abbiamo, tra l'altro, ce in l'abbiamo camera la di nostro figlio.
1: Siamo pieni
0: quello.
1: Di maglie della Roma, se
0: sì,
1: proprio
0: vabbè,
1: volessimo
0: però
1: dirlo.
0: Non appese, vabbè. Tipo installazione in mezzo al corridoio, capito?
1: Ma è che poi se ci pensi...
0: No, vai,
1: sarebbe
0: andiamo
1: bello.
0: Per cortesia.
1: Un bel manichino, no?
0: Sì,
1: certo. In casa con la maglia della Roma.
0: Mamma.
1: No, sarebbe forse talmente brutto da diventare...
0: Ah, certo.
1: No?
0: Certo,
1: comunque uno entra a casa e dice, ma che avete messo? Ma no, niente, adesso ci piace così.
0: Adesso va così. Torniamo nel 1980, per l'esattezza, con questa band Martha and the Muffins. Il pezzo si chiama Ico Beach. Voi siete sempre su Radio Capital con Capital Circus e ci potete scrivere al 342 342 21.

0: oggetti un po' vecchi, brutti, che non riesci a buttare, mio marito.
1: Ah, io vedi, non avevo capito, poverino.
2: No. No, ma questo è un messaggio d'amore.
1: Io pensavo che dicesse mio marito, nel senso mio marito è quello che non vuole buttare gli oggetti brutti. Invece lei dice proprio che suo marito è uno. Vabbè.
2: Definisce proprio il marito, ma sì, ma è un messaggio d'amore. Ma, certo, ma si capisce, certo. Ma ci mancherebbe altro. Bello comunque questo brano di Martin the Muffins.
1: Sembra Madness un po', no?
2: Esatto,
1: cioè, sento...
2: un po' così. È una canzone che nel 1980 raccontava di come l'autore volesse trovare un modo per evadere da una noiosissima giornata al lavoro. Quindi stava lì e pensava a una Echo Beach, a una
1: che
2: spiaggia.
1: Non era un luogo in particolare.
2: Forse no, sì.
1: No, c'è scritto che non era un luogo in particolare, ma

0: insomma, appunto, questo suo, nel suo immaginario,
1: la spiaggia ideale,
0: esatto, dove poter fuggire nel momento in cui il lavoro ti pesa.
1: Beh, direi che lo facciamo in molti questo pensiero, tante volte io lo faccio molte volte,
0: a pensare proprio a un luogo tipo una spiaggia.
1: No, ma mi basta vedere un'immagine per rosicare, come si dice qua, vorrei starci, vedo dei posti incredibili. Ti capita durante il giorno, dici, mamma mia, quanto vorrei andare?
0: No.
1: Ma non adesso, cioè non domani, certo. Nella vita che vedi dei posti, dici, ma quanto mi piacerebbe poterci andare.
0: Ah, certo, quello sì, ma non sì. Relativo al lavoro.
1: No, al lavoro no, per fortuna, siamo qua in radio, ma come...
0: No, ma facciamo parte un lavoro noi bellissimo. In generale, no, noi certo che no. Rassicuriamo Francesco una volta per tutte, che ci scrive da Bologna.
1: È preoccupato. Anche.
0: Preoccupato, dice, marito e moglie gradevolissimi in radio, ma penso molto litigarelli in casa, sbaglio? No, cioè sì, sbagli.
1: Non litighiamo mai, in realtà, pochissimo.
0: No, esatto, quindi...
1: Anzi, noi siamo proprio di quelli che non litigano talmente poco che quando ogni tanto semi litighiamo ci guardiamo per dire, madonna, ma abbiamo litigato davvero? Adesso cosa succede, capito? Quindi, no, scherziamo. Altra grandissima canzone, la rilettura in chiave punk rock da parte di Joey Ramone, il grande classico What a Wonderful World su Radio Capital.

0: Durante i miei anni di informatica a scuola superiore, ogni volta che c'era la materia informatica viaggiavo con la mente ed ero in un posto a surfare, anche se non ho mai surfato. Infatti ci ho messo 8 anni a diplomarmi.
1: Hai scelto la scuola giusta.
2: Annaggia Christian. Può succedere, può succedere. Torniamo tra poco a Capital Circus.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
7: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è

0: Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
12: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: versione di Blinded by the Light di Manfred Mann's Earth Band qui su Radio Capital, la Capital Circus, e ci proprio pone all'attenzione un compleanno importante quest'oggi.
1: Perché questa è una cover di Bruce Springsteen,
0: sì.
1: la versione di Manfred Mann di un brano del Boss che proprio oggi compie i suoi 77 anni.
0: Ah, però!
1: E chi siamo noi per non fargli gli auguri?
0: Proprio se li aspettava, non aspettava altro.
1: Secondo me i nostri no, ma no. Quelli di Luca De Gennaro sì.
0: Certo, quello sicuro.
1: Luca sì, perché non dico Luca e Mixo, perché fra i due Luca è davvero il fan di Bruce Springsteen.
0: Sì,
1: è colui che possiede le verità nascoste di Bruce Springsteen,
0: secondo
1: insieme
0: me. A tutto il gruppo
1: esatto, dove vanno
0: meraviglioso
1: a vedere...
0: con cui da una vita va a vedere il Boss. Bellissimo.
1: Grande rituale quello per i fan del Boss, andare a vedere i concerti in gruppo insieme, vabbè,
0: con
1: è una
0: le
1: cosa
0: stesse
1: bellissima.
0: Persone sempre, perché appunto diventa una ritualità incredibile.
1: Eravamo a Londra quando abbiamo visto il nostro primo concerto di Bruce Springsteen, devo dire già in età avanzata.
0: Noi sì.
1: non siamo grandissimi fan.
0: Però poi l'abbiamo rivisto,
1: sì, l'abbiamo rivisto a Roma, Rock in Roma pure. Era lo stesso tour tra l'altro.
0: No, era l'Olimpico.
1: Rock in Roma. Fidati. No, su questo Carolina ha tantissime doti, ma quella
0: io
1: del
0: ricordo
1: dei concerti...
0: che a mezzanotte lui non voleva più scendere dal palco e c'era il problema che volevano staccare.
1: Ti voglio dare una brutta notizia, quel concerto di cui parli tu era dei Pearl Jam.
0: Ah, c'hai ragione.
1: E Eddie Vedder fece tra l'altro prendere anche una bella multa agli organizzatori proprio per quel motivo lì, perché stava talmente bene sul palco che decise di sforare la chiusura a mezzanotte. Beh, vabbè, un po' ci sta, dai.
0: Ma allora io non c'ero a Rock in Roma.
1: Non c'eri, c'ero io forse.
0: Vedi.
1: Vai, così ti salvo in corner. Comunque, invece era il concerto di Londra che lui prese la mamma sulle spalle.
0: Sì.
1: Scena incredibile.
0: Sì.
1: Oltre alle 3 ore e mezza di concerto.
0: Sì.
1: E comunque
0: è vero.
1: Su quello non dico nulla, perché io mi sciroppo per anni e sono felicissimo. Le 3 ore e mezza di Cure per me sono celestiali, quindi
0: certo.
1: Va bene così. No, a Mixo non piace, dice Simon al 342 342 2190. Parliamo di Springsteen. Beh, ma Mixo si esprime, Mixo non si tiene niente.
0: È giusto.
1: Quando c'è da dire le cose. A proposito, devo anticipare, che magari lo diranno loro, ma è appena uscita.
0: Allora non anticipare.
1: No, una cosa che ci interessa invece insieme a me e Mixo. Una breaking news. Perché è stata appena annunciata la terza data degli Oasis allo Stadio Olimpico di Roma, data l'altissima richiesta di biglietti.
0: Però questi codici, vediamo
1: non sono
0: se
1: ancora
0: domani
1: arrivati.
0: Ci arrivano.
1: Se vuoi ti dico anche quando è.
0: L'avevi detto prima.
1: L'avevo detto, ma vabbè. Roma Stadio Olimpico, 26 luglio, nuova data. Rimane 29:30. A questo punto, dico io, state a Roma il 26.
0: Fate 27.
1: Pure 27 e 28.
0: Magari attendono per annunciarla.
1: Così questa lotteria,
0: così.
1: No?
0: Così abbiamo più possibilità.

0: Un'altra estate, questa era Diodato, lo avete appena ascoltato su Radio Capital, a Capital Circus, estratto dal suo album nel 2020, Che vita meravigliosa. Noi saremo insieme fino alle 14, poi torneremo domani. Oggi è mercoledì, tra l'altro prima abbiamo detto martedì, così, tanto per...
1: Così. Ormai diamo i numeri.
0: Diamo quindi, i numeri tanto,
1: no,
0: dei
1: mercoledì. E ricollegandoci al Bruce Springsteen, che abbiamo festeggiato perché compie 77 anni, e parlavamo di quanto Luca De Gennaro sia un fan di quelli di origine controllatissima, se possibile. Proprio sul profilo Instagram di Radio Capital è appena comparsa la classifica dei dischi di Bruce Springsteen giudicati da Luca De Gennaro. Scatenatevi! Tanto certo. Avrà sicuramente messo mezzo voto in meno al vostro disco preferito.
0: Tu ti stai preparando, perché
1: esce fra poco.
0: Sì, anche perché tra un po' appunto celebriamo i 50 anni di carriera degli U2. Venerdì questo?
1: Fine settimana. A proposito degli U2, anticipavamo la questione del nuovo singolo, è stato ufficialmente annunciato, uscirà domani alle 18.
0: Domani alle 18.
1: E si chiama Silenzio.
0: Sì, questo era noto.
1: E invece Bono ha detto il titolo del nuovo album degli U2 dopo 8 anni, mi pare, da quello prima.
0: Stai fermo, non ti agitare.
1: Carnaval da Luz. È un po' portoghese.
0: Carnaval da Luz. Vedi, non avevo capito, come mai non avevo capito questa cosa che era portoghese.
1: È così.
0: Come mai?
1: Che non lo so, glielo chiederemo, okay. Ce lo dirà. Intanto speriamo che il prossimo singolo che esce domani a questo punto sia bello.
0: Certo.
1: No, qualcosa che si sente su Instagram sembra bello, però chissà.
0: No, volevo capire come mai tutto questo filone così appunto portoghese, perché
1: hanno il primo singolo, era girato in Messico. Ci sarà un concept.
0: Beh, non si limiterà, ecco, a non raccontare.
1: Ma figuriamoci,
0: tutto,
1: dopo tanti anni avrà molta voglia. Ti ricordi la canzone che si chiama Runaway Train? La prossima canzone che passiamo è una di

0: quelle canzoni che ogni tanto a noi piace passare, perché uno di quei brani che segnano un'epoca, no? Sono sicuro che ve la ricordate tutti. Sola Asylum,
1: pieni proprio,
0: con il cantante Dave Pirner, si chiamava, con i capelli biondi un po' lunghi, con la giacca di pelle, proprio quell'estetica un po' trasandata degli anni 90, musica alternativa, in realtà band che aveva tanto da dire, ma che poi ha avuto, se vogliamo, la sventura in senso figurato, perché poi credo che questa canzone gli abbia cambiato letteralmente la vita, di essere incastrati dietro il successo di un unico grande brano.
1: Le famose One Hit Wonder, in un certo senso.
0: Poi,
1: dai,
0: non deve suonare mai offensivo, perché loro hanno fatto tanti dischi, tournée, sono una band importante.
1: Scusa,
0: però
1: rido perché li hai indicati come se fossero
0: loro.
1: Hai indicato
0: sullo schermo
1: è
0: Solo Asylum.
1: Come c'è scritto Solo Asylum.
0: Empatizzavo con loro.
1: No, certo.
0: Comunque,
1: però,
0: chiudete gli occhi e tornate al video di questa canzone.
1: Anche solo quest'intro, quanto è anni 90.
0: Che bello. Quante passava in radio, in TV?

0: Asylum, Runaway Train, qui su Radio Capital, a Capital Circus. Tra l'altro il video mostrava fotografie e nomi di ragazzi scomparsi, sì, e venne adattato poi in diversi paesi. Alcuni dei minori che venivano mostrati furono effettivamente ritrovati grazie alla visibilità di questo video, anche se la canzone in realtà nasceva da un disagio.
1: Sì, si parlava di altro, però sì, decisero di utilizzare il video per diffondere
0: per una funzione sociale.
1: Bello,
0: notevole.
1: Bello. Sì. Secondo me Michele, che ci ha scritto al 342 342 2190, una recensione direi 29 secondi perfetta. È una canzone un po' tra negli anni 90 ne uscivano 10 al giorno. Così.
0: È vero.
1: E quindi apprezzerà forse addirittura di più la, come dire, la funzione del video rispetto alla canzone in sé. No, però è una bella canzone, dai.
0: Amiamo i nostri ascoltatori, perché magari sono in macchina, ci ascoltano in macchina e arrivano a casa e si ricordano di mandarci la foto dell'oggetto, un po' così, ma di cui non si libera da anni. Così ha fatto Lucy da Tropea, che è una di quelle, mi sembra.
1: Cos'è, un orsacchiotto cieco?
0: Ma che cosa dici?
1: Non riesco a definire che oggetto.
0: È una, è una palla di vetro, di quelle che capovolgi.
1: Pensa,
0: e viene,
1: è fatta... un test psicologico questo. Io vedo un orsacchiotto a cui manca un occhio.
0: Ma come fai a vedere una
1: ho
0: cosa?
1: Dei problemi.
0: Va bene, Lucy, però è esattamente quello che abbiamo raccontato oggi in questa puntata.

0: Royals Lordi chiude questa puntata di Capital Circus, la puntata del mercoledì. Noi ovviamente torniamo domani sempre alle ore 12. Potete riascoltare le puntate in podcast su iTunes se ne avete voglia e lo gradite. Adesso noi vi lasciamo nelle mani di Mixo e Luca De Gennaro con Capital Records.
1: Ciao ciao.

0: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ADM numero 685.338 del 18/12/2025.
1: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
20: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
21: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
22: Cortilia, che piano?
21: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Le notizie delle 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Aveva l'imbracatura ma senza fune agganciata l'operaio di 22 anni morto questa notte al Colosseo e quanto emerge dalle prime fasi dell'indagine. Al momento dell'incidente erano presenti all'interno del cantiere altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati. Oggi l'autopsia sul corpo di Giovalin Lazzari, il ladro 35enne, ucciso a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. A uccidere l'uomo Roberto Mollo, il proprietario di una cascina, ora indagato per omicidio volontario. Sentiti nella notte anche altri spari. Imma Baccelliere.
2: La notte del 20 settembre Roberto Mollo non è stato l'unico a sparare. Molti testimoni hanno raccontato di aver sentito il rumore di uno sparo tra i boschi minuti dopo l'intervento dei carabinieri. Il 35enne Roberto Mollo dormiva nel suo casolare in ristrutturazione quando un gruppo di ladri ha fatto irruzione nella sua proprietà. È uscito sul balcone, ha urlato, poi preso la sua pistola e sparato 13 colpi, uccidendo uno dei ladri, Giovalin Lazzari. Mollo ha chiesto poi l'intervento dei soccorritori che davanti al casolare hanno sentito un altro sparo, ancora ignota l'origine, forse un avvertimento per la banda di ladri in fuga. Lazzari è stato colpito al collo e al volto. Il suo corpo è stato ritrovato a 30 metri dall'abitazione di Mollo.
1: Pianificava un'aggressione con coltello alla professoressa di italiano. I carabinieri hanno fermato con questa accusa uno studente di 14 anni di Lamezia Terme. Gli hanno intercettato i messaggi su Telegram e durante una perquisizione a casa gli hanno sequestrato il cellulare e alcuni vestiti. Stretto di Messina bloccato contro il caro carburanti. Poco fa l'annuncio, dopo la riunione di questa mattina, gli armatori siciliani e calabresi bloccheranno il tratto di mare con 100 pescherecci il prossimo 22 ottobre. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tentando di visualizzare dov'è la Carolina.
1: No, ma questa canzone, sai che James Taylor l'aveva scritta per Carolina, la nostra di Carolina di Domenico,
0: certo.
1: La conduttrice del programma Prima di Noi.
0: Ecco,
1: James Taylor scrisse questa canzone.
0: Come
1: Carolina,
0: no?
1: In My Mind.
0: Ma non è neanche era nata, povera ragazza, la vogliamo invecchiare.
1: Certo. Non c'è dubbio che non fosse nata, lo diciamo così, per carineria, diciamo.
0: Okay. Comunque sta sulla costa est, quindi subito sotto New York, no? La Carolina.
1: Sai che anch'io non
0: pensavo
1: non
0: fosse in mezzo a nulla lì delle praterie, invece sta lì. Sì,
1: okay.
0: Si affaccia sul mare, sì.
1: Carolina on my mind, James Taylor ad aprire Capitol Records.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: C'è pure questa sigla We All Came to Montreux, perché cita chiaramente il testo di Smoke on the Water dei Deep Purple, quando raccontavano che erano a Montreux e videro il fuoco sull'acqua, che era praticamente quell'incendio che si scatenò al casino di Montreux, dove si sono sempre tenuti i concerti, dove si esibiva Frank Zappa col suo gruppo Mothers of Invention.
2: Esatto, mentre loro erano poco lontano in un'area che apparteneva comunque al casino di Montreux, con lo studio mobile dei Rolling Stones
1: a registrare
2: un disco nuovo.
1: Era proprio Machine Head dentro il quale poi sarà finito.
2: Smoke on the Water. Perché loro sono sempre stati molto amici, Ian Gillan in particolare, del, non mi ricordo più come si chiamava, comunque del patron del festival di Montreux.
1: Come si chiamava? Aiuto. Qualcuno ci viene in aiuto?
2: Penso che l'ho anche conosciuto lui, personaggione.
1: Sì.
2: Che li ospitava, dice: se avete bisogno di registrare un disco, vi do il mio cortile.
1: Certo.

0: certo.
1: Sono andati a Montreux e arriva al lago. Vabbè,
0: quella... Adesso vado a vedere come si chiama, perché sennò mi rimane il tarlo tutto il giorno. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti da Deje, da Mixo, da Milano e da Roma, anche da Frank Russo in regia, da Jennifer Engelman in redazione. Salutiamo anche la nostra ascoltatrice Lorenza, che dice che ha scoperto dove è finita la tua ex ragazza Mixo, cioè
0: quale
1: la
0: sarebbe
1: conduttrice delle... sarebbe la delle tante.
0: Sì.
1: Quella che ha scatenato lo scandalo di quest'estate.
0: Ok, scusa, apro parentesi, chiudo parentesi. Claude Knobs, il nome Knobs, del, esatto, fondatore, Knobs, l'ha creato nel 67.
1: Esattamente. Beh, lui. Allora, dovete sapere, per chi avesse perso le ultime puntate di questa
0: telenovela
1: radio estiva,
0: novela, sì.
1: A un certo punto quest'estate tutti si sono scandalizzati perché non c'era più Mixo. Io che dicevo, sì, ma non lo so dove è finito, che ne so io, cosa volete che ne sappia?
0: Poi tu facevi la bocca chiusa, perché
1: tu facevi finta, perché ti mettevi, facevi video da casa dicendo sono qui che sto piegando le camicie.
0: Sì,
1: in,
0: sì,
1: realtà c'era stata una fuga d'amore.
0: Come no?
1: Che noi abbiamo rivelato, perché insomma, voglio dire,
0: guarda che finirai Mixo in un girone dell'inferno.
1: Esatto. Cioè, la fuga d'amore tra Mixo e la conduttrice del programma, sì, Capital Yacht Rock.
0: Perché, come ho ribadito ieri, voglio ribadire anche oggi, la trovo affascinante.
1: Molto affascinante.
0: E poi ascolto,
1: cioè,
0: la musica che io preferisco in assoluto.
1: Certo, lo Yacht Rock.
0: Insieme alla Fusion, proprio mi piace da impazzire.
1: Ma la nostra Lorenza dice: ho scoperto dove è finita la tua ex ragazza, lo Yacht Rock.
0: Dove è finita?
1: Non sentirti ferito, ma ora si è fidanzata con Alessio Bertallò. Perché pare che, sì, pare che abbia sentito.
0: Ma cosa c'ha più di me Alessio Bertallò?
1: Guarda, potrei chiederlo a una serie di persone di sesso femminile che conosco,
0: sì,
1: che potrebbero darti una serie di informazioni.
0: Sì, sì, anch'io.
1: Cosa? Guarda, no, che Alessio è sempre stato un tombeur de femme.
0: Un tombeur de femme, lo so benissimo.
1: Certo.
0: Sì, anche ha ragione, perché comunque è una è un uomo,
1: ragazza,
0: affascinante. C'ha una voce vellutata che ti accarezza in tutto il corpo.
1: Esatto, sì, ti accarezza il corpo. E la tua ex fidanzata, io trovo che adesso pare che si sia presa una scuffia per Alessio.
0: Va bene, un po' mi di faccio. Tanti auguri, figli maschi.
1: State con noi, tra un po' la gran finale del torneo dei migliori album dal vivo della storia. Ma intanto una cosa nuova, Somber, un altro che potrebbe,
0: sì,
1: incontrare i favori del mondo femminile.
0: Sì, sì.

0: effetti è un bel ragazzo, visto le foto. Questo signore che si fa chiamare Sombra, ma in realtà si chiama Shane Michael Boose, nato a New York del 2005, giovanissimo. Cita come ispirazioni Velvet Underground, John Lennon, David Bowie, insomma si prende una bella responsabilità perché ha citato dei gruppi pazzeschi.
1: Mentre invece Joe, nostro ascoltatore, dice che assomiglia un po' ai Keen, e Christian dice che assomiglia un po' ai Coldplay, ma va bene, nel senso che poi
0: i Coldplay assomigliano a chiunque.
1: Allora, no, ma la cosa che mi colpisce, mi colpisce come si arrivi subito ai grandi numeri. Cioè Sombra, che è uno che trasmettiamo già dall'anno scorso, ci piace eccetera, ha fatto un concerto in Italia all'Alcatraz e fin qua tutto a posto, ma hanno già fissato per il 14 luglio prossimo concerto all'ippodromo di San Siro, che è un posto da 40.000 persone. Ti dico, ma 40.000 persone possono andare a vedere Sombra? Questa roba mi sembra un po'. Vabbè, può essere, per carità.
0: Forse non abbiamo noi il polso della situazione di giovani artisti, io sicuramente non ce l'ho, lo ammetto.
1: Però comunque è una cosa che è una sorpresa, no? Quando vedi questi numeri così grandi improvvisamente.
0: Sì, sì.
1: Anche perché dovete sapere, qui arriviamo al discorso della finale degli album live. Oggi è la finale del primo torneo sui migliori album dal vivo della storia. In finale sono arrivati Seconds Out dei Genesis e Made in Japan dei Deep Purple, due album indubbiamente colossali dal punto di vista della portata storica. Insomma, quando noi vedemmo il famoso unico concerto in Italia a Torino nel 75,
0: Genesis.
1: Di Purple li ben visti a Genova.
0: Sì.
1: Quel tour lì, il tour di The Lamb Lies Down on Broadway, che tutti, non fu un successo.
0: No.
1: Cioè, il Palasport di Torino non era esaurito. Cioè, ci saranno
0: che era
1: state...
0: strano, perché comunque all'epoca poi i biglietti costavano delle cifre irrisorie rispetto a quel che chiunque poteva entrare.
1: Sì, costavano 2.000 lire, eccetera.
0: Sì, 3.000 lire. Così.
1: Però uno dei motivi per cui Peter Gabriel e i Genesis poi litigarono fu che in realtà The Lamb non aveva avuto successo e il tour non era stato un mezzo fallimento.
0: Ah, ecco, hai capito.
1: Per cui, capito, qui entrano nella storia delle cose che a noi sembrano enormi, ma in realtà poi se vai a vedere i numeri, che è diciamo il parametro con cui si misurano le cose adesso, insomma, è
0: che
1: tutto
0: poi è una contraddizione in termini, perché ribadiamo, ci sono i biglietti dei concerti che sono alle stelle, cioè immotivata la cifra che bisogna spendere, nonostante questo non si trovano biglietti, tant'è che sentivo prima Pierre e Carolina che dicevano che pare che i fratelli Gallagher abbiano dovuto aggiungere una terza data in Italia, sempre all'Olimpico
1: Roma.
0: Perché i biglietti sono andati via in 448.
1: Secondo me
0: con quel che costano.
1: L'unica spiegazione vera è che ai concerti non ci vanno quelli che dovrebbero andare ai concerti.
0: Ma non capisco perché allora quelli che non gli frega niente ci devono andare. Ma perché?
1: Per fare le foto.
0: Per fare le foto, ma siamo messi bene.
1: Tutto lì, per fare i selfie.
0: Ma veramente, ma va.
1: Allora, i due finalisti di oggi sono Seconds Out di Genesis e Made in Japan di Deep Purple.
0: Ecco.
1: A voi i voti, perché oggi si decreta il vincitore di tutto il torneo.
0: Mi raccomando, è una responsabilità assurda. Io non dico più niente, perché tutte le volte che esprimo il mio parere poi perdono quelli che sponsorizzo io, per cui non dico niente.
1: Sai, il famoso, quello che chiamavamo l'elettore di sinistra,
0: proprio specializzato io in quella roba lì.
1: Allora, intanto ci ascoltiamo una bella ventina di minuti, perché sai, due pezzi dal vivo di Genesis di Purple sono un bel po' di lunghi.
0: Si può decidere se votare per il disco dei Genesis o quello dei Deep Purple al 342-342-2190. Oggi è la faccenda è definitiva, mi raccomando.
1: Pronti via?
0: Dai.

0: Sai che cosa?
1: Che dovevamo dire?
0: Cosa legato a questo pezzo micidiale? A parte il fatto che alcune band hanno avuto modo di, cioè, ragione di avere degli album dal vivo, perché dal vivo spaccavano i Deep Purple.
1: Beh,
0: non
1: certo, certo.
0: E poi io ci ho legato questo ricordo. Track trinchi e carabinieri? Sì, perché mi mandarono i carabinieri, perché quando ero ragazzino. Sì, cantavo sopra. Sì, ascoltavo tutto volume, Child in Time, ci cantavo sopra con quegli acuti mostruosi, qualcuno chiamò i carabinieri.
1: Allora, siamo veramente sul filo di lana, stanno arrivando tantissimi voti sia per l'uno che per l'altro ed è molto incerto il destino. Cioè, in questo momento pensate, non dico quanti voti sono arrivati, ma uno è di distanza. Cioè, in questo momento uno dei due album sta vincendo per un solo voto sull'altro, per cui tutto può essere ribaltato, confermato. 342-342-2190, Deep Purple Made in Japan oppure Second Zout dei Genesis ancora fino alla fine dell'ora.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: Tutto sa di felicità.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0% TAN.

0: Leasing 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Innocenti Evasioni, Lucio Battisti, dall'album Umanamente Uomo, Il Sogno del 72, bel disco.
1: Che meraviglia, sì. Lucio allora, Battisti, sì.
0: Volevo dire, ho notato questa cosa della terza data degli Oasis aggiunta a Roma. Mm-hmm. Sono stati carini i Fratelli Gallo, alla fine sono dei simpaticoni. Hanno detto, ma scusa, ma noi suonavamo il 29 e il 30 di luglio, ma il compleanno del Dej è il 27. Vuoi non fare il concerto il 26, così
1: certo,
0: a mezzanotte festeggiamo tutti insieme?
1: Beh, certo.
0: E quindi quello, no, sono stati carini,
1: ma molto sensibili, proprio la sensibilità è una caratteristica del loro animo, no?
0: Certo, ho detto, ma scusami, quando è, non era in quel periodo il compleanno di De Gennaro?
1: Esatto.
0: Sì, il 26, allora facciamo una data il 26, così
1: tu,
0: si festeggia
1: tu il 27,
0: insieme.
1: Giusto?
0: 27, ma sai com'è, a mezzanotte.
1: Non confondermi le idee, che già non capisco niente.
0: No, io il 27 luglio,
1: okay.
0: Il concerto aggiunto degli Oasis è il 26 luglio.
1: Ecco.
0: Giustamente, quest'anno giusto. L'hanno fatto il Blu Vertigo di fare il concerto il 26 a
1: vedi?
0: E con il mio
1: ormai
0: compleanno il 26. Guarda.
1: Ormai gli artisti sgomitano per fare il tuo compleanno. Sì,
0: il concerto il mio compleanno.
1: Esatto.
0: Come no? A proposito di concerti.
1: Fa pari con la storia della mia storia d'amore con la conduttrice lì.
0: L'altro giorno ho messo su Facebook una frase un po' provocatoria, che vi ricordate quando gli annunci dei concerti erano una buona notizia?
1: Sì,
0: perché
1: è vero.
0: Adesso è un casino, nel senso che ogni volta, oddio, mi tocca i soldi, le cose, la coda per fare
1: la complicazione. Attenzione, per accaparrarsi un biglietto.
0: Pare, non vi sto dando una buona notizia, pare che nel 2027 potrebbero tornare anche in Italia i Coldplay. Apriti cielo, la madò, è il casino dei biglietti, questo, gli stadi non si trovano, bisogna iscriversi, insomma.
1: Vedete di non baciarvi al concerto dei Coldplay, che vi riprendono e poi succede un casino, eh?

0: Avrebbe compiuto 58 anni nel 1994 quando usciva questo singolo, Buddy Holly, l'originale rocker, a cui poi Weezer dedicarono questa canzone. Nel 94 appunto avrebbe fatto 58 anni, purtroppo morto giovane in un incidente aereo. Vabbè.
1: E tra l'altro bellissimo anche, ricordiamo, il video di questa canzone che era ispirato a Happy Days, era una ricostruzione,
0: sì, vabbè,
1: del
0: certo.
1: set di Happy Days. Dei
0: quello...
1: Weezer, torniamo tra pochissimo.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Zimarex Collagene. Azione.
13: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel.

0: multicorsa da 13.450 euro.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quando le canzoni diventano dei mantra, quindi spesso sì, monocordi tipo questa, no, ti entrano in testa proprio, ti scavano un solco. Non hanno più replicato il successo enorme, no, di questo pezzo, Tam Tabini, Chamba Wamba.
1: Totalmente One It Wonder. Silvana ci dice: ricordo che ascoltavamo io e mia figlia questa canzone in macchina, lei sul seggiolino dietro che cantava Non dirmi ciao.
0: Non dirmi, non ciao. Dirmi ciao. Ci sta, ci sta.
1: Sta. Assolutamente.
0: Assolutamente. Sì.
1: Classico. Sai che il Chamba Wamba secondo me non hanno replicato il successo perché erano troppo di sinistra, cioè loro erano proprio un in gruppo effetti militante che diceva cose, insomma, sì, impegnate.
0: Sì, sì.
1: E a un certo punto niente, non so, però questa grande canzone. Allora, trombette,
0: trombette, sì, perché dobbiamo stabilire chi ha vinto il torneo dei live albums ever, best live album ever.
1: Allora,
0: oggi
1: quando noi abbiamo detto, che cosa peraltro assolutamente vera, che c'era un voto di differenza, si sono scatenati tutti ovviamente.
0: Certo.
1: Hanno stravinto i Deep Purple, ma proprio stra.
0: Cioè mi sembra giusto adesso, voglio dire, sì, tu sei un grandissimo fan. No, dei Genesis, però quel disco lì dei Genesis non è forte come quello dei Deep Purple.
1: Ma soprattutto c'è questo fatto che Made in Japan dei Deep Purple probabilmente è il disco dal vivo per eccellenza.
0: Sì, assolutamente.
1: Cioè, se uno deve, come dire, se uno deve identificare,
0: sono d'accordo,
1: un benchmark, come si dice adesso, no? Cioè
0: sì,
1: una,
0: sì,
1: proprio una definizione di Purple, Made in Japan.
0: Ma senza dubbio. Poi i Purple sono sempre stati fortissimi dal vivo. Non avevano orpelli.

0: sovraincisioni su dischi in studio, e quindi dal vivo facevano esattamente, aggiungendoci chiaramente una carica mostruosa, ma poi tutti bravi, cioè la sezione ritmica, Ian Pace e Roger Glover, ma parliamone.
1: Allora, una cosa che stavo raccontando qui, diciamo, a microfono spento, quando abbiamo cominciato con Radio Capital, quindi quasi 20 anni fa, era il 2007, una sera venne ospite nel mio programma serale Ian Gillan, che promuoveva un suo album solista.
0: Sì.
1: A un certo punto passa davanti allo studio che abbiamo in comune, sapete, anche con Radio DJ, Faso di Elio e le Storie Tese, che facevano un programma su Radio DJ, forse ancora lo fanno, cordialmente. Impietrisce a vedere Ian Gillan, non è possibile, eccetera. E pare che lui abbia, la leggenda vuole che lui abbia fatto in modo di farsi arrivare con un taxi alla radio la sua copia di Made in Japan.
0: Per fargli firmare.
1: Per autografare, esattamente.
0: Sappiate, amici amici, che se voi avete per caso, perché gli autografi chiaramente aumentano il valore del prezzo del disco in questione, però se avete autografi con dedica personale, quelle potete veramente cacciarveli dove dico io, perché non valgono più niente.
1: Toglie il valore.
0: Eh sì, perché chiaramente io non è che posso dire: guarda, che ne so, Robert Plant mi ha firmato il disco, poi c'è scritto a Daniela. Beh, non sono io, evidentemente. Quindi è chiaro che anche per venderlo non ha più la stessa valutazione, no?
1: Va bene, questa è Radio Capital.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Please Don't Go. Please Don't Go, ma c'è anche una versione super mega lunga di questo pezzo, in effetti non potrebbe, per quanto mi riguarda, potrebbe anche essere eterno, non finire mai. Non ho mai saputo, scoperto da qualche giorno, è mea culpa, che alla voce principale di questo classico di Harold Melvin and the Blue Notes c'era Teddy Pendergrass.
1: Teddy Pendergrass, certo.
0: Sì, sì, grandissimo, sì, perché... cantante, bravissimo, sì.
2: Grande classico del 75, Don't Leave Me This Way. Nel frattempo il nostro ascoltatore Andy, per commentare la, diciamo, la riuscita e il risultato finale del torneo sugli album dal vivo, ci manda uno screenshot di un messaggio che ci aveva mandato lunedì 31 agosto, cioè esattamente il giorno in cui era cominciato il torneo, con scritto: ciao Deji, innanzitutto bentornato, poi te lo dico già dal primo giorno, Made in Japan sarà l'album che vincerà il torneo, poi vedremo se avevo ragione oppure no. Hai avuto ragione,
0: insomma, non era molto difficile da intuire, è un disco talmente amato, talmente bello. Comunque complimenti, bravo.
2: E poi per Matteo, che invece chiede se c'era un altro album dal vivo, allora domani pausa, nel senso che non, ma da lunedì ci sarà un altro tabellone con altri album dal vivo, tra l'altro in questi casi, in questo caso anche italiani.
0: Ah, vedi?
2: E comunque tutti i dischi dal vivo molto importanti che si scontreranno per un ulteriore torneo.
0: Poi vedremo come andrà a finire.
2: Esatto, questo qua.
0: Anna Castiglia a questo punto qui con noi.
2: Viene a trovarci la settimana prossima.
0: Sì, sì, ho visto questa ragazza catanese che però poi si è trasferita prima a Torino, brava intenditrice, e ultimamente invece a Milano, perché evidentemente l'industria discografica ormai è lì. Roma ha proprio mollato il colpo, c'era la RCA, ma da qualche anno, Anna Castiglia, questa si intitola Niente di
3: la
0: me.
3: Cultura.

0: bellissima.
1: Sì.
0: L'album, all'album esce dopodomani, il nuovo album di Anna Castiglia, si chiama La paura,
1: no?
0: In tasca, e lei viene a trovarci martedì, sì, tra l'altro. Poi da novembre farà un tour che comincia all'Hiroshima di Torino il 5, poi farà Firenze, Roma, Bologna, doppia data a Milano, Santeria, uh-huh, e 25-26 novembre, poi ancora Napoli, Lecce, Molfetta, Palermo, Roncade e Catania, che è la sua città natale.
1: Assolutamente, sì.
0: Allora, sai che ieri ho visto una cosa a proposito del caso Ed Sheeran e le discussioni,
1: sì,
0: che ci sono state.
1: Sì, sì.
0: Bob Geldof ha fatto una bella intervista.
1: Visto.
0: Hai vista?
1: Sì.
0: Al giornale di Belfast. Uh-huh. Interessante, perché lui, a parte che, come dire, insomma, ha un po' salvato, se vogliamo, la figura di Sheeran, ma soprattutto ha detto una cosa, sì, un concetto molto interessante. Ha detto: fame is currency, cioè la fama è denaro contante.
1: Certo.
0: Cioè la tua popolarità è equivalente,
1: si esprime,
0: ad un valore.
1: Certo, in quello.
0: Quindi
1: sì,
0: tu puoi scegliere come spenderla.
1: Uh-huh.
0: Però è interessante questa cosa, nel senso che c'è chi, come Macklemore, dice: io la spendo prendendo una posizione, dicendo Free Palestine, sì, eccetera, eccetera. C'è invece chi decide di spendere in un altro modo. Cioè lui dice:
1: sì,
0: sono sicuro che Mick Jagger abbia un'opinione su Gaza, però non è mica detto che debba per forza dirla. Cioè,
1: no,
0: se
1: questo
0: non
1: è anche vero, però voglio dire, nei concerti degli Stones, quindi che coinvolgono Mick Jagger, non c'è mai stato un casino come è successo per Ed Sheeran. A quel punto Ed Sheeran doveva dire quello che pensava.
0: No, ma certo, ma poi l'ha anche detto. Ma la cosa che Geldof dice molto chiaramente è che il problema è il famoso Kraft, cioè il proprietario dello stadio.
1: Guarda, guarda.
0: E i promoter, perché sono quelli che devono in qualche modo proteggere, no?
1: Cioè, certo che sì.
0: La libera espressione.
1: Ma certo, ma ci mancherebbe, invece così non è. Allora, invece io voglio rispondere a Paolo, che a proposito di dischi autografati, dice che al disco Led Zeppelin 1, con scritto Tu Paolo, quindi per Paolo,
0: fantastico,
1: With Affection, è firma di Robert Plant. Mi chiede se sono interessato, vuole speculare su sta cosa qui. Caro Paolo, sarei anche interessato, non fosse il fatto che io, il primo Led Zeppelin, c'ero autografato da Robert Plant e da Jimmy Page.
0: Ecco, niente. Paolo, ti ha superato a sinistra.
1: Esatto.
0: Che grande sta cosa.
1: A destra.
0: Certo. Allora, sono le 15:18. Questa è la radio che vi trasmette la più bella musica che si può ascoltare alla radio. A un certo punto, ai primi anni 80, qualcuno ha detto: facciamo la musica ideale per la radio. E questa era una di quelle canzoni. Stop,
1: esatto,
0: Dragging My Heart Around, Stevie Nicks e Tom Petty.
1: Bene.

0: Ci sono canzoni che sono, hanno un destino particolare, no? Quello per esempio di essere suonate ai matrimoni, certo, alle lauree, e lo, questa è l'occasione.
1: Sulle spiagge.
0: Sì, Good Riddance, che abbiamo appena ascoltato dai Green Day, ha avuto questo destino molto popolare negli Stati Uniti, viene proposta appunto in occasione di cerimonie, di anniversari, matrimoni, lauree, queste robe qui.
1: Sì, anche perché vuol dire buon viaggio, di
0: sì,
1: fatto.
0: È una canzone che esorta a cogliere i momenti belli della, della vita, della giornata, no? Quindi è una canzone positiva, diciamo.
1: Assolutamente.

0: Allora, tra un po' giochiamo, perché sì. Abbiamo in palio per voi due accrediti per un concerto degli After Hours del tour di quello che non c'è. Ma intanto ci andiamo a sentire un bel pezzetto dei Depeche Mode che fanno sempre piacere alla radio.
1: Sì. A proposito 2005. Di sì, esatto, a proposito di matrimoni e divorzi, questa la scrisse Martin Gore quando ha mollato la moglie. Ciao ciao. Sì.

0: Vedi Mixo, a proposito di dischi autografati, c'è la nostra ascoltatrice che si chiama Grazia, che a proposito di Depeche Mode dice: oh, Music for the Masses, cioè l'album di Depeche Mode autografato da Martin Gore, appostamento in hotel a Düsseldorf per le ultime due date del tour del 2009. Era febbraio, un freddo assurdo, ma resistemmo fino alle 4 del mattino quando lui arrivò. Quindi l'hanno aspettato per farsi autografare il disco, vedi, bravo.
1: Beh, sì. Principianti, io ho un'amica che si è sistemata addirittura nella suite di fianco a quella di Dave Gahan, nello stesso hotel, pagando tipo 1000 euro la stanza giusto per tampinarlo. Tutto benissimo,
0: per
1: ciao,
0: cara. Autografare.
1: Sì, esatto.
0: Perché sai, quando la suite vicina può anche voler mirare a qualcosa di più che non un autografo.
1: Ma infatti se voleva farsi autografare altrove, poi.
0: Porca miseria. E non ce l'ha fatta?
1: No, perché lui era ubriaco.
0: Ah, ecco.
1: Non faccio il nome di questa amica perché voglio.
0: No, figurati
1: voglio
0: se devi fare il nome dell'amica.
1: Appunto.
0: Però lui era Dave Gahan.
1: Sì.
0: Okay, lo sappiamo. Vabbè.
1: Completamente sverso, quindi niente.
0: Giochiamo, ragazzi.
1: È meglio.
2: Capital Game. Everybody play the game.
1: Anche perché il nome.

0: che Dave Gunn lo mettono a soggiornare, a pernottare nella bettola numero uno.
1: Sono alberghi di un certo tipo, no? Grand Hotel.
2: Comunque io mi ricordo di aver visto Dave Gunn limonare con una sconosciuta, ovviamente per me, in una discoteca di Sanremo, ma tipo nell'80 e qualcosa, in una delle serate del festival, cioè loro erano ospiti del festival.
0: Certo.
2: E alle 4 del mattino in una discoteca di Sanremo, dietro una colonna c'era Dave Gunn che limonava.
0: Cosa vuoi fare alle 4 del mattino?
2: Esatto. Allora, in regalo due crediti per assistere al concerto di Napoli, 11 febbraio 2027, Casa della Musica di Napoli. Il tour è quello che non c'è degli After Hours.
0: Sì.
2: È un tour che celebra i 25 anni dell'album Quello che non c'è e i 40 anni della vita degli After Hours. 40 anni insieme, cioè 40 anni diciamo dal primo 45 giri però, che pubblicarono loro. Perché a un certo punto allora hanno avuto un inizio di carriera in cui cantavano in inglese e poi hanno deciso di passare all'italiano.
0: Esatto, ma li ricordo quando cantavano in inglese. E riguarda proprio questo tipo di situazione la domanda, che è la seguente. Vogliamo sapere, cari amiche e cari amici, poi vi diamo come al solito tre opzioni di risposta, come si intitolava il primo album interamente in lingua italiana degli After Hours? Ci sono tre opzioni di risposta, come ho detto, la prima delle quali è...
2: Hai paura del buio?
0: È stato quello il primo disco cantato in italiano? Oppure B...
2: Non è per sempre?
0: Oppure C...
2: Germi.
0: Quindi, ricapitolando, Hai paura del buio? Non è per sempre? O Germi? Come
2: Qual
0: si
2: è
0: intitola?
2: Stato il primo album interamente in lingua italiana pubblicato dagli After Hours.
0: Dai.
2: 342-342-2190 per avere in omaggio due biglietti per andare a vedere il concerto degli After Hours l'11 febbraio alla Casa della Musica di Napoli.
3: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Unit. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
3: La spesa intelligente.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.

Niente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su

0: euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa canzone ha più di 1600 cover registrate e secondo il Guinness Book of Records è la canzone che vanta il maggior numero di cover, cioè pazzesca. Scritta da Paul McCartney ma firmata come al solito McCartney Lennon. Era Yesterday,
1: la famosa cosa per cui gli arrivò, diciamo, un'illuminazione, la scrisse in pochi minuti e all'inizio voleva chiamarla Scrambled Eggs, cioè uova strapazzate.
0: Scrambled eggs. Ci sta.
1: Non era male. Allora, Francesco, pronto?
2: Ciao, buonasera, che bello sentirvi.
1: Ma
2: ciao.
1: Che bello sentire te, Francesco. Da dove chiami?
2: Io vi chiamo da Nola.
1: Sì. Ah, Nola.
2: È in provincia di Napoli.
1: Grande, sì, ho capito.
0: Cosa fai nella vita?
2: Io sono un artista, un serigrafo.
0: Ah,
2: attenzione. Mi occupo di stampa, fotografia, insomma, tutte queste cosine.
1: Un serigrafo. Allora Francesco, spiega in due parole che cosa fa un serigrafo,
0: esatto,
1: nella vita.
2: Un serigrafo rende un'immagine stampabile e riproducibile tecnicamente.
1: Fantastico.
2: E quindi
1: chi sono i tuoi clienti? Cioè, chi è che va da un serigrafo? Che cosa ti chiede uno che viene da te?
2: Vabbè, ogni volta che voi vedete una maglia, una maglietta, un qualcosa di stampato,
0: okay,
2: ci sta un serigrafo dietro,
1: certo,
2: che ha fatto sì che quel

0: immagine potesse essere composta per colori.
1: Ma questo funziona anche per le tappezzerie, quelle che praticamente riproducono immagini? Immagino.
0: Sì, dipende che tipo di lavoro bisogna fare.
1: Perché una parete, voglio riprodurre un quadro di Mondrian su una parete alta 5 metri e mezzo, e però non riesco a trovare il sistema e non c'è nessuno che si offre, tutti hanno paura.
2: No, certo,
0: ma dovrebbe offrire un Mondrian praticamente.
1: Sì, perché poi è apparentemente semplice, perché sono i colori primari e sono linee geometriche perfette, tutti rettangoli e quadrati. Però effettivamente è complicato, sì.
2: Che bello fare il serigrafo.
0: Sì, è molto bello. È bello fare il lavoro che piace.
1: Esatto.
2: Ah, vedi, certo.
1: È vero.
0: Allora, quindi ci sono nato per questo.
2: Tu sei di vicino a Napoli, per cui è comodo andare a vedere il concerto a Napoli, alla Casa della Musica.
0: Sì,
2: ma devi rispondere a come si intitola il primo album degli After Hours completamente in lingua italiana.
0: Allora, il primo album degli After Hours si chiama Germi, certo. È un capolavoro, lo consiglio a tutti.
1: Sì,
2: quindi vedo che tu sei un fan, perfetto.
1: Sì,
2: quindi
1: sì.
2: I biglietti vanno nella direzione giusta.
1: Bene.
2: Effettivamente Germi, album del 95. Con chi ci andrai?
0: Ci andrò con mia moglie Antonella, ovviamente.
1: Va bene.
2: Perché anche lei è una fan degli After Hours,
1: certo.
0: Ma anche lei è una grande fan degli After Hours e anche lei è una grande fan della Pogata, quindi voglio dire,
2: la Pogata.
0: Vediamo loro.
2: Certo, la fan della Pogata.
1: Vabbè, attenzione, che a una certa età con l'osteoporosi che incalza, track, ci vuole niente.
2: Ma loro sono giovani.
1: Siete giovani.
0: Mi avete fatto diventare giovani, ragazzi.
2: Guarda che Francesco e Antonella sono giovani, mica sono come noi, possono ancora pogare.
1: Va bene.
2: Okay.
0: Sì.
2: Francesco, salutaci Nola, salutaci Napoli, che è sempre una città meravigliosa.
0: Ragazzi, un abbraccio.
1: Grazie anche a te. Ciao Francesco. Ciao.
3: Capital Game.

0: Weekend.
1: Sì, in questo momento, l'altro giorno stavo guardando la classifica degli artisti di maggior successo totale nel mondo.
0: Sì.
1: E The Weeknd è uno dei primi cinque.
0: Vedi un nel po'. Senso che, ma che di tutti altri... i tempi?
1: No, no, no, del momento, di oggi, di okay. questo momento.
0: Vabbè,
1: qua.
0: Ci sarà Taylor Swift al numero uno.
1: Taylor Swift, poi c'è Drake, c'è The Weeknd, c'è J Balvin e c'è, ci sono quei una band coreana, non so quale.
0: Beh, sì, il
1: BTS,
0: K-pop.
1: Sì, BTS. Certo, certo. Sono questi cinque qua. Mm. Però voglio dire, The Weeknd è lì dentro. Allora, il brano si chiamava Dancing in the Flames e invece un sacco di gente si offre di farti il Mondrian, la parete di Mondrian, caro Mixo.
0: Ah, sì?
1: Eh sì.
0: Beh, dipende, grazie mille, ma dipende dove siete, perché io questa parete da realizzare ce l'ho nella casetta di montagna in Val Chisone, che okay, è la statale che va da Torri, da Pinerolo fino a Sestriere, diciamo, no?
1: Certo. Sì, ma lo sai che voi superstar fate arrivare gli artigiani ovunque. Cioè, in Val Chisone, se hai un artista che ti può fare la parete di Mondrian che viene da, che ne so, da Napoli, te lo fai arrivare, lo carichi
0: sul
1: tuo aereo privato e va.
0: Beh, come no. Certo. Sì, sì, certo. Mica mi chiamo Luca da Gennaro, ti ricordo.
1: Certo.
0: Io, ma tra l'altro la zona lì, dove io ho la casetta, è una zona piena di pittrici più che altro femmine e pittori un po' naif che realizzano bellissimi murales in alcuni borghi, fra cui uno dei borghi è stato eletto uno dei borghi più belli d'Italia, che si chiama Usso, scritto Useaux, ed è pieno appunto di murales in giro per questo microscopico paesino che credo che abbia 100 abitanti, veramente piccolissimo.
1: Secondo me qualcuno lì in questo giro di pittori e pittrici della Val Chisone lo trovi per farti il
0: anche secondo me, infatti. Dovrei andare al comune lì di pertinenza, perché ho scoperto che qualche tempo fa che ho una mia fan e quindi magari vado a chiudere lì.
1: Allora siamo a posto.
0: Hai capito?
1: Questa è Radio Capital, solo bella musica, e questo è Lucio Dalla, 1987, Se io fossi un angelo.

0: Abbiamo cominciato l'ora con un One It Wonder del 97 e chiudiamo l'ora con un altro One It Wonder del 97, perché anche Anouk ha avuto solo questo successo che si chiamava Nobody's Wife, sempre nel 97.
1: Perché ha spaventato tutti i maschietti in giro, non sono la moglie di nessuno. Hai capito?
0: Ci sentiamo domani alle 2, ciao ragazzi.
1: Finito? Ciao.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
8: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1 e 0,5. 36 mesi, 30.000 km.

0: chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia. L'intrusione è durata 42 secondi. Mosca sta testando la prontezza della nostra difesa aerea, dicono da Varsavia. Oggi all'Assemblea Generale dell'ONU parlerà Volodymyr Zelensky. A margine l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il presidente ucraino ha già visto Donald Trump. Vogliamo far finire la guerra, le parole del capo della Casa Bianca. Il Cremlino però fa sapere non ci sono i presupposti per la pace. Al Palazzo di Vetro oggi è previsto anche il discorso del presidente iraniano Pezeshkian. Un morto per lavoro a Corte Nuova in provincia di Bergamo, un 66enne morto nel parcheggio di un'azienda. Alle 19 invece la fiaccolata al Colosseo per Andrea Moretti, l'operaio morto questa notte. Al momento dell'incidente il 22enne aveva l'imbracatura ma non era legato. Jean Paul Bellotto.
2: Andrea Moretti è precipitato da un'altezza di 10 metri, lavorava all'installazione di un nuovo impianto di illuminazione all'interno del monumento, era specializzato nei lavori in fune in quota. Originario di Crognaleto in provincia di Teramo, era spesso in giro per l'Italia con la sua ditta. Nella notte è arrivato a Roma il padre di Andrea, ex operaio, che in un incidente aveva perso una gamba. Il monumento è stato inizialmente aperto al pubblico e questo ha scatenato le proteste dei sindacati. Una chiusura immediata avrebbe determinato una forte concentrazione di visitatori con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ha spiegato il ministero, che poi ha aggiunto: terminato il regolare deflusso, il Colosseo è stato chiuso per lutto.
1: Voleva accoltellare un insegnante, uno studente è stato fermato dai carabinieri. Riccardo Quadrano.
3: Aveva nascosto un coltello nel bagno della scuola e con quell'arma avrebbe voluto colpire la sua insegnante di italiano. Il ragazzo, un 14enne di un istituto comprensivo di Lamezia Terme, pare nutrisse risentimento nei confronti della docente per una bocciatura subita lo scorso anno. Il giovane però è stato fermato per tempo dai carabinieri, che sono riusciti a intercettare i messaggi che aveva diffuso online, in particolare su un gruppo Telegram, all'interno del quale aveva svelato il suo progetto. Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri, durante una perquisizione nell'appartamento del 14enne, hanno sequestrato il cellulare e i vestiti usati dal ragazzo nelle foto che postava sui social. A sventare il piano del giovane potrebbe aver contribuito anche la soffiata di un suo compagno di classe, che avrebbe raccontato tutto ai genitori.
1: Fermato a Napoli un truffatore seriale. Secondo le indagini, il 51enne si è finto un carabiniere per 11 volte, riuscendo a farsi consegnare gioielli e denaro da diversi anziani in tutta Italia. Gli ultimi tre episodi nella provincia di Verona, e proprio le indagini della Procura di Verona, partite dopo la denuncia di una donna a marzo, hanno portato all'arresto dell'uomo, che ora è in carcere. Sarà l'estranea a rappresentare l'Italia agli Oscar. Il comitato di selezione ha scelto il film di Paolo Strippoli, presentato poche settimane fa alla Mostra del Cinema di Venezia. La prima lista per il miglior film straniero di 15 titoli verrà ufficializzata dall'Academy il 15 dicembre. L'annuncio dei 5 film nominati è invece previsto per il 21 gennaio. Prossima edizione di Capital News alle 18.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi, un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com.

0: Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: e Capitol Records, amici, in questo mercoledì. Questo è Marvin Gaye e questa era What's Going On.
1: Capitol Records con Marco Biondi.
0: Bravo Flavio, questa in generale dice è la canzone con la C maiuscola. Ora non lo so se la canzone è con la C maiuscola, certo è che è una gran canzone che a distanza di tanti anni, era una canzone del 1971, quindi a distanza di tantissimi anni, è ancora di un'attualità devastante, perché al di là della parte musicale che è meravigliosa, il testo parla di guerra, dice stop alla guerra, basta la guerra, si riferiva alla guerra del Vietnam in quel momento, basta violenza, basta la brutalità di certi fatti che erano accorsi, che erano successi in California all'epoca, con la polizia che aveva picchiato degli studenti durante una manifestazione studentesca, e è un'incitazione all'amore universale. Questo racconta Marvin Gaye in poche parole in questa canzone, e sono tutti concetti di un'attualità credo disarmante, no? Se pensiamo che dal 71 siamo nel 2026, e sono tante le canzoni in effetti che hanno mantenuto un significato

importante negli anni, nei decenni, e io oggi, amici, amiche, vorrei confrontarmi con voi proprio su questo, perché al di là di tutto ci sono canzoni che magari hanno argomenti magari un po' passati, hanno suoni magari un po' passati negli anni e nei decenni, ma ce ne sono alcune che veramente hanno un'attualità incredibile. Voi perché non abbiamo mai risolto come società certe tematiche, certi problemi? Voi perché hanno visto lungo, no? Ci hanno visto lungo all'epoca, soprattutto quando parlavano di cose che avevano a che fare con l'elettronica, col futuro e con un futuro digitalizzato. Ci sono tante canzoni che risalgono agli anni 80 addirittura, che parlavano di quello. Quindi vi chiedo, amici, oggi per il tema numero uno fra i tanti di oggi di Capital Records, quali sono quelle canzoni datate degli anni 70, degli anni 80, anni 60, anni 90, che hanno mantenuto un'attualità incredibile nel suono magari, o nel testo, o nel significato della sua canzone. 342-342-2190, vi accorgerete, pensandoci un attimo, che ce ne sono veramente tante. E vorrei confrontarmi oggi con voi, visto che prendiamo spunto appunto dalla canzone di Marvin Gaye, che era What's Going On. Intanto io vi metto una novità: Fontaine's DC, presto in Italia e presto col nuovo album che uscirà nel mese di ottobre. Intanto c'è un'anticipazione con questo brano chiamato Marianne su K.

Marianne, questi sono i Fontaines DC, diciamolo bene, su Radio Capital, una delle cose nuove più belle secondo me di questi ultimi tempi. Allora, 16:15, io sono Marco Biondi, siamo in diretta, salutiamo, quelle persone educate salutano anche prima di parlare, no? Sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione, siamo al completo anche oggi, abbiamo già introdotto il primo tema di questa seconda parte di Capital Record, cioè le canzoni.

0: canzoni di anni fa che hanno mantenuto però un significato importante e sono veramente molto molto attuali, vuoi per il significato, vuoi per il testo, ma anche per il suono, eh? Ci sono canzoni magari che hanno un suono, oggi le ascolti e dici boh, sembra uscita ieri, veramente invece magari è di 40 anni fa. Capita spesso, anche perché c'è una ricerca di suoni e c'è state tante canzoni molto particolari. Ma veniamo a vostri messaggi e quindi a quelle che sono per voi le canzoni rimaste e quindi attualissime. Beh, Marta spalanca una porta, potrei citarne una in assoluto, Heroes di David Bowie, due ragazzi che si baciano di nascosto sotto il muro che li divide, ma loro senza colore, senza appartenenza, si amano e basta. Oggi potremmo fare tanti esempi, hai ragione Marta, hai ragione, grazie. Claudio invece cita, visto che possiamo andare sulle canzoni datate, come non citare la meravigliosa The Change Is Gonna Come di Sam Cooke, sperando che possa essere di buon auspicio. Speriamo davvero. Altri messaggi? Allora, Silvia, ciao Marco, la prima canzone che mi viene in mente è People Have the Power di Patti Smith. Se le persone si mettono insieme possono veramente fare la differenza. Peccato, ormai capiti sempre più di rado. Sono d'accordo, Silvia, da Nova Milanese. Se ognuno di noi contribuisse nel proprio piccolo a fare qualcosa per migliorare la situazione, ci sarebbero tante piccole cose che migliorerebbero. Antonio cita un inno in questo senso, che è Timmy Thomas con Why Can't We Live Together. Sentiamo un paio di vocali, vai. Alessandro.
1: Ciao Radio Capital. Ciao. Allora, una canzone fantastica, iconica, è Evoke Extraction di Barry Maguire, che parla anch'essa della guerra e di quello che sta succedendo nel mondo. Ciao a tutti e grazie della bella musica, Alessandro da Trento.
0: Grazie Alessandro, grazie. Un altro vocale è questo, Anna Maria.
2: Ciao Radio Capital. Allora, per me è una canzone che ha mantenuto la sua freschezza e la sua attualità è Riders on the Storm dei Doors. Un abbraccio da Anna da Caserta. Ciao.
0: Grazie Anna da Caserta, grazie per i vostri messaggi, continuate a mandarne. Quali sono le canzoni datate di tanti anni fa che hanno mantenuto un'attualità incredibile, vuoi nel testo, vuoi nel significato, vuoi nel suono, vuoi in altre situazioni? 342-342-2190, una che racchiude tutte queste cose secondo me e che è di un'attualità ancora oggi incredibile per testo, suono e significato è questa.

0: The World Is Not Enough, dall'omonimo film di James Bond. Questi sono i Garbage, canzone anche questa che è uno scherzo, insomma, ha dei significati piuttosto importanti, parla di manipolazione, fra le altre cose, manipolazione delle persone, brama di potere, il controllo sulla gente, insomma, come poi tutti i temi che si trovano anche nell'omonimo film. Allora, le canzoni di una volta, le canzoni di tanti anni fa che sono ancora attuali per vari motivi, ne segnalate tanti e io volevo allora citare per esempio Giancarlo che dice: una canzone che è mutata nel tempo ma è sempre attuale, Radioactivity dei Kraftwerk, nata come inno al nucleare di fine anni 70, è diventata un inno contro il nucleare che nei loro live è diventata Stop Radioactivity. Curiosa questa cosa, sì. Sentiamo Gianni, vai.
1: Ciao Capital. Beh, la canzone che nel testo rispecchia i tempi di adesso è sicuramente Svalutation di Celentano. Penso che il testo sia assolutamente uno specchio di quello che sta succedendo adesso, benché la canzone sia di 50 anni fa.
0: È vero. È vero, Svalutation è la più citata in questo momento da voi. L'avete citata in tantissimi, quindi il messaggio di Gianni rappresenta tutti. Roberto,
2: credo,
0: dimmi.
2: Che in questo momento Give Peace a Chance è quella che ci vorrebbe veramente. Un abbraccio, ciao.
0: Sarebbe una grande opportunità, sì. Massimiliano.
3: Ciao Marco. Eppure il vento soffia ancora di Pierangelo Bertoli, assolutamente moderna e sempre in linea con i tempi, per fortuna o purtroppo.
0: E ne abbiamo tante anche noi in Italia che sono rimaste negli anni. 342-342-2190, ora c'è Carboni.
4: La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare.

0: fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
5: Perché sei qui?
6: Accompagno te.
3: Una storia toccante e piena di speranza.
7: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
3: Un film che fa bene al cuore.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema. Scopri il film su mymovies.it.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
13: La spesa intelligente!
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
15: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
16: Zimarex Collagene. Azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande panda da €12.900 con €2.300 di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
20: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere, è un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando

0: contattidirinite.it.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business.

0: vetta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

siamo nel 1976 quando gli Asley Brothers scrissero e registrarono Harvest for the World, canzone che parla di pace mondiale, di uguaglianza, di speranza per l'umanità, insomma valori che non possono invecchiare chiaramente, però anche questa canzone dimostra di essere veramente molto molto attuale. Allora, ci stavamo confrontando, ultimo giro di messaggi su quelle canzoni di tanti anni fa che hanno mantenuto un significato molto attuale. Allora, tante citazioni fatte. Beh, Marina dice: ciao Marco, per me il pezzo che è ancora attuale è La terra dei cachi di Elio e le storie tese, Marina da Torino. E dico sì, purtroppo è il caso di dire. In tanti citate Povera patria di Battiato, che ascoltarla oggi è da brividi nonostante abbia tantissimi anni, e anche qua c'è da dire purtroppo le cose non sono cambiate. Flavio: io come testo ci metto Quelli che ben pensano di Frankie High Energy, e anche in questo caso ripetiamo la stessa cosa. Chiudiamo con Barbara che cita Ordinary World dei Duran Duran, intramontabile nel testo e nella perfezione.

versione della melodia. Ok, va bene, allora diciamo che comunque facciamo un resoconto dei tre brani più citati da voi, citati, parliamo di brani vecchi, quindi, passatemi il termine, che però hanno mantenuto un significato attualissimo che oggi potrebbe rappresentarli nel panorama musicale di oggi. Numero 3 avete messo Give Peace a Chance di John Lennon, che è un grande inno alla speranza, quella ci deve essere sempre. Al numero 2 avete messo Povera Patria di Franco Battiato, esattamente. Al numero 1, come già detto, c'era Svalutation di Adriano Celentano. Grazie amici per il confronto che anche oggi abbiamo avuto su temi musicali. Tra poco arriva il Capital Game, ve lo dico, ma subito arriva Harry Styles, Dance No More.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Ve l'avevo detto, preparatevi che arriva il Capital Game. Allora eccolo qua, Capital Game, che vi regala questa settimana un accredito per due persone per andare a vedere gli After Hours nel nuovo tour che partirà nel gennaio 2027 e festeggerà i 25 anni dell'album Quello che non c'è. Allora oggi, attenzione amici, perché vi regalo un accredito per due persone per andare a vedere gli After Hours il 13 febbraio a Cesena. Ok, Cesena al Pala BCC Romagnolo. Ma veniamo alla domanda, perché comunque per prendersi questi due biglietti bisogna rispondere a una domanda molto molto facile, molto facile, amici. Parliamo della loro partecipazione, della partecipazione degli After Hours al Festival di Sanremo del 2009, dove vincono il premio della critica Mia Martini. Ma con quale brano hanno partecipato gli After Hours a quel Sanremo? Risposta A: hanno partecipato con la canzone Il paese è reale? Oppure risposta B: hanno partecipato con la canzone Adesso è facile? Oppure risposta C: hanno partecipato con la canzone Padania? 342 342 21 90.

0: Beautiful People, Ed Sheeran su Capital. Allora colleghiamoci subito con Marcello dalla provincia di Piacenza. Ciao Marcello.
1: Ciao a tutti, complimenti.
0: Grazie, complimenti a te che rischi di vincere due biglietti per vedere gli After Hours, chiaramente, no? Allora, caro Marcello, stai bene innanzitutto, sì?
1: Sì, dai, sono sul lavoro, sono un agente di commercio e quindi sono sempre in giro in macchina e mi fate molta compagnia. È un piacere, insomma, passare le giornate con voi, con la vostra musica e anche voi.
0: Mi fa piacere, grazie Marcello, grazie. Allora, vediamo se riesci a portarti a casa questo concerto degli After Hours. Quale canzone hanno cantato gli After Hours al Sanremo 2009? Ti ricordi il titolo?
1: Il paese è reale.
0: Il paese è reale, assolutamente sì, gran bella canzone. Allora tu vinci un accredito per due persone per vedere gli After Hours dal vivo 2 febbraio, tieniti libero, 13 febbraio, tieniti libero, rifaccio, Cesena, Pala BCC Romagnolo, va bene?
1: Molto volentieri, grazie mille.
0: Grazie a te Marcello, e resta sempre su Capital, mi raccomando.
1: Senz'altro, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie anche a te, ciao.
2: Capital Game.

Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
6: Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Qual è la compagnia più bella che ci sia?
12: Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
15: Oh, finalmente un po' di relax.
16: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
18: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
19: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
20: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaporto.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa è Brand New Day, su Radio Capital c'è Sting.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: best disco in town. Questi sono le Ricci Family, il primo caso di una canzone fatta con i ritornelli di canzoni uscite precedentemente, no? Era proprio l'esaltazione della discoteca, dell'esplosione della disco music, con citazioni quindi dei grandi successi. Era un medley fondamentalmente che racchiudeva brani di successo dell'epoca, come Lotto Love You Baby per esempio di Donna Summer, come avete sentito That's the Way I Like di Casey and the Sunshine Band, Express dei BT Express, Lady Marmalade delle Labelle e tanti altri. Insomma, da lì è nata una moda per cui sono usciti poi tanti brani che hanno ripetuto un po' la stessa idea, e alcuni hanno avuto anche grande successo. Ricordo addirittura c'era un brano che riprendeva tutte le canzoni dei Beatles, non ricordo come si chiamasse, però aveva preso tante canzoni dei Beatles messe tutte insieme in formato disco music, in versione disco music, e ebbe pure un buon successo. Allora, 17:09, questo è Radio Capital, questo è Capital Records, il programma, e adesso parte l'ultima ora di Capital Records. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino in regia, c'è Agnese in redazione, e noi siamo pronti adesso per giocare col gioco dei 5 elementi. Ma attenzione, perché durante quest'ora ci saranno un po' di cose che dobbiamo raccontarvi, molto molto molto importanti. Allora, intanto cominciamo a ascoltare il primo elemento sonoro del gioco di oggi, va bene? È questo qua.
1: Ciao,
0: come ti chiami? Riascoltiamolo.
1: Ciao.
0: Ah, è questo proprio, è il primo elemento sonoro ufficiale. Va bene, 342 342 2190, vediamo se avete già riconosciuto la voce, magari anche la canzone. Ciao, è italiano quindi? Vabbè, a parte che ciao può essere di qualsiasi parte del mondo. Comunque, gioco dei 5 elementi è iniziato, e adesso invece voglio, a proposito di cose italiane, voglio presentarvi quello che è il nuovo brano di Gino Paoli, un brano inedito che lui doveva cantare con Ornella Vanoni. Lei doveva registrare la sua parte pochi giorni prima di morire, non ce l'ha fatta registrare, allora la parte di Ornella Vanoni si è tramutata in una parte che è suonata dalla tromba di Paolo Fresu. Il brano è uscito oggi, fa parte della nuova riedizione di Appunti di un lungo viaggio, una grande bella raccolta di Gino Paoli. Lo ascoltiamo subito ed è una novità oggi in Capital Records. Eccolo.

0: Che meraviglia di canzone questa. Quando ti rivedrò, Gino Paoli, uscito stanotte, questo brano è uscito stanotte fra il giorno di compleanno di Ornella Vanoni, che era ieri, e di Gino Paoli, che è oggi, insomma, entrambi dello stesso anno, 1934, anno di nascita, e nati a praticamente un giorno di distanza, con una storia parallelamente sia d'amore che professionale veramente pazzesca. Allora, era il nuovo di Gino Paoli, appunto un inedito che trovate nella raccolta, che è tornata ad essere disponibile. Ma adesso torniamo al gioco dei cinque elementi. Io non ho detto nulla perché, boh, perché va bene così. Abbiamo ascoltato il primo elemento sonoro, vogliamo riascoltarlo, Maurino?
1: Ciao.
0: Ciao, era questo, ciao, come ti chiami? Il secondo è questo invece.
1: Frena.
0: Ok, beh, sono due parole soltanto, ma sono fondamentali all'interno di quella canzone. Di che canzone stiamo parlando e di chi è questa voce? 342-342-2190. Adesso è tempo di festeggiare un compleanno. Abbiamo citato quello di Gino Paoli di oggi, ma oggi compie gli anni anche Bruce Springsteen.

77 anni per il boss compiuti oggi, Bruce Springsteen su Radio Capital, questa era Glory Days. Oggi peraltro compiono gli anni anche altri personaggi, sarebbe stato bel compleanno di Ray Charles, compie gli anni Julio Iglesias, compie gli anni la nostra Cristina Donà, ma attenzione, oggi compirebbe 100 anni il grande John Coltrane, nato il 23 settembre del 1926, meraviglioso musicista. Ma torniamo al gioco dei cinque elementi, siamo pronti per farvi ascoltare il terzo elemento sonoro. Che dice? Quella roba lì, va bene. Comunque, io penso che ormai, bene o male, forse abbiamo capito tutto, anche se ci sono degli errori. Allora, gli errori che avete fatto riguardo questa voce, avete detto in tanti Lucio Dalla, non è Lucio Dalla, assolutamente no, non sono gli Stadio, non è Cesare Cremonini e non è Pino Daniele, ok? Eliminate questi che li avete detti e se volete rifare i vostri vocali, fateli al 342 342 2190. Di chi è questa voce e qual è la canzone?

0: Qual è l'ossessione di questi giorni per chi ama un certo tipo di musica? Avere il biglietto degli Oasis, no? Per le date di Roma. E beh, è un'ossessione che però, attenzione, potrebbe diventare positiva, perché è stata annunciata una terza data a Roma, amici. Attenzione, notizia di oggi: oltre alle date del 29 e 30 luglio allo Stadio Olimpico, è stata annunciata oggi la data del 26 di luglio, quindi prima delle altre due, sempre allo Stadio Olimpico. Quindi seguite tutti i siti necessari per i vari biglietti, perché c'è una data in più e insomma di biglietti ce ne stanno allo Stadio Olimpico, di persone ce ne stanno. Quindi ripeto, nuova data per gli Oasis a Roma, 26 luglio, sempre Stadio Olimpico. Torniamo al gioco dei cinque elementi. Ancora tanti errori invece, tanti errori, sembra facile a volte, è sempre così. De Gregori, no, non è De Gregori il protagonista di oggi del brano dei cinque elementi, non è Luca Barbarossa, non è Edoardo Bennato, non sono gli Schiantos, non è Simone Cristicchi. Qui dobbiamo fare un riepilogo adesso dei primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento per capire realmente di chi è questa voce, ma realmente anche la canzone, perché comunque chi ha indovinato il nome, devo dire, ha sbagliato spesso e volentieri anche la canzone. Questo era il primo elemento sonoro.
1: Ciao.
0: Ciao. Questo era il secondo.
1: Frena.
0: Attenzione se siete in auto. Terzo elemento sonoro. E vi regalo il quarto.
1: Questi soldi.
0: Quindi, amici, se voi avete già capito di chi è questa voce, fatemi un vocale per cortesia dicendo solo il nome di questo cantautore italiano, aggiungo io, così tra poco lo svegliamo tutti. 342 342 21.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Arca Planet, convenienza nostra.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo

0: Teniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Era il 1977, gli Steely Dan se riuscivano con un album chiamato Asia, che li portò ancora di più al successo, un album fondamentale per la musica di quel periodo e per la loro discografia. Conteneva anche questa canzone chiamata Peg. Fa 50 anni l'anno prossimo questo album, e usciva oggi per l'esattezza.

0: Nel 1977, era il 23 di settembre quando veniva messo in commercio questo album, appunto simbolico, molto importante per gli Steely Dan. Li abbiamo riascoltati oggi su Capital, ma torniamo al gioco dei cinque elementi, perché dobbiamo un attimo capire chi canta. È tempo di svelare il nome del protagonista della canzone di oggi legata al gioco dei cinque elementi. Oggi il nome di questo cantautore italiano ce lo svela Manlio.
1: Ciao Radio Capital, buon pomeriggio. Allora, lui è Samuele Bersani.
0: Eh sì.

0: Samuele Bersani.
1: È lui, grazie Mario. È Samuele Bersani che canta il brano di oggi legato al gioco dei cinque elementi, ma Samuele Bersani ha fatto un sacco di canzoni belle. Qual è questa protagonista di oggi, questa che, di cui abbiamo ascoltato un po' di elementi sonori? Avete detto tanti titoli non propriamente esatti, in tantissimi avete detto Freak, ma non è Freak. Qualcuno ha detto Giudizi Universali, ma non è. Qualcuno ha detto Coccodrilli, ma non è. Non è nemmeno Spaccacuore, non è nemmeno Il Mostro e non è nemmeno Che Vita. Questi sono titoli sbagliati, ok? Il riepilogo degli elementi sonori l'abbiamo già fatto. Resta da ascoltare il quinto elemento sonoro che ci fa capire come comincia questa canzone ed è questo. No? Vi ascoltiamo? Dai, vi do anche una parola chiave per capire la canzone, ok? Parola chiave per capire la canzone è cicatrice. Ripeto, cicatrice. 342-342-2190. Fate un bel vocale per annunciare voi il brano di Samuele Bersani che arriverà fra poco. Avete solo 3 minuti, velocissimi quindi, dai. No.

0: Duran Duran, View to a Kill su Capital, e a questo punto ascoltiamo la canzone relativa al gioco dei cinque elementi. L'annuncia oggi Roberto.
1: Ciao Marco e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Capital, da Roberto di Valeggio sul Mincio. Oggi il gioco dei cinque elementi ci propone Chicco e Spillo di Samuele Bersani. Un brano del 1992 dall'album d'esordio Ci hanno preso tutto. E che esordio! Ciao!

Picco e Spillo. Questo è stato il secondo singolo della carriera di Samuele Bersani, presentato anche al Festival Bar del 1993, ma era uscito l'anno prima in realtà sul primo album, appunto. Il brano di oggi del gioco dei cinque elementi, grazie a Roberto per averlo annunciato, il primo a indovinare tutto è stato Andy, quindi complimenti Andy anche a te. E adesso siamo alla fine invece di Capitol Records, e oggi Capitol Records si chiude così.

0: c'è Adele in chiusura oggi di Capital Records. Grazie amici per averci seguito. C'è stato Maurino in regia, c'è stata Agnese in redazione. Adesso arrivano le ultimissime news e poi gli amici del TG0. Termina qui Capital Records, ma noi torniamo domani, per quanto mi riguarda, sempre ore 16, sempre e solo Radio Capital. Da Marco Biondi è tutto, buona serata, ciao.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano.

0: si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: Verde! Rosa! Arancio!
8: Cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Tensione altissima all'Assemblea dell'ONU durante l'intervento di Pezeshkian. Il presidente iraniano ha mostrato le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid e la delegazione americana ha lasciato l'aula. Putin è stato invitato negli Stati Uniti, l'annuncio poco fa da parte del segretario di Stato americano Rubio. Il presidente russo è stato invitato al G20 che si terrà in dicembre a Miami. Giorgetti prova a rilanciare l'Italia dopo gli ultimi dati Istat. I calcoli dell'Istituto Nazionale di Statistica tengono l'Italia in procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma il ministro dell'Economia nel question time alla Camera sottolinea la crescita del paese.
14: Questo governo aveva, diciamo così, messo delle previsioni per quest'anno prudentemente 0,6. Oggi l'OCSE riconosce e aggiorna dallo 0,5 allo 0,9 le previsioni e naturalmente questo non ci pone in coda in Europa. Perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
13: Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo dopo la morte questa notte di un operaio di 22 anni precipitato da 10 metri. Secondo i primi risultati dell'indagine, il giovane, che era specializzato in lavori in quota, è stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata. Tre ragazzi rubano un'auto e finiscono in una scarpata, due diciottenni sono in gravi condizioni a Napoli, il terzo 17 anni non è grave. È successo a Ischia, il furto forse per una bravata, e l'incidente è avvenuto intorno alle 2 su una strada costiera. L'auto è precipitata sugli scogli a qualche metro dal mare. L'ultima frontiera dei raggiri riguarda la sanità. A Roma finti medici per spillare soldi agli anziani. Andrea Lucatello.
15: Non c'è più solo il finto carabiniere. A Roma i truffatori si mettono anche il camice da medico e prendono di mira soprattutto

0: anziani e persone fragili, sfruttando la paura per la salute propria o di un familiare. La scusa più recente è la campagna anti-influenzale, una telefonata, il falso operatore sanitario che propone il vaccino a domicilio e poi il complice che entra in casa, distrae la vittima e porta via contanti e gioielli. Oppure arriva la telefonata dalla presunta clinica, un esame urgente per un familiare da pagare subito con un bonifico. Tecniche diverse, stesso obiettivo, conquistare la fiducia e poi rubare. Le forze dell'ordine invitano a non far entrare sconosciuti in casa e a chiamare immediatamente il 112.
1: L'Italia della pallavolo maschile a caccia della semifinale agli europei. Questa sera alle 21.05 a Torino gli azzurri di De Giorgi sfideranno ai quarti di finale la Finlandia, eventuale prossimo avversario dell'Italia, la Francia. Fra pochissimo il via alla TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ah, e se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi un euro. Intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: bello partire con il nostro TG0 con la meravigliosa Loredana Bertè, dedicato a voi, dedicato a Doris, che mi ha lasciato solo per questa puntata del mercoledì perché si sta preparando per il ritorno di chi l'ha visto. Poi lei ha detto: io devo stare tranquillo. No, sto scherzando, è per lavoro in trasferta a Venezia, ma noi comunque indefessi, offessi, incominciamo il nostro TG0.
1: Via il bollo auto e moto.
2: Scelto la qualunque in confronto era Ottone di Bismarck.
3: Sono il nuovo Berlusconi.
4: Tac.
5: È un portaseccia in napoletano.
6: Ogni vita merita rispetto.
7: Forza la c'è.
8: Ma essere una bandiera significa che quando la gente ti vede pensa alla tua squadra.
9: TG0.
10: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Edoardo Buffoni insieme a voi alle 18 e 8 minuti. TG0 di Radio Capital con Simone Girasole in regia, Emanuele Denina al coordinamento di tutti i contenuti, e ce ne sono di contenuti, una puntata ricca di collegamenti, vi parleremo molto anche di economia, di pensioni, di inflazione, lo so, quello va così, dell'incontro oggi fra Trump e Xi Jinping, praticamente i presidenti delle due principali potenze economiche del mondo, forse una sorpresa dal Senato, una sorpresa culinaria, andremo a Torino per il Salone del Gusto che inizia domani, Slow Food, il grande Carlo Petrini che ci ha lasciato quest'anno. Però a proposito di inflazione, lo so, so settembre inizia così, questo autunno, oggi inizia l'autunno, forse per questo che Doris non c'è, per festeggiare l'autunno, il primo giorno d'autunno, che è la sua stagione preferita, che vogliamo. No, Doris è per lavoro, poi domani ci racconta tutto a Venezia, e ricordiamo che le abbiamo chiesto, se ci ascolti Doris, di portarci un cadeau, una cosa che ci piace da Venezia, quindi di infilare nel tuo zaino, così proprio senza un fegato alla veneziano, un baccalà, non lo so, che vogliamo chiedere Simone, uno spritz, qualcosa, va bene, va bene, va bene. Ritroveremo domani Doris Zaccone. A proposito di inflazione, dicevo, mi ha colpito l'altro giorno la notizia, per dire anche la criminalità che si adegua a certe cose, di un'automobile che ha affiancato un tir in corsa sulla A14 tra Andria e Canosa di Puglia, quelle sono zone in cui ci sono spesso e volentieri delle rapine anche violente a furgoni portavalori, insomma. Ecco, i rapinatori hanno sparato contro la cabina di questo tir, hanno costretto il conducente a scendere, c'era questo camionista turco di 34 anni, gli hanno fregato anche il portafoglio e alcuni oggetti di valore, poi sono saliti, hanno sequestrato questo tir, ritrovato poco dopo, insomma alla fine tutto è andato abbastanza bene, quel camionista sotto shock, però insomma non si è fatto niente di male, sono andati in fuga, e voi mi direte, ma cosa volevano assaltare? Un portavalori con delle banconote, con dei lingotti d'oro? No, questo tir era carico di cacao, valore del complessivo del carico 6 milioni di euro, per dire, e lo sappiamo quanto il cacao è salito in questi anni, no? E lo sappiamo anche noi che amiamo fare le torte al cacao, che siamo molto bravi a cucinare, per così dire. Questo è il TG0, questa è Radio Capital, come al solito anche tantissima bella musica, in particolare anche i nuovi successi come Sienna Spyro.

0: Edoarduccio, e di la verità che dopo il litigio di ieri se n'è andata e non torna più. Dori se n'è andata e poi non torna più.
1: No, ed è vero, ieri su il caso Ed Sheeran, Macklemore, abbiamo fatto una bella discussione insieme anche a voi qua e ci siamo infervorati io e Doris, perché siamo cari amici, ma certe volte non la pensiamo dello stesso modo e quindi ci ingarelliamo. E no, è smentita questo retroscena, non c'è niente, non c'è nessuna spaccatura. Peraltro, giustamente, un altro ascoltatore ci scrive via WhatsApp che sarebbe il caso che Doris ci portasse una bella gondola. Ne parlavamo l'altra volta come souvenir, sappiamo anche che Benny ce l'ha da mettere, potremmo metterla, dove possiamo metterla, qua sui nostri, vicino al nostro microfono qua nello studio di Radio Capital, insomma, così. Ah, bene. Doris, portaci una gondolina come souvenir. Allora, tanti temi economici in questo primo giorno dell'autunno, questo 23 settembre, perché poi ne parleremo. C'è stata una notizia non positiva per il governo, perché l'Istat ha certificato al 3,1% il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Vuol dire che nella prossima manovra economica questo governo non avrà tanto margine per fare spese in più, perché siamo sempre sotto osservazione nei conti dell'Unione Europea, perché bisogna scendere sotto il 3% in questo rapporto per essere virtuosi. Però siccome ci avviciniamo all'ultimo anno prima delle elezioni e siccome c'è l'ultima manovra economica, chiaramente i vari partiti della maggioranza ognuno porta l'acqua al suo mulino, e stupisce come anche Matteo Salvini, leader della Lega e vice premier, fra le varie richieste che lui fa ce n'è una che fa sempre ogni anno, non so, penso da 20 anni, ma viene sempre disattesa. Sentiamo.
2: La riforma delle pensioni.
1: Ecco.
2: Leggo che qualche alleato prende tempo e solleva dubbi. No, questo in legge di bilancio non ci possono essere dubbi, non ci possono essere rinvii. Il superamento della legge Fornero, l'uscita volontaria anticipata dal mondo del lavoro per lasciare spazio ai giovani.
1: Ecco, queste sono le ricette che Salvini, pur essendo al governo ormai da più di 4 anni, continua a dire, ma non si realizzano, sono le promesse elettorali, no? Il famoso superamento della legge. La legge Fornero non solo non è stata superata, ma resta l'architrave, insomma, dell'età in cui si va in pensione, ma è stata anche via via, diciamo, peggiorata in qualche modo, no? Le varie quote 100, 102, 103, opzione donna, sono state solo delle deroghe temporanee. Tanto è vero che, al contrario di superare la legge Fornero, anticipare l'età della pensione, come vorrebbe Salvini, ma forse non ci sono le risorse per fare questo, stiamo entrando in un nuovo sistema, in un nuovo allungamento dell'età della pensione, perché è certificato anche dal rapporto della Ragioneria dello Stato che dal 1 gennaio del 2029 bisognerà arrivare a 67 anni e 6 mesi per andare in pensione di vecchiaia, oppure a 43 anni e 4 mesi di contributi indipendentemente dall'età per la pensione anticipata. Fatevi un po' i conti, in realtà, come è stato previsto in questi anni, diciamo che per via del fatto che

L'aspettativa di vita aumenta, pian piano nei prossimi anni si allungherà, 67 anni e un mese l'anno prossimo, poi 67 anni e 3 mesi nel 28, 67 anni e mezzo nel 2029. E questa è la realtà dei fatti, che ne dicono le promesse elettorali, si allunga sempre di più. E sembra qui un po', no, per fare una, diciamo, una citazione di una cosa che studiavamo a scuola, Achille la tartaruga. Ci sono persone che praticamente dicono: io quando ci arrivo, quando arriva la pensione, tu arrivi lì vicino all'età della pensione e l'età della pensione ti si allunga, perché nel frattempo cambiano le regole. Quindi, diciamo, in questo senso sicuramente non si va nella direzione di un accorciamento, ma di un allungamento, a meno che tu non voglia anticipare, ma ci smeni una percentuale pazzesca dell'assegno di pensione. Questa è la realtà dei fatti. Questo è il TG Zero.

Radio Capital, Kiss on my list, 18:21 minuti. E allora Edoardo Buffoni insieme a voi per fare un po' un punto sulle principali notizie della giornata. Si parlava di prima di pensioni, vorrei tornare per un momento sulla scuola e con, diciamo, la preoccupazione che ci possa essere un effetto emulazione, no? Quando si sentono i ragazzi, che appunto il caso dell'altro giorno nella scuola media di Roma, il ragazzo con il coltello, l'aggressione alla professoressa, insomma c'è stato un caso sventato ma molto simile alla Lamezia Terme in Calabria, dove uno studente di 14 anni aveva pianificato di nuovo un'aggressione con un coltello ai danni di una professoressa colpevole a quanto pare di averlo bocciato l'anno scorso. Qui siamo al secondo anno delle superiori.

Per fortuna i compagni hanno capito che c'erano dei movimenti strani da parte di questo ragazzo e l'hanno visto che anche in qualche modo si stava vestendo in modo strano, tipo tutta mimetica, aveva nascosto il coltello nel bagno, hanno segnalato agli adulti a scuola e hanno sventato questo piano, e tra i possibili moventi giustamente c'è il discorso dell'emulazione. Però teniamo anche sempre conto di quanto è importante incominciare a capire che anche questi gruppi Telegram, perché anche questo ragazzo stava sui gruppi Telegram e condivideva idee malsane o veniva addirittura spronato da qualcuno, quanto sia importante controllarli questi gruppi o in qualche modo impedirli o monitorarli, perché è veramente un punto importante, forse leggermente più importante della questione del burka in classe. Tiè, la

0: morning a Radio Capital. Allora, tra poco state con noi perché ospiteremo un giornalista d'inchiesta. Si chiama Alberto Nerazzini, ha fatto molti scoop e gli chiederemo qual è lo stato del giornalismo d'inchiesta in Italia. A tra poco.
1: TG0.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ancora 1000.
1: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: di felicità.
1: Pronto?
2: E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 18.34, questo è TG0, questa è Radio Capital, Edoardo Buffoni insieme a voi. E come vi avevo preannunciato prima, c'è un amico, ma che è un grande giornalista d'inchiesta, uno dei migliori giornalisti d'inchiesta che ci siano in Italia. Ha lavorato con Anno Zero, con Report, con La 7, 100 minuti, ha fatto documentari e inchieste video sulla criminalità organizzata, sull'evasione fiscale. Stiamo parlando di Alberto Nerazzini. Ciao Alberto, buonasera.
1: Ciao Edoardo, ciao. Sempre un piacere, ciao a tutte e tutti.
0: Grande Alberto Nerazzini, che sei a Modena, ci devi spiegare ora perché c'è una nuova edizione del meraviglioso Dig Festival. Però appunto ti volevo chiedere questo, che tu insomma nella tua carriera hai fatto un sacco di inchieste che alla fine sono inchieste giornalistiche contro il potere, nel senso che devono andare a analizzare le storture del potere, e ti volevo chiedere che effetto ti fa, se ti stupisce o no, che per esempio il potentone, come può essere potente presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, a un certo punto decida di dire a quelli che fanno domande scomode alla Casa Bianca, come per esempio gli inviati della CNN, voi qui non entrate più.
1: Certo che non deve stupire. C'è una cosa, diciamo, che è apprezzabile del potentone, come l'hai chiamato tu giustamente, Donald Trump, che maneggia il potere da sempre in maniera molto molto volgare, molto molto spudorata. Diciamo che con Trump il re è nudo, non solo sul tema dell'informazione. Ci sono tanti tanti modi molto più subdoli per isolare, affossare, soffocare la stampa indipendente. Lui dichiara tutto, certo, guardando in camera. Diciamo che stiamo parlando di potenti broadcaster e testate assolutamente solide, anche certo, da un punto di vista finanziario. Pensiamo invece a chi cerca di fare giornalismo d'inchiesta, giornalismo che poi dovrebbe sempre essere d'inchiesta, il giornalismo, e magari un freelance non ha nemmeno

0: una testata che lo protegge, che lo copre, che lo tutela da un punto di vista
1: Certo.
0: legale, cosa che succede sempre più spesso in Italia.
1: Ecco, infatti, qual è lo stato? Cioè, in Italia le cose stanno peggiorando per una persona che voglia fare giornalismo d'inchiesta?
0: Beh sì, credo di sì.

0: arrivano i fondi, arrivano addirittura il fondo sovrano PIF, no?
1: Certo.
0: Arrivano i soldi di chi, passami la contrazione e la sintesi, è rimasto coinvolto nell'uccisione di un
1: Certo.
0: giornalista d'inchiesta, letteralmente fatto a pezzi dentro un'ambasciata. Oggi è sempre peggio, lo vediamo in Rai, lo vediamo con il caso Report, di cui ci occuperemo molto. Anche in questa edizione di Dig facciamo un incontro domenica mattina, a cui parteciperò anch'io, che ho lavorato, come tu ben sai, una decina d'anni a Report. Ma ci sarà Giorgio Mottola, ci sarà Gian Gaetano Bellavia, il consulente delle procure e del
1: Certo,
0: famoso programma
1: certo.
0: di
1: Ecco,
0: servizio
1: parlaci
0: pubblico.
1: Alberto Nerazzini, parlaci appunto di questo festival che tu dirigi, che hai costruito insieme ad altri giornalisti. Dig si svolge a Modena da oggi fino a domenica. Dig sta per documentari, inchieste, giornalismi. Raccontaci cosa succede in questi 4 giorni in molti luoghi del centro di Modena.
0: Dig sta, quello è l'acronimo, il richiamo è appunto al verbo to dig, che è il verbo principe del giornalismo, che vuol dire appunto scavare. E per 5 giorni abbiamo iniziato questa mattina con 450 studenti delle scuole cosiddette superiori che hanno seguito due documentari, hanno incontrato gli autori dei documentari, e facciamo 120, più di 120 in 5 giorni. C'è un concorso che sono i Dig Awards, noi premiamo i migliori documentari di inchieste e di reportage dell'anno, arrivano da tutto l'anno, quindi il nostro pubblico in 5 giorni può guardare
1: Di
0: circa
1: tutto.
0: 40 film, che sono praticamente tutte anteprime italiane. Poi abbiamo film fuori concorso come Nazza,
1: Certo.
0: come Fiume Morte del nostro presidente di giuria di quest'anno, Igor Besinovic, grande regista croato, con un film pluripremiato che racconta l'occupazione di Fiume, che sui nostri libri ancora di storia è raccontata
1: Un'impresa, certo.
0: come l'impresa di
1: Sì, sì, sì,
0: Fiume.
1: sì, sì.
0: E non a caso poi non hai detto il titolo, che lo dico io, che è Bella Ciao, un titolo che ha scatenato anche attacchi politici in queste
1: Vabbè, ma
0: settimane
1: tu sei
0: da tutta la
1: forte, sei
0: destra.
1: forte Alberto, figurati se ti scalfiscono questi attacchi. Comunque è un festival interessantissimo, si imparano un sacco di cose su tanti paesi diversi, si dà una mano anche al giornalismo, ovviamente quello che va a scavare, appunto, come dal titolo del tuo festival. Allora, Dig Festival Modena, andate sul sito, trovate tutte le location, tutti gli appuntamenti, c'è anche musica, c'è anche teatro, ci sono un sacco di cose da oggi fino a domenica. E noi ringraziamo Alberto Nerazzini per il tuo lavoro. Ciao Alberto, un abbraccio.
0: Grazie Edoardo, un abbraccio stretto e ci vediamo a Dig. Grazie a tutti.
2: TG0.

Elisa meravigliosa, o forse sei tu al TG0 di Radio Capital. Allora, a Palermo si parla molto di un'inchiesta che riguarda la motorizzazione civile di Palermo, insomma il luogo dove vai a prendere le patenti, no? Dove devi passare gli esami per avere la patente. Allora, è stato arrestato ed è ai domiciliari il direttore della motorizzazione di Palermo, Angelo Pizzuto. E anche è stato messo ai domiciliari il responsabile di alcune scuole guida. Tra di loro sarebbe intercorsa una mazzetta. L'ipotesi è appunto una tangente da 5.500 euro date dal responsabile di queste autoscuole al, diciamo, capo della motorizzazione per agevolare alcuni clienti, per facilitare insomma il conseguimento della patente. E sono stati trovati in contanti questi soldi, anche se i due si difendono dicendo: ma era un amico, era un prestito, 5.500 in contante, era un prestito. Ora ovviamente ci sarà l'inchiesta, ci saranno eventualmente i processi. Una delle cose che venivano fatte secondo l'accusa per facilitare queste patenti era consentire, chiudere un occhio per esempio durante i test della prova teorica sull'uso dei telefonini. Quello lì può sentire qualcuno al telefono, può consultare lo smartphone, e questo è già un aiuto. La seconda cosa ancora più clamorosa: sembra che in almeno un paio di casi, durante invece il test pratico, la prova su strada, si siano presentati non coloro che dovevano conseguire la patente, ma proprio dei guidatori, cioè gente esperta. Ma dici, ma come? Ma il documento c'è la foto diversa? E chiudevano un occhio pure sulla foto del documento. Ora, la mia domanda è: ma quelle persone che hanno conseguito queste patenti in questo modo, diciamo, facciamo un controllo su queste persone che sennò se ne vanno in giro? Cioè, sospendiamole queste patenti se sono state conseguite con questo sistema truffaldino? Io non sarei molto tranquillo a sapere che girano per le strade di Palermo. Voi che ne pensate?

Meravigliosi U2 con The Sweetest Thing, a questo punto un classico degli U2 al TG0 di Radio Capital. A proposito, rimanendo in tema di automobili, parlavamo prima appunto della inchiesta, dello scandalo alla motorizzazione di Palermo, le patenti facili. C'è anche un tema, sempre parlando di mezzi che circolano, di assicurazioni. Sappiamo che negli ultimi anni c'è stato una vera e propria invasione, chiamo così, un fenomeno di presenza di veicoli con targa polacca in Italia, specialmente tra Napoli e provincia. Non si tratta però di cittadini polacchi che sono arrivati dalla Polonia, ma si tratta di cittadini italiani che per avere insomma delle condizioni migliori, magari non pagare l'assicurazione, immatricolano l'automobile con una targa polacca, sperando di sfangarla. Allora, il punto qual è? Che ovviamente questa cosa è illegale, perché non puoi girare senza assicurazione, perché non sei assicurato e quindi non puoi, diciamo, essere né te né la persona con cui eventualmente fai l'incidente indennizzato. È una cosa assolutamente illegale. E spicca questo caso, diciamo che c'è stato il caso di un automobilista che ha fatto un incidente mortale avvenuto in Italia con un'automobile immatricolata in Polonia e sprovvista di assicurazione. A questo punto però è arrivato dalla Polonia una richiesta di 2,4 milioni di euro che l'ufficio degli assicuratori polacchi ha chiesto direttamente al singolo automobilista, perché dice: questo a questo punto devi pagare te direttamente. E questa è l'ufficio degli assicuratori polacchi, ha avviato ben 500 azioni di rivalsa nei confronti degli automobilisti italiani. Allora, ovviamente questa è una notizia importante, anche perché forse questo può essere un altro elemento che può portare, diciamo, a superare questa usanza che non va affatto bene.

0: TG0.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
3: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
2: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
3: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
2: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
3: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
16: La spesa intelligente.
17: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75

0: 5.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo!
1: Beh, andava già bene, no?

0: www.eni.it.
1: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia, movement that inspires.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. La versione di Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU, le parole del presidente iraniano che ha detto l'esatto contrario rispetto al discorso di Trump. Antonio Cristiano.
1: Come ha fatto la delegazione di Teheran quando ha parlato il capo della Casa Bianca, gli statunitensi hanno lasciato l'aula del Palazzo di Vetro quando ha preso la parola Pezeshkian. Trump dice che siamo terroristi, ma noi siamo vittime di terrorismo, ha detto, mostrando poi le foto dei bambini morti nei raid di Stati Uniti e Israele. Ci serve l'energia, non vogliamo la bomba, assicura, rispondendo indirettamente alla richiesta americana di fermare il programma nucleare. Faremo un accordo o li annienterò, aveva detto Trump. Siamo pronti alla diplomazia, ma senza la forza, ribatte Pezeshkian. Ora non sono più i bulli del Medio Oriente, aveva rivendicato il presidente americano. La nostra resistenza aumenterà di fronte a sanzioni e bulli, la risposta dell'iraniano.
0: Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di prigione per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006. Dopo l'annullamento di una precedente condanna e due successivi processi andati a vuoto, la sentenza chiude il capitolo newyorkese della saga giudiziaria durata 9 anni che ha dato il via al movimento globale MeToo. Pianificava un'aggressione con coltello alla professoressa di italiano. I carabinieri hanno fermato con questa accusa uno studente di 14 anni di Lamezia Terme. Gli hanno intercettato i messaggi su Telegram e durante una perquisizione a casa gli hanno sequestrato cellulare e alcuni vestiti. Stretto di Messina bloccato contro il caro carburanti. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio dopo la riunione di questa mattina. Gli armatori siciliani e calabresi bloccheranno il tratto di mare con 100 pescherecci il prossimo 22 ottobre. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
2: Il 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS,

0: il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: parte con i Rolling Stone, la seconda ora del TG0 di Radio Capital. Edoardo Buffoni, siamo a voi, 19:06 minuti per le notizie di questa serata del 23 settembre, primo giorno d'autunno. Ma attenzione, ci chiede urgentemente, dice con una certa urgenza, la linea dal Senato. Il nostro Antonio Bravetti dice: oh, scandalo al Senato, non ho capito di che si tratta, se si parla della finanziaria, la manovra, la legge elettorale. Antonio, che succede? Dove sei?
1: Buonasera, eccolo. Che succede? Sì. Sono qui in Senato, guarda, ti parlo dal cortile del Senato. Qui c'è un bel praticello, alla mia destra c'ho la sala delle conferenze stampa, alla mia sinistra c'è il ristorante del Senato, splendido, illuminato, apparecchiato. Io ero venuto qua, perfetto, alle 6 del pomeriggio, conferenza stampa col presidente Ignazio La Russa sulla pasta alla norma. Il famoso piatto siciliano con mezze maniche, pomodoro.
0: Che conferenza stampa in che senso? Cioè, che notizia c'è?
1: Notizia, si parla qua di cucina, cultura, tradizioni, istituire la giornata nazionale della pasta alla norma, mi sembra, secondo me, un tema importantissimo, ma soprattutto ti faccio notare, perdonami, cioè, se convochi una conferenza stampa alle 6 di fronte al ristorante del Senato, io vengo perché alle 7 e mezza al massimo mi metto le gambe sotto al tavolo e mangio. Vengo affamato a quell'ora.
0: Da buon cronista parlamentare lo fai, certo, è evidente.
1: E invece lo scandalo è questo: ci hanno comunicato a tutti noi giornalisti che l'assaggio era stato fatto all'ora di pranzo.
0: Depistaggio. Ma non c'era

0: scritto questo su un invito stampa, capito?
1: Ma che si tratta così? Questo è uno scandalo. Il potere non può trattare così l'informazione. Questo è peggio di Trump con la CNN.
0: Esatto. Bravissimo, esattamente, bravissimo. A te sembra giusto, dice no, dice, io ho fatto, ma l'assaggio l'abbiamo fatto. Dico, come l'abbiamo fatto? Che vuol dire l'abbiamo fatto? Ma che sono venuto a fare allora? Tu pensa.
1: Un convegno sulla pasta, la norma, ma per via dell'inflazione, cioè perché costano i prodotti, economia.
0: Ma guarda, io sono venuto alla fine per sentirmi la ricetta di Ignazio La Russa per la pasta alla norma.
1: Sì.
0: Lui dice,
1: aspetta che ci ha mandato questa, facciamolo sentire insieme, aspetta, stai là. Allora, il segreto di Ignazio La Russa, esatto, della ricetta, sentiamo.
2: Il mio segreto è quello inconfessabile, che come tutti i grandi chef non confessano neanche a loro stessi: aggiungere un pizzico di zucchero per consentire che chi è allontanato dal sapore acidulo del pomodoro possa avvicinarsi alla norma. Arrivederci.
1: Ecco, quindi il pizzico di zucchero praticamente, sì.
0: Esatto, però... bravissimo. Il segreto è il pizzico di zucchero. Poi c'è stata anche un po' di polemica, ragazzi, perché La Russa si è lamentato, perché dice la pasta norma viene servita e le melanzane fritte si mettono, ognuno se le mette nel piatto, e invece dice che al ristorante era tutto mischiato insieme. Io però questo non lo posso testimoniare, perché appunto.
1: Quindi c'è scandalo al Senato per questa roba delle melanzane.
0: Esatto, esattamente. C'è stata un po' di polemica, perché appunto dice le melanzane fritte vengono portate in un grande vassoio e ognuno se le mette nel piatto.
1: Chiudiamo questo collegamento. Cioè, con tutti i cavoli che c'ha questo. Io non ci posso credere.
0: Ma
1: chi l'ha indetta sta giornata nazionale? Quando è poi questa giornata nazionale? Che giorno? Non si sa ancora. Devono fare.
0: È il giorno oggi. No, è oggi, perché oggi coincide con la morte di Vincenzo. Non mi ricordo se la morte o la nascita, guarda qua, ignoranza. Di Vincenzo Bellini, è l'autore della norma, la pasta alla norma, esatto.
1: Cioè, questi non ci posso credere, stanno perdendo tempo a fare questa roba. Mamma mia, non ci credo. Ciao Antonio, basta, via, chiudiamo qua, via, basta.
3: TG0.

L'energia di Paola Turci alle 19:12 minuti. Ecco, guarda, il titolo della Sicilia, il sito lasicilia.it, che fa da Casini a Pogliese al sindaco di Catania Trantino alla buvette del Senato, quello che si è perso Bravetti, tutti pazzi per la pasta alla norma. Oggi, mentre gli chef si alternano ai fornelli, i senatori fanno la fila per conquistare la delizia culinaria del giorno. E giù c'è Pier Ferdinando Casini, poi ci sono tali senatori Salvo Pogliese, Salvo Sallemi, Raul Russo, Ella Bucalo, Luca Sbardella, Modera, Carmen Greco, giornalista della Sicilia, e poi c'è La Russa, Salvatore Peci, e poi c'è Luca De Carlo, il presidente della Commissione Attività Produttive, Francesco Lollobrigida, tutti a fare sta bella pasta. Ma sì, ma che ci importa? Poi io dico che uno c'ha anche un'immagine in generale della classe politica. Poi uno dice, non diciamo nient'altro. Non lo so, andiamo avanti così. Bryan Adams, ma consoliamoci.

Bryan Adams Summer of 69. Bryan Adams che sarà in Italia per delle date a novembre, a Sago, Milano 28 novembre, insomma sta girando parecchio il rocker canadese. Dalla Canada però voglio portare in California per un momento. Allora, proprio lo stato americano più ricco, più avanzato, Silicon Valley, ma anche tra gli stati americani con più differenza, diciamo, di status e di condizioni di vita fra i super miliardari della Silicon Valley e un tasso di povertà che è al 17%. Pensate, no? Che differenza in un posto così, così ricco. Ci sono parecchi poveri. E allora qualcuno ha pensato bene di fare questa Proposition 40. Questa è una roba che arriva dal, diciamo, dallo stato simbolo del capitalismo più avanzato, ma che ha un sapore, se vogliamo, socialista di redistribuzione. Grande tema di questi

questi anni, come redistribuire un po' di quelle grandi ricchezze che soprattutto le piattaforme online e la Silicon Valley ha fatto, e restituirle un po' all'altra gente. Allora, questo Proposition 40 è semplicemente una proposta di legge che andrà a novembre, il 3 novembre, al referendum in California, e se passa potrebbe portare a una nuova tassazione per chi ha un patrimonio superiore al miliardo di dollari e risiede in California dal 1 gennaio del 2026. Si tratta di un prelievo, un'imposta del 5% una tantum, cioè avviene una volta sola. Questa proposta sarà in grado di far raccogliere parecchi miliardi, all'incirca 100 miliardi di dollari, con i quali chi propone questo referendum conta di andare a finanziare i programmi sanitari statali. Sapete che negli Stati Uniti la sanità è principalmente privata, e poi una quota anche all'assistenza alimentare e all'istruzione pubblica. Insomma, ci sono possibilità che passi. I sondaggi dicono che questo referendum potrebbe passare. Ovviamente in California hanno sede Google, Meta, Nvidia. Secondo i calcoli dei premi Nobel per l'economia, lo 0,001% più ricco dei residenti in California possiede un patrimonio complessivo di 700 miliardi 10 anni fa, passata a 2.300 miliardi in 10 anni, quindi c'è stata un'esplosione di questa ricchezza, quindi sarebbe il caso, dicono questi, di ridistribuirla un po'. Allora, molti di questi super padroni sono molto molto contrari, per esempio i due fondatori di Google e anche Zuckerberg di Meta, mentre invece il padrone di Nvidia, quello che fa i microchip, è favorevole, dice c'ho un sacco di soldi, ma va bene anche fare questo prelievo del 5% una tanto. Vedremo, perché insomma è una proposta comunque interessante, che va in una direzione interessante, quantomeno nuova e inedita proprio negli Stati Uniti.

0: Robin Williams con Phil. Peraltro, sempre restando negli Stati Uniti, sta per iniziare una importantissima visita a Washington, la prima dopo tanti anni del presidente cinese Xi Jinping, che sarà accolto con tutti gli onori da Donald Trump. Proprio volo di caccia militari, giardino delle rose, passeggiate anche con le First Ladies. Trump che insomma aveva come obiettivo China, obiettivo polemico per tanti anni avuto. Invece ora siamo nel momento della distensione. Meno male, almeno tra Cina e Stati Uniti, perché ci sono tanti accordi commerciali da fare, c'è una tregua da fare sui dazi, ci sono i microchip che stanno molto a cuore alla Cina per avere, mentre gli Stati Uniti stanno a cuore le terre rare che ha la Cina. Insomma, poi si parlerà di Taiwan e di tante cose, però registriamo che quantomeno sul fronte Cina-Stati Uniti sembra molto raffreddarsi, insomma, quella guerra fredda che c'era stata negli ultimi anni. E quindi anche i big della Silicon Valley, peraltro, andranno con alla cena di gala con Xi Jinping, segno che comunque fra Stati Uniti e Cina è comunque sempre il tempo degli affari.
1: TG Zero.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
13: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Verde, rosa, arancio.
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo, scegliere

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: free. TG0 Radio Capital. Allora, dobbiamo segnalarvi che da domani a domenica a Torino torna uno degli eventi più belli, più interessanti, più gustosi, ma anche più, diciamo, in qualche modo giusti che ci possono essere nel nostro paese. Sto parlando di Terra Madre, del Salone del Gusto, che appunto si svolge in centro a Torino da domani a domenica. Per parlarne siamo in collegamento con la direttrice generale di Slow Food Italia, Serena Milano. Buonasera Serena.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, cosa presenta? Perché io leggo cose pazzesche, ci saranno 1500 delegati da 120 paesi del mondo, perché spieghiamo bene per chi non avesse mai incrociato cos'è Terra Madre. Voi accogliete a Torino anche quest'anno produttori dal basso di cibo da tutto il mondo.
1: Sì, Terra Madre chiama raccolta un popolo di contadini, pescatori, pastori, artigiani che arrivano da appunto 120 paesi, dall'Azerbaigian, dal Giappone, dalla Corea. Centinaia di popoli indigeni saranno presenti con i loro prodotti. E poi sì, e tutti per raccontare la biodiversità del loro paese.
0: Sì, perché poi la filosofia di Slow Food, fondata da Carlo Petrini, che purtroppo ci ha lasciato nel maggio di quest'anno, è proprio quella, no? Cioè alla fine valorizzare le produzioni delle persone che vivono una terra vuol dire valorizzare anche quei prodotti e la biodiversità.
1: Sì, la biodiversità è il tema di quest'anno, lo ha voluto fortemente Carlo, perché questa è l'edizione dei 40 anni di Slow Food. E allora lui ci ha detto proprio espressamente: quest'anno noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante che abbiamo fatto in questi anni, cioè il lavoro per salvare la biodiversità, che ancor più oggi con questo clima impazzito è probabilmente l'unica chiave che ci permetterà di avere del cibo e di coltivare la terra.
0: Ecco, ci puoi fare qualche esempio, Serena Milano, di appunto di delegazioni che verranno dall'estero, dai vari continenti, e che tipo di produzioni portano, che tipo di realtà raccontano?
1: Porteranno risi di varietà straordinarie, incredibili, dalle Filippine, dal Giappone, dalla Cina. Porteranno varietà di tè, varietà di caffè, di cacao. Arriveranno dalla Colombia, dal Brasile, arriveranno da tutta l'Africa, perché noi abbiamo sempre un'importantissima delegazione che arriva dal Kenya, dall'Uganda, dal Marocco, da moltissimi paesi africani. Peraltro il nostro presidente internazionale ugandese, quindi è una realtà sempre più importante per Slow Food.
0: Siete internazionali, partendo dal Piemonte siete arrivati in tutto il mondo. Serena Milano, ci sono 600 espositori, produttori artigiani, cibi di strada, birrifici artigiani, quindi ci immaginiamo anche una situazione a Torino da domani a domenica in cui si potranno assaggiare tantissime cose. C'è qualche stand o qualche realtà anche italiana che vorresti segnalarci?
1: Sì, è difficilissimo, certo. Perché sarà fare una passeggiata nel centro storico di Torino sarà come viaggiare in tutte le regioni d'Italia e poi in tutto il mondo. E quindi è difficilissimo, perché sono prodotti, certo, particolari, che arrivano da ogni latitudine, da ogni piccola vallata del nostro paese. Ci sono alcune novità, per esempio dalla Basilicata abbiamo una particolare focaccia a forma di ciambella che si chiama strazzata, che è fatta con grano duro, grano tenero e condita con il pepe, buonissima. Ci saranno diverse varietà di legumi, di mais, di tutti i colori. Ci saranno formaggi che arrivano dai pascoli alpini. Ci saranno castanicoltori di tutta Italia con pani e dolci a base di farina di castagne.
0: Mi sta
1: ci saranno salumi meravigliosi. Ci saranno paste artigianali fatte col ferretto, con le forme più strane. Ci sarà di tutto, ma tutto quanto che porterà un unico messaggio, che il cibo deve essere nutrimento e non merce, e deve essere prodotto nel rispetto della terra, del suolo, dell'acqua e della nostra salute.
0: Giustissimo, ci ha fatto venire l'acquolina in bocca, per cui quando si andrà a Torino a frequentare gli stand di Terra Madre Sogno del Gusto, bisogna andare a digiuno, perché insomma lì si mangia. Un'ultima cosa però, Serena Milano, siamo in un momento di grande inflazione, per cui no, il cibo sta costando molto. Chiaramente ognuno vorrebbe comprare del cibo che appunto è un cibo giusto, no? Come ci stai raccontando te, che rispetta non solo

0: luce. Si possono conciliare queste due cose? O cioè, nel senso, non spendere tanto e quello che si spende farlo anche in modo giusto?
1: Si può conciliare, è vero, il prezzo dei beni alimentari negli ultimi 5 anni è salito, ma la percentuale di spesa delle famiglie per l'alimentazione continua a scendere, perché si dà priorità ad altro, all'abbigliamento, ai telefonini, alle piattaforme, si dà priorità ad altro. Il cibo va rimesso al centro, bisogna mangiare, bisogna comprare meno, comprare bene, pagare il giusto e non sprecare, perché in questo momento la gran parte del cibo che viene acquistato rischia di essere buttato nella pattumiera. Invece scegliere i prodotti di qualità, pagarli il giusto, non necessariamente tanto, ma il giusto, cioè riconoscere il lavoro che c'è dietro, perché quando si sceglie senza informarsi, solo in base al prezzo basso, si rischia di pagare il resto in salute.
0: Questo è. Allora, da domani a domenica in centro a Torino troverete tutte le location, gli stand di Terra Madre Salone del Gusto. Ringraziamo la direttrice generale di Slow Food Italia, Serena Milano. Grazie e buon lavoro.
1: Vi aspettiamo tutti. Grazie.

Too Sweet di Hozier al TG0 di Radio Capital. Allora, lasciamo Torino, il salone del gusto, per parlare sempre però di viaggi e di turismo. Allora, io ho letto che il sindaco di Venezia ha in mente di aumentare il ticket per chi entra a Venezia dalla mattina alla sera, il famoso ticket contro, diciamo, il turismo mordi e fuggi, dagli attuali 5 euro in alcuni giorni, i giorni più affollati della primavera e dell'anno, e di portarlo a 30, se non addirittura 50 euro, perché dice se no il turismo mordi e fuggi, così non cambia, tutti si possono permettere 5-10 euro. Io trovo che sia una cosa folle, e spero che il sindaco di Venezia, che mi sembra sia una persona, diciamo, con la testa sulle spalle, ci ripensi, perché secondo me non è accettabile che un bene pubblico, alla fine, come è una città come può essere Venezia, possa imporre addirittura 30 euro a persone per l'accesso. Mi sembra una follia e non mi sembra nemmeno costituzionale. A proposito di posti da vedere, c'è una classifica che mi ha fatto molto mi ha interessato molto, la pubblica il sito di Repubblica. Allora, avete presente i borghi più belli d'Italia? Sono 381. Attraverso una piattaforma hanno calcolato quali sono i 10 di questi 381 borghi molto belli più sconosciuti, cioè che hanno la minore attenzione visiva online, pur essendo bellissimi, quindi meno contenuti di foto, volume mensile globale di ricerche su Google molto basso, e quindi danno un punteggio del fatto che nessuno se li fila, anche se sono bellissimi. C'è una graduatoria, ma io non la voglio leggere. Eh no, perché devono rimanere sconosciuti. Voi li sapete, io non li dirò, perché scusa, se c'è un posto, no, che voi conoscete, che è molto bello, e non lo conoscono in tanti, voi che fate? Agli amici dice agli amici, oh, vieni a vedere questo posto che è molto bello, e però non vorreste mai che quel posto che voi e pochi conoscete fosse affollato, no? E quindi c'è un po' questo paradosso. Lo condivido, un posto bello che conosco, non conosciamo in tanti, mettendolo sui social così, oppure me lo tengo per me, perché insomma è bene che non ci sia tanta gente. Va bene, comunque sono località bellissime, sto guardando le foto, ma non vi dirò i nomi di queste località, perché certe volte anche mantenere un segreto su un posto bello non è male. E ora ci godiamo Antonello Venditti con Ogni Volta su Capital. Ogni

Diti ogni volta, beh, romantico, non è il grande raccordo anulare, è romanticismo puro. Allora, queste segnalazioni di posticini poco conosciuti che mi state mandando su WhatsApp sono molto belle, io me le prendo per me privatamente, vedrò di andarci perché sono foto bellissime che ci mandate su WhatsApp, ma non le diffonderemo, ce lo teniamo fra noi e voi, vabbè. Allora, a proposito di affollamento turistico, signori e signori, allora, c'è un giorno l'anno prossimo in estate, 2 agosto 2027, in cui a Lampedusa è già tutto esaurito. Ma non è, cioè, lo so che Lampedusa un sacco di gente ci va, per cui comunque il 2 agosto, comunque alta stagione, comunque è già tutto esaurito per un semplice motivo, che alle 11.45 del mattino del 2 agosto 2027 a Lampedusa, e solo a Lampedusa per quanto riguarda l'Italia, ci sarà l'eclisse totale di sole un'altra volta. Sì, anche l'estate prossima infatti ci sarà il fenomeno dell'eclissi totale di sole, cioè la luna che copre il sole, sarà anche in questo caso la Spagna il paese più privilegiato da questo punto di vista, a Lampedusa sarà il posto migliore dove vederla in estate, e quindi niente, Lampedusa è tutto esaurito. Al limite si può, non lo so, inventarci che arriviamo con l'aereo al mattino, guardiamo le eclissi e poi ritorniamo, perché non si dorme, tutti i posti sono esauriti a Lampedusa. Va bene, ora c'è Sam Smith, sempre qui a TG0, sempre qui su Radio Cap.

0: Sam Smith ha una voce che mette, diciamo, fa caponare la pelle in senso bello. Mi è sempre molto piaciuto questa ultima chicca della puntata del TG0, che insomma avete sopportato in formazione ridotta, perché Doris comunque torna domani, quindi Doris torna domani e la ringraziamo lo stesso, pure se sta a Venezia ringraziamo lo stesso. Grazie Simone Girasole e Emanuele De Nina. Ora c'è Massimo Oldani con Vibe, ci sentiamo domani alle 18.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
6: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Zimarex Collagene. Azione.
11: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
13: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
14: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro.

0: euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. All'Assemblea Generale dell'ONU il discorso di Pezeshkian, i colloqui per le trattative tra Russia e Ucraina. Il presidente iraniano ha mostrato le foto dei bambini uccisi nei raid di Stati Uniti e Israele, ha assicurato di puntare all'energia nucleare, non alla bomba atomica, non ha escluso i negoziati ma dice non accettiamo il linguaggio della forza. Trattate o vi annienteremo, la posizione di Donald Trump. E oggi, dopo l'incontro tra il capo della Casa Bianca e Zelensky, c'è stato quello tra il segretario di Stato americano Rubio e Sergei Lavrov. Siamo pronti ai negoziati, ma non sospenderemo la guerra, ha detto il ministro degli esteri russo. È stato raggiunto da un solo proiettile il 35enne ucciso mentre fuggiva dopo un furto da una cascina di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Sono i primi risultati dell'autopsia. A uccidere l'uomo Roberto Mollo, il proprietario della cascina, ora indagato per omicidio volontario. Quella notte sono stati sentiti anche altri spari. Imma Baceliere.
8: Molti testimoni hanno raccontato di aver sentito il rumore di uno sparo tra i boschi minuti dopo l'intervento dei carabinieri. Il 35enne Roberto Mollo dormiva nel suo casolare in ristrutturazione quando un gruppo di ladri ha fatto irruzione nella sua proprietà, è uscito sul balcone, ha urlato, poi preso la sua pistola e sparato 13 colpi, uccidendo uno dei ladri, Jovalin Lasri. Mollo ha chiesto poi l'intervento dei soccorritori che davanti al casolare hanno sentito un altro sparo, ancora ignota l'origine, forse un avvertimento per la banda di ladri in fuga. Lasri è stato colpito al collo e al volto, il suo corpo è stato ritrovato a 30 metri dall'abitazione di Mollo.
7: Più prevenzione, più controlli, le richieste dei sindacati durante la fiaccolata davanti al Colosseo per Andrea Moretti. L'operaio, 22 anni, è morto cadendo da un'impalcatura mentre lavorava al monumento. Il parco archeologico del Colosseo resterà chiuso in segno di lutto anche domani. L'Estranea, il film di Paolo Strippoli presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, rappresenterà l'Italia agli Oscar. Il 15 dicembre verrà ufficializzata la prima selezione per il miglior film straniero di 15 titoli. Per i 5 film nominati bisognerà aspettare il 21 gennaio. Lo sport alle 21.05, il via ai quarti di finale degli europei di pallavolo a Torino. Gli azzurri di De Giorgi sfidano la Finlandia. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi

0: You'd Live in Summer, una canzone commovente, un'interpretazione commovente, prima della trilogia dei primi anni 70, insomma la fase di transizione tra il giovane Stevie Wonder e quello che sarebbe diventato la stella polare appunto della musica R&B. Tra l'altro questa canzone mi ricorda il Covid, incredibile davvero, perché James Black, che ha sempre avuto l'abitudine di riprendere canzoni degli altri, durante il Covid accettava le richieste dei fan e caricava appunto le sue cover sul canale YouTube. Io mi ricordo questa canzone al pianoforte, fantastica, e poi anche una di Nirvana, credo fosse Come As You Are. Comunque in ogni caso era Stevie Wonder, l'Into the Vibe, qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata davvero, buon mercoledì, Old Danny con voi per un paio

Di ore con il sole, il funk, l'R&B, questo back to back tra passato e presente. Grazie naturalmente a Doris, grazie a Edoardo. Ieri tra l'altro Milano era il fulcro del mondo, non a caso c'è stato il Vogue World, la sfilata appunto in galleria con Anna Wintour, ovviamente, che presiede tutti i Vogue del mondo, e poi tutti gli stilisti. Ho intravisto Donatella Versace, Dolce Gabbana, insomma ne ho visti diversi, e poi molti ospiti: J-Lo, J Balvin, tutti con la J, no? Machine Gun Kelly, Cardi B, c'era anche il nostro Gazzo a fare da cerimoniere, che saluto, è sempre al centro di tutto, sono molto felice per lui. Voglio aprire con Maxwell, è una canzone memorabile.

Maxwell, che ha una grazia innata, devo dire. L'estetica di Maxwell è sempre piaciuta, sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista del personaggio. Si è preso da lunghe pause, un po' come Sade, 8, 10, 15 anni, però ogni volta che torna è sempre una piacevole sorpresa. Questa era la scena appunto neo soul americana, che ha influenzato sicuramente quella inglese, c'ha un'eredità evidentemente molto manifesta, e questo patrimonio a Londra si è trasformato ed è diventato una sorta di rinascita moderna del genere. Ultimamente c'è questo suono del soul moderno unito naturalmente ad altre derive, il soul, jazz, il reggae, l'afrobeat. C'è ad esempio una cosa molto interessante che arriva da Londra, dall'Inghilterra, molto jazzy, per Washington. Questo è Monday Blues, novità su Capital.

È la prima volta che intercetta appunto Washington, e non è la prima volta invece che programmo appunto Monday Blues in questi ultimi giorni come novità. Chi mi segue sui social, Massimo _ Oldani su Instagram, su Facebook, si sarà accorto che ho fatto un post per il compleanno di Giovannino, che è appunto oggi, ed è un compleanno che ho voluto sottolineare con una bellissima foto al Louvre, e la didascalia era due capolavori di valore inestimabile. Uno ovviamente è soggettivo ed è Giovannino, l'altro è universale ed è ovviamente la Mona Lisa. Sono andato a recuperare una canzone bellissima, una dichiarazione d'amore nei confronti di una figlia, Maya, che io naturalmente declino al maschile, Minnie Riperton.

una canzone bellissima di Mina Riperton, Love in You, dedicata a Giovannino, 13 anni, e qui invece nella versione originale dedicata a Maya, Maya Rudolph, che tra l'altro è una comica importante, figlia di Mina Riperton, scomparsa molto giovane, a 33 anni. Ora,

Anderson, Where the Broken Hearts Go, scritto da un compositore di Broadway, quindi musical, e da un cantante R&B famoso negli anni 60, una ballata che è stata l'ultima di una serie di singoli fortunatissimi, credo 7, perché ha battuto diciamo il primato che era detenuto dai Beatles e dai Bee Gees con 6 singoli al numero 1 in America. In 40 minuti due autori hanno creato la bozza, poi l'hanno rifinita la notte stessa. La cosa che però ha creato qualche frizione con il discografico e manager Clive Davis era il testo, perché la Houston non riteneva che una canzone su una donna che cerca di convincere il fidanzato a tornare da lei dopo che l'ha lasciato fosse una cosa giusta, né dal punto di vista personale né dal punto di vista generale. E invece è intervenuto Clive Davis, che l'ha rassicurata, ha sempre condizionato le sue scelte musicali, le sue scelte artistiche anche in questo caso. Questo è un nuovo singolo invece di Jhené Aiko con Kendrick Lamar, si intitola So Good.

Il finale è un po' anni 90, esattamente come la canzone appunto di Whitney Houston di poco fa, ma il nuovo singolo di Jhené Aiko con Kendrick Lamar, questa era So Good, dal nuovo album di Jhené Aiko, tutto dedicato, diciamo, alla città di Los Angeles. Novità su

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: tutto sa di felicità.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden.
12: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
13: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
14: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
15: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
16: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
14: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
16: Una produzione One Podcast.
17: Ah, da un mercato dell'energia che

0: Aggirare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Someday We All Be Free di Dani Ato, e ogni volta che l'ascolto, ogni volta che la condivido in radio, soprattutto a quest'ora, mi commuove sempre. All'epoca gli era stata diagnosticata la schizofrenia paranoide, proprio all'epoca della scrittura di questo brano. Dani Ato è una persona molto tormentata, la speranza naturalmente che a un certo punto potesse liberarsi da tutto questo. Poi in seguito questa canzone Someday We All Be Free, un giorno saremo tutti liberi, ha avuto una connotazione diversa, ha assunto un ruolo più ampio come inno di incoraggiamento per la difficoltà proprio di tutta la comunità afroamericana colpita dalle tensioni razziali appunto negli Stati Uniti. Anche questa è una canzone concepita come canzone di incoraggiamento da parte di Luther Vandross. Qui con Marcus Miller, Annie Love.

Loaded Vendros in stato di grazia, una canzone di incoraggiamento, come dicevo, invece di guardare la propria vita come qualcosa di privo di valore, perché mi manca questo, quello, insomma, non bisogna scoraggiarsi. E poi, come il famoso assioma, il bicchiere mezzo vuoto e il mezzo pieno, ovviamente dovete scegliere il mezzo pieno sempre. Annie Love è stata una canzone importante anche perché ha dato più libertà a Marcus Miller, il bassista, il produttore, che ha inserito questi complessi cambi di tonalità e di armonia sulle quali Loaded Vendros ha fatto il suo meglio.

Tesseract Collective, il nuovo album si intitola Here Because of Hope. Siamo qui appunto a causa della speranza, per la speranza. È la prima volta che ritrovo Lionel Lewis in programmazione dal successo appunto del talent show di moltissimi anni fa in Inghilterra. Questa All I Need, Tesseract Collective, novità qui su Capital con Lionel Lewis. In apertura ho ricordato appunto la sfilata ieri sera alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano, Vogue World. Ho citato un po' di personaggi legati alla musica che si sono presentati. Non ho citato quella che si è esibita e che era Alicia Keys, che ha ripreso una canzone di Donna Summer, forse la prima di musica elettronica di Moroder, che era I Feel Love di Donna Summer per l'appunto.

Like You Never See Me Again, Alicia Keys. Nel video c'era anche Common, vittima di un incidente stradale e poi naturalmente al pronto soccorso, dove l'infermiera tra l'altro è la mamma a augello di Alicia Keys. A proposito di questo, le mie condoglianze alla famiglia di Davide Di Lernia, appunto, che è scomparso qualche giorno fa proprio in un incidente stradale. Era Like You'll Never See Me Again, Alicia Keys, Ludacris, qui su Capital. Alicia Keys, che ieri sera in Galleria Vittorio Emanuele a Milano si è esibita sul brano di Giorgio Moroder, I Feel Love, di Donna Summer. Questo invece è l'altro.

0: Best Friend, poi ripresa da Groove Armada, forse qualcuno di voi se lo ricorda, un bellissimo video che aveva tratto ispirazione proprio dal riff di questa, dal ritornello di questa canzone appunto di Brandy al suo debutto. A chiudere la prima ora di The Vibe.
1: Vibe.
2: Past, present and future soul.
3: On Radio Capital.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
7: Perché sei qui?
8: Accompagno te.
5: Una storia toccante e piena di speranza.
9: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
5: Un film che fa bene al cuore.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene.
11: La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema. Scopri il film su mymovies.it.
12: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
17: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Qual è la compagnia più bella che ci sia?
22: Il Gruffalò e i suoi amici.
23: La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
24: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
25: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
0: il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Il nuovo album di Leon Bridges, Fly Baby, c'è sempre qualcosa di retro nella produzione di Leon Bridges che mi piacciono moltissimo. Questo invece è effettivamente del 70-71, figlio d'arte, talento precoce, chitarrista prodigio, Shaggy Otis.

Che incanto. Shaggy Otis, che è stato in tour anche con gli Stone, questa era Oh, Out of My Head. Stesso periodo, anzi addirittura stesso anno, stesso paesaggio musicale per una canzone memorabile di Timmy Thomas, Why Can't We Live Together, su Capital in Vibe.

together. Timmy Thomas, all'epoca un tastierista, un turnista da studio, prima a Memphis, poi a Miami, era seduto nel suo studio, stava guardando la televisione, c'era Walter Cronkite che era il più grande giornalista dell'epoca in America, che dichiarava che erano morti quel giorno 35.000 Viet Cong, 15.000 americani, e lui naturalmente disse: cosa? Vuoi dire che oggi sono morti così tanti figli di così tante madri? In una guerra per cui non si può mettersi a tavolo per discutere, non possiamo vivere insieme. Why can't we live together? Era Timmy Thomas, oh, no matter what the color, you're still my brother. Non importa il colore, sei comunque mio fratello. Era Timmy Thomas, ora Michelle Digiosello con Lian.

Don't look any further, Michel Di Giosello e Liala Havas insieme con una canzone bellissima dell'84 di Dennis Edwards dei Temptations con Saida Garrett, che all'epoca fu un discreto successo. Questo è il nuovo album invece di Michel Di Giosello, synonym appunto per la Blue Note, in diretta dal Massena Building oppure in differita grazie all'app di Capital One Podcast, al sito capital.it e poi la piattaforma di streaming. Questa mattina c'è stata a Milano la presentazione del Jazz Me, un festival interessantissimo che partirà a breve. Tra l'altro tra pochissimo voglio regalarvi uno degli artisti che si esibirà, che non vedo l'ora di ascoltare perché è la nuova generazione del jazz. Però prima voglio crearmi una piccola parentesi, un piccolo cuscinetto con alcune cose già conosciute, come questa di Lonnie Linstow Smith, che ha creato qualcosa di meditativo legato allo spazio, con un brano che sembra sempre meno una canzone, più una conversazione che stai avendo con te stesso. C'è il jazz ovviamente, però qualcosa che non ha propriamente una categoria, che va un po' fuori dai perimetri abituali del genere musicale. Expansions, Lonnie Linstow Smith.

Lani Liston Smith con Expansions, tra l'altro utilizzata moltissimo dai DJ diciamo in tempi un po' più recenti per il sample, con una copertina a questo album diciamo non tra le migliori, ecco, c'era un'immagine strecciata, non so per quale motivo, non so per quale regola estetica e grafica, su di me non ha prodotto diciamo beneficio e non mi è particolarmente piaciuta, però all'interno c'era un capolavoro assoluto come Expansions, Lonnie Liston Smith, come Michael Anderson, ottimo cantante e soprattutto ottimo bassista, un po' un maestro del soul molto romantico, sofisticato, elegante, sempre nelle ballate, sempre. Questa In the Nighttime credo fosse 1978, Michael Anderson su Capital in Vibe.

Michael Anderson in the Night Time, 1978 appunto per Michael Anderson, grande bassista, grande cantante, che ha contribuito al successo anche di altri jazzisti. Questa era In the Night Time. A proposito di jazz, questa mattina è stato presentato il Jazz Me a Milano, la triennale. Ci saranno molti nomi illustri a partire dal 19 di ottobre: Erika Badu, due date tra l'altro nazionale, Gregory Porter all'Alcatraz, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Didi Bridgewater, chi c'è ancora? C'è questo ragazzo. C'è questo ragazzo che è appena uscito con un EP intitolato Joy. L'8 di novembre sarà la triennale. È un ottimo sassofonista, un ottimo flautista, la nuova generazione del jazz che si affaccia, Isaiah Collier. Questo è Landscape of Dreams, novità su Capitol.

0: chiama Isaiah Collier, con Landscape of Dreams, il nuovo EP intitolato Joy, che sarà l'8 di novembre alla Triennale di Milano all'interno del Jazzmi. Novità su Capital.
1: The Vibe
2: on Radio Capital.
3: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
12: La spesa intelligente.
13: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
15: Cortilia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
16: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
17: Convenienza nostra.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
21: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
22: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
0: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
22: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla
23: fuori. Radio Capital. Solo bella musica.

Billy Preston con Hey Brother, c'era anche George Harrison alla chitarra. D'altra parte Billy Preston era un Beatles aggiunto, credo l'unico ad avere il suo nome accreditato in una canzone. Ha fatto svoltare il periodo di Get Back dei Beatles con la sua presenza alle tastiere. È stato anche uno dei protagonisti al Concert for Bangladesh del 71 con George Harrison, ovviamente Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Leon Russell e Ravi Shankar, poi Bob Geldof. Secondo me ha tratto idea da quel concerto benefico per il suo Live Aid che ha organizzato molti anni dopo, 15 anni dopo.

Your Love is a Supernatural Thing, Benny King, canzone scritta da Gwen Guthrie, ma questo l'ho scoperto qualche anno fa, onestamente. Per un breve periodo è anche stato il frontman dei Drifters. Benny King con Supernatural Thing qui su Capital. Questo è un ragazzo inglese nato in Germania, di origine nigeriana, appena uscito con il nuovo EP, piccolo album intitolato For a Good Time. Lui si chiama Odile e questo è il nuovo singolo che ricorda

Il secolo di Odile, questo è After the Club, novità qui su Capital. Questo invece è una canzone in vocalese all'inizio, in a cappella, che ci riporta appunto agli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90 per i Levert, che erano di fatto i figli di Eddie Levert degli OJs, il trio appunto con Gerald che spiccava su tutti gli altri, e questo registro vocale che evidenziava evidentemente la formazione gospel. Debutto dei Levert.

Eddie Levert con i suoi fratelli Levert, Pa Pa Pa, Goes On My Mind, il loro debutto. C'era Levert, una delle voci più emozionanti dell'R&B negli anni 90, a tutti i suoi album, quanto mi piaceva. Tra l'altro c'era la chiusura del cerchio, perché c'era un album Father and Son proprio con il padre Eddie Levert, che era il leader degli OJs. Questa è una produzione ad esempio di Gerald Levert, Icon Is Love di Barry White, 20 anni dopo il debutto. Aveva appena cantato insieme a Aldebar, James Singer e I'll Be Sure nell'album di Quincy Jones, in Back to Block, appunto, con Secret Garden. Qui faceva l'introduzione con la sua voce baritonale. Questa è la Practice What You Preach, Barry White, prodotto da Gerald Levert.

0: Certo, Benny White non era quello del 73, però era ancora competitivo, c'era una melodia orecchiabile, l'arrangiamento di New Jack Swing di Gerald Everett, un testo evocativo, la potente interpretazione della voce baritonale di Barry White e poi questi cori femminili che ricordavano un po' le Love Unlimited, tutti gli elementi vincenti appunto di questa Practice What You Preach. A chiudere l'appuntamento di The Vibe, grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Cabinet.

Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.

0: www.subaru.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
11: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
15: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
16: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
14: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
16: Una produzione One Podcast.
17: Zimarex Collagene, azione.
18: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Radio Capital. Solo bella musica.
22: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Buonasera, buonasera. Allora, io volevo raccontarvi la storia, la genesi di un album che, devo dirvi subito, è un album controverso. Per qualcuno un po' purista è stato considerato un album un po' troppo eterodosso, per altri come me invece è considerabile un album super interessante. Giudicherete voi.

Questo pezzo si intitola Backyard Ritual ed è un pezzo di un album molto interessante, molto importante, di Miles Davis, un album degli anni 80, si intitola Tutu. Sicuramente ne avrete sentito parlare, insomma, non è un album che è passato inosservato. Personalmente vi dico che per me è stato un album un po' grimaldello, nel senso che è stato il disco che forse mi ha acceso per la prima volta un grande interesse verso il jazz. Io all'epoca ascoltavo molto il rap, tutto quello che era elettronico. Io qua ci sento, in questo pezzo, ci sento un po' il suono degli Art of Noise di Trevor Horn, il suono degli anni 80 con tutta la promessa di futuro che portavano per i nuovi suoni, per le nuove macchine per fare musica. Insomma, tutto quel mondo lì era il mondo che mi interessava veramente, e improvvisamente me lo trovo dentro al disco di un grande jazzista come Miles Davis, quindi il mio interesse è scoppiato proprio in questo. Ho detto, insomma, se c'è un jazzista che si interessa a queste cose, come aveva fatto anche Herbie Hancock, allora il mondo sta cambiando un pochino, no? Questa era l'idea. Miles Davis deve aver pensato un po' le stesse cose, io credo. Allora, siamo nei primi anni 80, Davis lascia la Columbia, l'etichetta Columbia, perché non lo seguivano così tanto. Insomma, lui è un periodo dove lui faceva dischi abbastanza già indirizzati verso questo suono e cercava anche di reinterpretare dei successi pop, come per esempio Time After Time. Ricordate sicuramente Cyndi Lauper e ricordate anche la versione che poi ne fece Miles Davis. Però quel pezzo, quella versione di Davis, aspettò troppo tempo nei cassetti della casa discografica e lui si irritò non poco, no? Per cui alla fine, insomma, prende la decisione di passare un'altra label che si chiama Warner, è una delle grandi major di questi ultimi tempi anche, e di cominciare a scrivere per un nuovo album che nella sua testa avrebbe dovuto essere il follow-up, il seguito di un album che aveva fatto un discreto successo precedentemente, intitolato You're Under Arrest, dove tra l'altro aveva coinvolto anche così un po' malamente Sting a fare delle parti, parlate addirittura. Voleva metterci delle altre cover pop come Time After Time, e in quegli anni stava facendo molto successo questa.

chiamano Mr. Mister, questa è forse una delle loro più famose, Broken Wings. Insomma, Miles Davis sarà stato il genio del jazz, sarà stato anche quel personaggio spigoloso e duro, no? Con cui avere a che fare, però non disdegnava il pop e quindi probabilmente pensava a questa canzone come un altro dei driver dei suoi dischi per uscire un po' dal semplice pubblico del jazz. Vi faccio sentire come la faceva dal vivo, perché questa idea poi l'ha realizzata, anche se non nel disco. Miles Davis, Broken Wings.

Il progetto però non parte. Davis si mette a cercare delle nuove idee e soprattutto nuovi collaboratori per questo disco primo che doveva fare con la Warner, no? Quindi ne contatta diversi di musicisti, contatta Bill Laswell, contatta persino Steve Porcaro dei Toto. Poi alla fine però sceglie questo musicista che si chiama Randy Hall, e se non sbaglio, se ricordo bene, era anche uno dei componenti dei Chicago, un multistrumentista, insomma uno di quei personaggi chiave, cardinali, diciamo, nella produzione, e che aveva già lavorato con lui in un album dell'81 che si intitolava The Man with the Horn, ok? Questo progetto, così sulla carta, si doveva chiamare Rubber Band.

Sentite anche la voce di Miles Davis che dice rubber band, rubber band. Allora, non sappiamo se questa versione sarebbe mai stata approvata da Davis perché è uscita postuma e quindi, insomma, magari lui non voleva che fosse pubblicata. Di fatto, insomma, aveva abbandonato questo progetto, forse perché si era invaghito di un'altra cosa. Però vi faccio notare una cosa: tutti questi pezzi che abbiamo ascoltato, a parte Mr. Mister, Broken Wings dei Mr. Mister, hanno tutti lo stesso suono, lo stesso andamento ritmico. Evidentemente a Davis gli interessava proprio questa commistione con le batterie elettroniche, i synth. Siamo qui nella prima metà degli anni Ottanta, no? Quindi sono la grande novità. E secondo me c'era un po' di rivalità con Herbie Hancock, che era saltato subito su questo carro qualche anno prima e aveva fatto uscire un album intitolato Future Shock, che aveva fatto grande shock, perché è un jazzista che porta nel suo disco il DJ che fa gli scratch, le batterie elettroniche, eccetera eccetera. Era stata veramente un'irruzione, un'entrata a gamba tesa, diciamo così, nel campo della musica jazz. E dovete sapere che i due avevano una certa rivalità, un po' perché Davis aveva cresciuto Herbie Hancock nel suo gruppo per molti anni, quindi l'aveva formato anche come musicista. Però Herbie Hancock poi era riuscito a fare i soldi da solo, senza Miles Davis, e quindi c'è questa scena bellissima raccontata nella biografia, nell'autobiografia di Herbie Hancock, che quando Herbie Hancock finalmente riesce a fare i soldi con Cantaloupe Island, se ricordo bene, si compra questa Spider e ci gira per Manhattan, ok? Ferma un semaforo, si affianca un'altra macchina, si guardano e sull'altra macchina, che è un'altra macchina sportiva, c'è Miles Davis. Chiaramente cosa succede? Che quando scatta il verde fanno la corsa. Avete capito i tipi, no? Quindi probabilmente Davis voleva, come dire, dare una seconda lezione a Herbie Hancock, e quindi non era mai contento di quello che stava facendo con questi album un po' sperimentali. Allora gli viene

rubber band e si mette a cercare un collaboratore piuttosto importante. Insomma, chiede una canzone a Prince e Prince dice: no, guarda, io c'ho un sacco da fare in questo periodo, però ci provo, faccio una cosa. E mette a fuoco un'idea e però non è così convinto, e infatti a un certo punto, quando il pezzo è finito ed è un provino, raduna due musicisti suoi, un sassofonista e un trombettista, Eric Klitz è un altro, quindi gli chiede: ma secondo voi questa roba qui va bene per Miles Davis? E la cosa era un pezzo intitolato Can I Play With You?

Beh, il pezzo non è male, insomma, però a Prince non piaceva. Non piaceva l'idea soprattutto di metterlo nel disco di Miles Davis. E quindi, insomma, secondo me a Miles Davis sarebbe piaciuto, l'avrebbe tenuto, perché chiaramente avere il featuring con Prince, che in quel momento era The King negli Stati Uniti, sarebbe stato molto comodo. Ma Prince fa: no, non te lo do. Uno scontro fra titani, secondo me. Al massimo, gli dice Prince, puoi suonare nel mio disco. E infatti qui c'è Prince, ma c'è anche Miles Davis, perché questo pezzo poi fu pubblicato a posteriori in un disco di Prince, con Davis che suona, si degna di suonare la tromba nel pezzo di Prince. Vabbè, niente, a questo punto, se fossimo in un fumetto, la scena sarebbe Davis che fa mumble mumble: che cosa mi invento adesso che non ne sta funzionando una? Cioè, raduna musicisti per fare Rubber Band, raduna musicisti per fare un altro disco, poi li lascia lì, non gli dice più niente, tra l'altro non è esattamente la cosa più gentile del mondo, e decide di chiamare un altro musicista, questa volta un bel calibro, bisogna dire. Si chiama George Duke, è un tastierista, è un ottimo compositore, un musicista eccelso, uno che si è formato alla scuola di Frank Zappa, ma che ha suonato anche con Cannonball Adderley, anzi forse si erano conosciuti lì, e lo chiama al telefono. Allora, è sempre Davis che chiama George Duke, per quanto George Duke fosse bravo, è come un po' se Michael Jackson chiama, non so, Steve Porcaro dei Toto, capite? Cioè c'è una certa differenza di calibro fra i due. Per cui George Duke, quando sente che dall'altra parte c'è la voce di Miles Davis, pensa che sia uno scherzo, pensa che i suoi amici gli stiano facendo uno scherzo. Per cui cosa fa? Sta al gioco, no? Sente che l'altro dice: guarda, dovresti farmi un pezzo, perché ho intenzione di fare un disco nuovo, volevo un po' questa roba che sai fare tu. E l'altro gli dice: sì sì, tranquillo, certo, allora ci risentiamo fra una settimana e te lo faccio sentire. Mette giù il telefono e chiaramente si dimentica della cosa. Passano due o tre settimane e a questo punto Miles Davis, anche leggermente incazzato, chiama di nuovo George Duke e gli fa: motherfucker, me lo fai questo disco? E George Duke cosa fa? Glielo fa il pezzo, campiona la tromba di Miles Davis, la mette su una tastiera e suona lui la tromba come se fosse Davis, ma con i suoni. Questo qua che sentite adesso, esattamente questo, lo sta facendo George Duke dal vivo con la tastiera.

Ho preso questa registrazione da un live di George Duke con una band pazzesca. Secondo me sono eccelsi. Fanno il pezzo che poi è Backyard Ritual, con cui abbiamo iniziato questo viaggio. Lo fanno anche meglio di come l'ha fatto Davis. Pezzo bellissimo, suonato straordinariamente bene, poi con questa cosa di utilizzare il suono di Davis e suonandolo sulla tastiera. Davis, per non dare soddisfazione a George Duke, gli dice: ah, questo sarebbe il modo in cui suono io? E George Duke risponde: no no, guarda, questo è il modo in cui sembra a me, ma tu fai quello che vuoi. Capito il tipio. Allora, c'è un ultimo tassello da mettere in questa storia, ed è il tassello Marcus Miller, forse il più importante di tutti, perché Marcus Miller, bassista, produttore, bravissimo, e poi l'ho anche conosciuto personalmente, quindi ve lo posso testimoniare, viene a sapere che Davis è in questo tipo di cantiere, che è passato alla Warner. Allora chiama la Warner, gli dice: oh, io sono qui, se avete bisogno di un autore io ci sto, ok? Allora Tommy Lee Puma, che è il discografico della Warner che lavorava sul progetto di Davis, gli manda proprio il provino che avete appena sentito, questa in realtà è una versione live, e Miller si illumina perché dice: ma allora se Davis sta lavorando a questa roba elettronica, io sono la persona giusta per lui. E gli scrive tre pezzi, uno si intitola Porcia, l'altro si chiama Splash, e questo che vi faccio sentire è quello che poi darà il titolo all'album di Davis.

Insomma, Marcus Miller farà il produttore dell'album e bisogna dire che farà effettivamente la differenza per Tutu. Si conquisterà così anche la stima, la fiducia di Miles Davis, cosa difficilissima, insomma. Fino al punto che a un certo punto Davis gli dice: guarda, non stare a spaccare il cappello in quattro, non ti preoccupare, tu dimmi, tu fai distinto, dimmi dove io devo suonare e io ci suono. Chiaro, no? Anzi, a un certo punto, siccome Marcus Miller è anche molto bravo a suonare gli strumenti, alcuni strumenti a fiato, io l'ho visto suonare il clarinetto basso, gli dice: guarda, in questo pezzo che si chiama Portia, io vorrei che tu suonassi il sax e lo suoni con me allo stesso microfono. E infatti questa cosa accade e Marcus Miller, che è un bassista, si ritrova nell'Olimpo del jazz, fianco a fianco di Miles Davis. Lui al sax, l'altro alla tromba.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
7: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
8: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
8: Una produzione One Podcast.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Certo che mettere questo pezzo che si intitola Brezza estiva proprio il primo giorno dell'equinozio d'autunno, diciamo che l'ho fatto per salutare l'estate, questa estate caldissima che sembra finalmente tramontare per certi aspetti. Il pezzo è storico, un capolavoro degli Isley Brothers, famosissimo con questo lungo assolo finale che è proprio la brezza estiva. Faccio sentire un pezzettino della versione che ne ha fatto qualche tempo fa, molti anni fa, Ramsey Lewis.

È molto bello questo, perché c'è questo contrabbasso sotto che non ti aspetti in un pezzo così. D'altra parte, insomma, Ramsey Lewis era un musicista americano molto legato al jazz, non c'è molto da stupirsi che usi questi strumenti che poi ritroviamo in un disco inglese di non molto tempo fa.

Sampha e Little Sims. Allora, recentemente Sampha ha fatto un'altra collaborazione piuttosto interessante con un'altra voce femminile che sempre proviene, diciamo così, dal mondo un po' alternative inglese. Si chiama Nia Archives insieme a Sampha per questa Tender.

0: Get Me Down, Knee Archives, e George Smith immerse in questa citazione, diciamo, della musica jungle proprio dei primi anni 90.
1: Dai.
0: Un po' la stessa cosa la troviamo qui in questa collaborazione fra Shy FX, storico produttore drum and bass, e King.
2: Rallenta, se ci provi ti fai male.
3: I am with that bullshit, that bullshit.
0: Che, come sentite, è di origini italiane.

0: Ascolta e riascolta B-Side quando vuoi tu. Cerca le puntate sul mio profilo di Patreon, Alessio Bertallò. Troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e troverai B-Side.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima. Ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

chiama Undo. Questa che avete sentito non è la prima volta che ve la propongo qui a B-Side, si chiama 320, in realtà è una cantante americana di origini nigeriane che ha questo progetto, si chiama 320 appunto, in realtà è un duo, è un progetto con suo marito che è un musicista svedese. Naturalmente non si può evocare Erykah Badu con un pezzo vecchio senza prendere in considerazione il fatto che ha fatto anche

Ecco un'altra voce che idealmente, insomma, metto dentro la stessa casella, la stessa filiazione, no? Che è stata originata da Erykah Badu, un R&B un po' meno zuccheroso, un po' più profondo, ecco, rispetto a tante cose che si sono sentite negli anni, dai 2000 fino ad oggi. Lei si chiama Yaya Bey. Idealmente, secondo me, continua un po' quella linea del neo soul così ben delineata all'epoca da D'Angelo e da Erykah Badu. Questo invece è un musicista di cui vi ho parlato a lungo, si chiama Lewis Taylor. Anche per la sua misteriosa sparizione a un certo punto della sua vita, all'apice della popolarità. Motivazioni personali, eh? C'è una puntata di B-Side che racconta questa storia. Ci risentiamo un suo pezzo di qualche tempo fa.

quando senti un pezzo così non ti meravigli, no? Che lo abbia sentito anche D'Angelo e che abbia chiamato Lewis Taylor per un incontro a New York per ipoteticamente produrre un album nuovo di D'Angelo, incontro che non è mai avvenuto perché D'Angelo non si presentò mai all'incontro. Questa cosa la raccontava in un'intervista di qualche tempo fa Lewis Taylor, e forse anche questo un po' ha contribuito alla sua delusione.

Questo è un altro dei pezzi del nuovo disco di Dinner Party, che è una sorta di supergruppo che mette insieme Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington, Ninth Wonder, e questa invece è Anais.

Torno adesso su una voce che ogni tanto sbuca fuori a B-side perché difficilmente fa delle cose poco interessanti. Si chiama Lian La Havas o Lian La Havas. E tra l'altro recentemente ha fatto anche una bella collaborazione con Michelle Ndege Osello, ma c'è un capolavoro che ha fatto uscire qualche anno fa, tra l'altro prendendo spunto, un campionamento esattamente, da un pezzo di Isaac Hayes del 91, si intitola Bittersweet.

0: a mano.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Capital Red Carpet.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Mississippi, qualcuno dice cantando Whole Lotta Love, ma tutto quello che si ricorda di lui è questo. E il suo falsetto bellissimo, queste canzoni che sono rimaste registrate, questa tra l'altro è uscita anche postuma. Però questa voce così angelica mi ha riportato a un musicista molto più giovane, interessante da conoscere. Si chiama Jacob Allen.

molto, già avevo notato col suo disco precedente, poi me l'ero dimenticato. E adesso mi è ritornato un po' alla mente perché l'ho ritrovato cantare dentro questo altro disco di un musicista che seguo da diversi anni, che si chiama Corto Punto Alto, è sua la voce in questa Noble Hill. Show.

Allora, corto punto alto, nome evidentemente dalle assonanze italiane, in realtà è questo giovane musicista inglese molto legato al jazz, anche se, come avete sentito in questo pezzo, Noble Hill, ci sono tanti altri elementi, c'è un arrangiamento di archi che sostiene la voce di Jacob Allon, non è esattamente il jazz che ci si potrebbe immaginare così di primo acchito, no? E questo lo rende proprio interessante, diciamo, la sua originalità, eterodossia rispetto a quello che è il nuovo jazz inglese. Non è tanto assimilabile neanche agli altri nomi che ricorrono, come, non so, Yusef Days, Alphamist, eccetera, eccetera, proprio per i fatti suoi. Io lo seguo da molti anni, non è la prima volta che lo sentite a B-Side. La cosa interessante da dire è che verrà in Italia per il Festival Jazzmi, che tra l'altro coinvolge anche me, poi ve ne parlerò con calma, e sarà quindi a Milano a suonare il 24 di ottobre alla Santeria in Viale Toscana, e poi sarà anche a Genova il 29 di ottobre al Teatro Verdi. Sono molto curioso, spero di riuscire a vederlo, di non avere altro da fare, insomma, durante il festival, perché mi incuriosisce soprattutto questa collaborazione che ha fatto Corto Punto Alto, che poi si chiama Lime, con musicisti che hanno messo la voce in questa maniera così interessante, come ha fatto Jacob Allon. Allon, vi faccio

Alto Punto Alto. Difficile dimenticarsi questo nome, sarà in Italia per Jasmine. Ne parleremo ancora, perché questo album è interessante, ci farò un approfondimento. Intanto passo a un altro musicista, anche questo con un falsetto piuttosto interessante, una voce androgina bella. Eccolo qui. Si chiama Nick Hakim.

Ecco, questo è un altro artista che mi riesce difficile catalogare. Butta queste due frasi di chitarra con tutto questo riverbero come se li avesse registrati in un'altra stanza. Per questa I Can See, lui è Nick Hakim, ha pubblicato da poco un album nuovo nel quale forse ci faremo un giro per approfondire un po' la conoscenza. Concludo

0: Sei Congo, è una canzone autunnale, mi verrebbe da dire. Concludiamo così questa prima giornata di autunno con la musica di B-Side e domani torniamo, sarà un'altra stagione, ma sempre di musica.
1: B-Side. Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
4: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
5: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
6: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
6: Una produzione One Podcast.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro.
5: Ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
8: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Capital by Night.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru,